0: Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss, kiss.
0: Suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Eccoci, buon mercoledì 17 di giugno, ma come va?
1: Tutto bene ragazzi, molto molto bene. Noi partiamo come sempre alle 7, finiamo alle 9 con il Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss dopo i mattinieri. Grazie a Max e Laletti per essere stati con noi anche questa mattina.
0: Il programma che ci precede ogni giorno e poi grazie a tutti quelli che ascoltano, caro Pippo, anche la nostra replica. Pensando sia la diretta, invece no, fino alle 5 c'è la replica del Pippo Pelo Show.
1: Non eravamo in diretta?
0: No, non eravamo in diretta.

0: Eccoci qua, allora ancora buongiorno, grazie a tutti, questo programma con Adriana Petro.
1: Pippo, ma è del mestiere questa?
2: È nuova questa? È nuova? Allora, del è mestiere, arrivata adesso?
0: Del mestiere no, dipende da che tipo di mestiere parliamo, sicuramente.
2: È del mestiere radiofonico?
0: È del mestiere radiofonico.
2: Non sei capito,
0: Questo non lo so, sta a voi dirlo. Quello che leggo è che è bellissima, tutti le scrivono che è bellissima.
2: Vabbè,
0: sì, sei bellissima.
2: Riduciamo tutto al bellissimo.
0: No, vabbè. Perché lo vuoi ridurre?
2: Cioè, no, però sta di fatto che quando mi fermate per strada e mi dite sei brava,
0: lei solitamente,
2: allora io mi arrabbio e dico: ma perché non sono più bella? Quando mi dite sono solo bella, non sono brava.
3: Come ci sei arrivata, non è mai contenta.
2: Come ci è arrivata questo successo?
0: Non è mai contenta. Se le dite che è brava, vuole sentirsi dire che è bella. Se le dite che è bella, vuole sentirsi dire che è brava.
2: Al successo ci sono arrivata grazie a quest'uomo che è qui alla mia destra.
0: No.
2: Che è Pippo Pelo.
0: Ognuno è artefice delle proprie fortune e anche delle sfortune. Ognuno, sempre.
2: Sei molto saggio questa mattina.
0: Sono molto saggio.
2: Ti sei beccato un bel...
0: Nella vita bisogna...
2: Bobby!
0: Nella vita bisogna trovare le persone giuste nel momento giusto.
2: Bravo,
0: quello è un altro
2: Pippo,
0: discorso.
2: Tu hai ragione.
0: E le persone giuste nel momento giusto ti aiutano, se possibile, ad esaltare le tue qualità. Io ho esaltato la tua bellezza.
2: Ma non è che mi hai fatto fare il concorso. Vabbè, comunque.
0: Ti ho fatto partecipare a Miss Italia. No, quello è stato tuo padre.
2: Mio padre.
0: Tuo padre ti ha lanciato.
2: Era così orgoglioso.
0: No, Adriana è cresciuta con l'idea che una ragazza bella debba fare Miss Italia, la balletta,
2: i concorsi di bellezza in generale.
0: Queste cose qua. Sì.
2: Vabbè, una ragazza di paese, insomma, un po' banalotta. Allora, andiamo avanti. Uno studio psicologico.
0: Attenzione, ragazzi, qui si sta facendo dell'autoironia. È una novità, Pica.
4: È una novità, una cosa rara.
0: New Kiss.
2: Pica, sta zitta. New Kiss.
0: Questa è un New Kiss.
2: Mamma mia. Dai, allora, vogliamo cominciare o no? Vogliamo carburare o no?
0: Carburiamo.
2: Allora, il 92% delle persone ammette di provare ansia da figuraccia nella vita quotidiana. Quante brutte figure, oppure quante figure facciamo durante una giornata nel corso dei mesi e degli anni? Ci capita, no, di fare delle gaffe clamorose.
0: Io almeno una al giorno.
2: L'ultima che ti ricordi?
0: Ma l'ultima che mi ricordo, 3 giorni fa, passavo in centro nella mia città, ero in macchina, stavo un attimo facendo pulizie nel mio naso, esattamente,
2: e
0: col finestrino abbassato c'era traffico. Non mi sono reso conto, all'improvviso una signora, Pippo!
2: Oh.
0: Io ho staccato il dito, però ormai la figura era fatta.
2: Vabbè.
0: La signora mi ha chiamato Pippo per dire proprio: che fai con le mani nel naso?
2: Dai,
0: che in macchina succede?
2: Ti aveva colto proprio in pieno.
0: Anna,
2: sì,
0: che
2: sì.
0: L'ho visto pure a te stamattina. Sei arrivata nel parcheggio della signora col dito, 2 dita infilzate nel naso.
2: Ne aveva 2, non guidava nemmeno, perché lei adesso guida anche senza mettere le mani sul volante, capito?
0: Esatto.
2: Allora, il classico intramontabile, quello di salutare qualcuno per strada convinti di conoscerlo, a me quello capita sempre.
0: Anche quello, sì.
2: Convinti di conoscerlo per poi accorgersi che era un perfetto sconosciuto.
0: Oppure
2: mi è accaduto qualche settimana fa,
0: sì,
2: a Napoli, di sera, pensavo di aver incontrato un amico, tra l'altro ascoltatore della radio, Francesco. Lo chiamo: Francesco, mi fermo, lui si chiamava Francesco, si avvicina, ma non era il Francesco
0: lui
2: che io conoscevo.
0: A volte succede anche di incontrare persone. Quante volte, diciamo la verità, stamattina dobbiamo essere sinceri, abbiamo incontrato qualcuno, ci abbiamo parlato per mezz'ora, ma non ci ricordavamo il suo nome, quindi
2: manco chi fosse.
0: Abbiamo detto caro, bello, carissima, carissimo, bellissima,
2: tesoro,
0: sei sempre in forma, ti trovo benissimo, ma non vi ricordate in quale luogo avete visto. Un'altra cosa che io non riesco mai a definire, la verità, è il collocare delle persone che ho conosciuto in un luogo, collocarle in un altro luogo. Per esempio, c'era una signora che vedevo sempre nei pressi di casa mia. In realtà poi ho scoperto che questa signora lavora in un centro diagnostico dove io ero andato a fare delle radiografie.
2: Okay.
0: Ma quando l'ho vista nei pressi di casa mia, siccome lei lavora in un centro diagnostico che è in tutta
2: altra
0: zona,
2: la sua collocazione era quella.
0: Ho detto: sta signora la conosco, ma la conosco pure bene, ma non mi ricordo dove l'ho vista. Alla fine ho scoperto che la signora altro non era che la receptionist del centro
2: diagnostico. Del centro diagnostico.
0: Esattamente.
2: Allora, dai, le brutte figure o comunque le situazioni imbarazzanti nelle quali vi siete trovati oppure nelle quali vi hanno ficcato per qualche motivo. Quindi, brutte figure, situazioni imbarazzanti, raccontatecele al 347 490 0042 attraverso un messaggio vocale. Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Sotto la doccia. C'è una luna, forse ne erano due. C'è una mucca, una ginella,
0: un bue.
6: C'è una notte con una sola stella. Però la grande luminosa
2: è bella.
0: Bella questa canzone. Tra l'altro Benji e Fede hanno fatto La vasca di Alex Britti. Questa
2: sì,
0: invece
2: sì,
0: è solo
2: sì.
0: Una volta.
7: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: E come dicevamo prima, Alex Britti torna in auge perché insieme a Benji e Fede ha inciso adesso di nuovo la sua canzone La Vasca. Che
1: bella, bella, devo dire. Poi insieme a Benji e Fede mi piace molto questa nuova formazione musicale. Allora, buongiorno, sono le 7 e 12 del mattino. Ancora una volta buon mercoledì a tutti voi. Grazie anche a quelli che ci guardano ogni giorno attraverso il nostro canale TV, che è il 158 del Digitale Terrestre. Sono sempre tante le persone che hanno l'abitudine di fare colazione proprio insieme a noi.
0: Stamattina parliamo delle brutte figure, di quelle che fai in strada, di quelle che fai a casa, di quelle che fai al mare. Vogliamo parlare di quando al mare la mia amica Rosaria, facendo uno show di nuoto sincronizzato con tutti gli amici, venne fuori dal mare senza reggiseno.
1: Perché certo, perché la
0: parte alta dei bikini le cascò. Insomma, lei non era abituata al topless, che per una abituata al topless magari non fa niente. Per una che non è abituata.
1: Succede, non so se ti è mai accaduto, anche quando sei in barca, fai il tuffo, poi devi risalire e il costume magicamente scende. Se non è molto aderente, scende lasciandoti con le chiappe di fuori. Sentiamo.
2: Adriana è cresciuta con una serie di stereotipi.
0: Grazie,
2: e
0: Adriana,
2: con la convinzione che la bellezza porti ovunque. Come
0: sì,
2: dire, un po' povera di mente.
0: Allora.
1: Vabbè, mi avvalgo di non... Sì, la bellezza comunque è un grandissimo passport, tu credo, e lo è tuttora.
0: Perdonami,
1: basta guardare
0: Adriana,
1: i social.
0: Quella autoironia di qualche minuto fa, dove è finita adesso?
1: No, non c'è, Pippo.
0: Ah, non, c'era solo all'inizio.
1: Non è sempre Natale.
0: È stata spesa.
1: Non è sempre Natale.
0: È stata spesa in due minuti.
1: No, infatti, si è esaurita subito. Era effimera come i messaggi attivati su WhatsApp.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo a Brescia, dove c'è Ilaria. Ciao Ilaria, buongiorno.
3: Tipo, ciao Adriana.
1: Ciao, benvenuta.
0: Ciao Ilaria, benvenuta, piacere di conoscerti. Come stai?
3: Tutto bene, sono sveglia dalle 5 del mattino, quindi siamo già carichi.
1: Ma tu perché ti svegli ogni tanto alle 5 del mattino o tutti i giorni come noi?
3: No, anche io lavoro, infatti parto con i mattinieri, poi... Mm-hmm. E poi continuo con voi.
0: Bene, ci fa molto piacere.
1: Ilaria, tu ci hai scritto che sei praticamente la regina delle brutte figure. Ne hai cioè una vasta gamma, hai una vasta collezione di brutte figure.
0: Più che brutte figure, parliamo
3: purtroppo
0: di situazioni anche imbarazzanti.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: a volte magari se ti cade il bikini, come dicevamo ad Adriana, è successo quando si è lanciata in acqua.
1: No, quando sono risalita.
0: Non fai una brutta figura, ma puoi fare anche una bellissima figura, ma rimane una situazione imbarazzante
1: è
0: per
1: molto
0: te.
1: Imbarazzante.
0: Quindi sono situazioni imbarazzanti. Più che brutte figure, prego.
1: Allora, raccontaci la tua.
3: Infatti, se fosse solo il topless sarebbe anche contenuto alla cosa. Mi è capitato più di una volta con il costume intero di perdere il costume intero all'acqua park.
1: Di perderlo proprio?
3: Amiche. Sì, sì, completamente.
0: Pensa alla fortuna dei presenti, che erano
3: Ringrazio la prontezza di riflessi delle mie amiche per recuperare e coprirmi, perché sennò veramente poteva essere molto imbarazzante.
1: Ilaria, scusami, è vero che questo succede quando il costume non è molto aderente? Cioè quando magari ha qualche piccola...
3: Di solito dovrebbe essere così, invece quello era un costume proprio da piscina, bello aderente, però ero caduta male.
0: Hai fatto lo scivolo?
3: Sì,
1: il
3: sono
1: tunnel.
3: Caduta male, sono ritrovata al contrario e quindi me l'ha sfilato.
0: Ti ha sfilato il costume, e il costume dove è finito? Dov'era quando tu sei uscita?
3: E fortunatamente vicino al marito di questa mia amica.
0: Vicino al marito della tua amica? E tu eri completamente nuda?
3: Subito. Sì,
0: un applauso, ragazzi, che figura meravigliosa che hai fatto, brava, bravissima. Immagino che al palco stiano ancora applaudendo, giusto?
3: No, c'era un bambino che ha visto tutta la scena, penso di averlo traumatizzato a vita.
1: Vabbè, poi te l'hanno recuperato e l'hai infilato di nuovo, ok.
0: Questa è la tua situazione imbarazzante, posso capire, per te molto imbarazzante, ovviamente.
3: Sì, sì. Invece brutte figure, ne ho fatta una che per poco veramente non chiamano i RIS.
0: Sì.
3: Cioè, mia sorella voleva andare a fare shopping e io ero stanca e dico: guarda, io dormo in macchina, quindi essendo che mi davano fastidio le luci, prendo il piumino, mi copro totalmente di quelli belli lunghi e mi metto a dormire. Dopo un po' sento bussare sul vetro, sposto il cappotto e vedo i carabinieri, la guardia di vigilanza, un ragazzo, sì non sto scherzando, e dico: no, ma io ero certo che fosse un cadavere, sento il ragazzo e io lo guardo e lo dico, e quello della vigilanza mi fa: ma avevi sonno? E io sì, e mi sono rimessa a dormire.
0: Cioè, ti hanno scambiata per un cadavere in auto?
3: Eh sì, perché uscivano soltanto un ciuffo di capelli,
0: no,
3: poi vedevano
0: credere.
3: Sta cosa, poi io dico, ma chi è che porta un cadavere in un parcheggio? Vabbè.
1: Beh, nel centro commerciale.
0: Può succedere, esatto, di tutto, però va bene. Allora, questa, diciamo, è stata un po' una brutta figura.
3: Sì. Perché infatti io poi me ne sono accorta dopo, perché stavo ancora dormendo.
0: Un po' dormendo.
3: Però poi ci stavo pensando e dico, ma tutta sta gente.
0: Però penso che la brutta figura l'abbia fatta il ragazzo che ha allertato i carabinieri.
1: Ma sì,
0: non tu.
1: Stavi lì a dormire.
0: Tu stavi dormendo,
1: figurati,
0: tranquillamente. Un abbraccio grande, Ilaria, grazie.
3: Ciao,
1: saluti a Brescia.
0: Allora, situazione in cui vi siete trovate in imbarazzo o trovati in imbarazzo, in cui improvvisamente vi è capitata una cosa che non vi aspettavate e vi ha messo molto in imbarazzo. Una cosa vostra che stavate facendo, no?
1: Sì,
0: a me, per esempio, sul palco di Baia Domizia l'altra sera mi si sono aperti i pantaloni davanti.
1: Ma quando sei salito?
0: Ti spiego, no, si sono aperti quando sono salito su un gradino delle transenne.
1: Ah sì sì, le prime transenne.
0: Era molto alto, ho fatto un movimento strano, ho sentito proprio stra! E mi sono aperti i pantaloni avanti. Poi ho preso Anna Chiara, siamo scappati insieme nel camerino. Mm-hmm. Anna Chiara seduta in basso, io sono salito sulla sedia per far vedere ad Anna Chiara se dal basso si vedeva l'apertura dei pantaloni.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: avete
0: sì, Anna Chiara che
1: questo?
0: Guardava le mie parti basse con un certo interesse.
1: Ma te l'ha anche cucito,
0: no,
1: Anna Chiara?
0: No, perché non avevamo niente. Per cui Anna Chiara
1: non
0: guardava,
1: fa la sartolella.
0: Mi guardava per vedere se era il caso. Tu non te ne sei accorta, ma io ho fatto l'intervento sul palco dietro di te, mi sono messo con la mano così. Perché
1: si vedeva?
0: E avevo paura che si vedesse.
1: No. Oh, beh, ma era proprio era al cavallo.
4: Oh, sei un cagacazzo, Pippo.
0: No, non sono un cagacazzo, oh, ragazzi. Ma tra noi ci sono aperti.
5: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: diciamo di Brasile dentro ce l'ho. Sarà che questa canzone mi piace tantissimo, mi viene in mente la figura del Brasile al debutto dei mondiali, che non è stata eccellente, insomma, pareggiato con Marocco, e mi viene in mente anche, a proposito di Sud America, l'Argentina che stanotte ha battuto l'Algeria con 3 gol di Leo Messi. Facciamo un applauso a Leo Messi, calciatore infinito.
1: Vabbè, cioè, uno veramente dei più importanti al mondo, quello che ha ricevuto
0: secondo
1: più riconoscimenti
0: me,
1: a livello globale
0: negli dopo Maradona. Leo Messi Maradona, Leo Messi. Adesso, con tutto il rispetto per Ronaldo, che è un altro
1: a parità,
0: grande calciatore.
1: No, più o meno.
0: Sì. Tre gol. Ti rendi conto?
1: Grande Messi.
0: 39, credo, Messi. Non vorrei sbagliarmi.
1: Forse è qualche anno più piccolo di Ronaldo. Ronaldo ha già compiuto 40 anni.
2: Sì, credo. Ha 38 anni.
1: 38 anni. Esatto. Okay, okay.
0: Mamma mia.
1: Bravo, comunque, Messi. Complimenti a lui.
3: Brasiliana.
0: Ecco. Brasiliana. Non c'entra niente. Sono brasiliana. Così.
3: Sono Renata.
0: Sì, va bene.
1: Allora, c'è Yvonne da Brescia. Ciao Yvonne, benvenuta.
4: Ciao a tutti.
1: Benvenuta su Radio Kiss Kiss. Come stai, Yvonne?
4: Bene, emozionata.
0: No,
1: tranquilla.
0: Yvonne, fai come se fosse, diciamo, come dire. Ah, il 24 giugno fa 39 anni Messi? Ah, vedi, quindi ormai ne ha 39, cioè proprio vicino.
1: Adesso. Grazie, segno cancro.
0: Cancro.
1: Quindi entriamo nella stagione del cancro.
0: Yvonne, torniamo a te. Hai fatto una figura, hai avuto una situazione imbarazzante il primo giorno di lavoro. Cosa è successo?
4: Allora, primo giorno di lavoro, entro in ufficio dopo aver discusso con un'impresa edile, mi siedo alla scrivania e dico, posso dire le parole poi in diretta perché non so se si può.
0: Che dici? Non è una bestemmia, mi auguro.
4: No, assolutamente. Okay. Mi siedo sulla scrivania e dico, cazzo, non capiscono niente. Il direttore apre la porta del suo ufficio e mi dice, Guerrini, moderi termine. Io, scusi direttore, ce l'ho sempre in bocca.
0: No!
4: Lui mi ha guardato. Mi ha guardato.
1: Ma si è fatto una risata, penso.
4: Sì, ha chiuso la porta. E io gli ho detto, no, ok, domani mi trovo la lettera di licenziamento, sono sicura.
0: No, invece il direttore magari ha apprezzato la tua frase.
4: Sì, però è stato abbastanza imbarazzante.
1: Ma era il tuo primo giorno di lavoro in questa azienda?
0: Primo giorno di lavoro. Lavori ancora lì?
4: No, ho cambiato, ma perché poi c'è stata cessione di azienda, eccetera, però lo vedo tuttora e tuttora ne parliamo.
0: Tuttora ne parlate di questa figura, questa situazione imbarazzante del primo, questa è una brutta figura. Imbarazzante e anche brutta figura, perché tu entri in un posto di lavoro, debutti con una parola così, insomma, ad alta voce.
1: Ma poi secondo me dopo è scattata subito la simpatia.
0: Ma per la frase che lei ha aggiunto alla fine è scattata la simpatia.
1: Infatti,
4: sì. Può essere.
3: Sì.
0: Renata subito risponde. Sì. Lo vedi, sì. Esatto.
1: Le persone un po' imbranate, le persone poco calcolatrici anche
0: nelle cose
1: come
0: che
1: si
0: dicono.
1: Esprimono. Fanno molta simpatia.
0: Sì.
1: Non sono antipatiche, non attivano, diciamo, distanza.
0: Senti,
1: no?
0: Adriana, a te mai è capitato avere dei pruriti in qualche parte del corpo scomoda mentre magari eri in mezzo alla gente?
1: Sempre.
0: Vedi? E quindi
1: perché
0: vuoi
1: poi noi indossiamo dell'intimo, Yvonne, non so se a te capita quando indossi dell'intimo un po' stretto, qualche perizoma succede, no?
4: Assolutamente sì.
1: E quindi hai bisogno di dare una grattatina da qualche parte, ma non puoi.
4: Sì, ma ogni tanto si fanno quelle pieghe un po' strane per riuscire.
0: Si fanno dei movimenti strani e quelle sono situazioni imbarazzanti, cioè che hai il prurito e non sai come grattarti. E a proposito di questo, dopo, Adriana, facciamo qualche scherzetto a qualcuno.
1: Facciamo uno scherzo
0: in diretta qui alla radio. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, Yvonne. È stato
4: grazie
0: un piacere.
4: Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie per averci raccontato il tuo aneddoto divertente. Chissà a te. Buona giornata.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. A me è capitato ieri mattina nel bar. Arrivo di spalle una signora. Ciao Teresa, carezza sulla spalla. Si gira, non è Teresa, ma era uguale da dietro. Infatti i ragazzi al bar tutti a ridere. Però qualcuno ha detto sì, veramente assomigli tantissimo da dietro. Girandosi, totalmente diversa.
0: Un'altra persona.
5: Figuraccia.
0: Ci può stare.
1: Ma queste sono quelle più diffuse, quelle più comuni.
0: A me, per esempio, qualche volta, siccome bevo bibite gassate, tu lo sai, che sono diciamo un fan di quelle bibite gassate, a volte è capitato, credo, anche con voi, eravate voi a tavola, mi è scappato senza volerlo, diciamo, dell'aria fuoriuscita dalla bocca. Quella sì, mi è scappata.
1: Molto carino di dire.
0: Sì, sì, sì.
2: È buongiorno uscita. Adriana, buongiorno Cesare. Ma poi illustro, illustrissimo Cafone.
0: Ecco, e Anna Chiara subito si è scandalizzata, si è alzata, se n'è andata in realtà.
1: Ma quando gli succede, lui pensa di essere da solo, cioè come è una forma di alienazione.
0: Ma perché non mi ricordo?
1: Lui pensa di essere da solo.
0: Allora Adriana,
1: fa sta roba.
0: Vuoi la verità? Quando sono a casa la sera da solo, quando mi trovo
1: un festival.
0: Esattamente. No, bevo quella roba lì. A volte proprio la bevo perché per liberarmi, e quindi il suono che emetto è meraviglioso per me. È un suono che si sente in tutto il vicinato.
1: È meraviglioso addirittura.
0: Sì, perché è liberatorio.
1: Ma in qualche paese, non so se in Cina o in Giappone,
0: è di gradimento, significa che è gradito il cibo.
1: Dopo aver mangiato devi per forza fare un rutto, perché significa che hai gradito quel cibo, quella pietanza. Credo esista, non è una leggenda metropolitana.
0: Sì, sì, la nostra Luisa lo fa per apprezzare.
1: Vai in Giappone?
6: Sì, infatti in Cina, in Senegal e in Islanda.
1: Guarda,
0: Cina, Senegal e Islanda vuol dire che è apprezzato.
1: Cioè, non
0: hai gradito
1: alzarti da tavola senza fare un rutto.
0: A me succede a casa sempre, poi a volte mi succede anche insomma in pubblico.
1: Ma poi che sei
0: perché
1: cinese?
0: Perché non me ne accorgo. Cioè, sono islandese.
1: E magari sì.
7: Tra l'altro lo trovi uno come Pippo, bell'uomo. Fa il pazzo che
1: fa il pazzo
7: Italia
1: pure.
7: È un po' difficile che trovi un uomo così. È
0: un po' difficile.
7: Dai.
0: Sì, grazie.
1: Me lo allora, vorrei vicino.
0: 347 490 0042, questa è Radio Kiss Kiss, il Pippo per lo show. Stamattina parliamo ovviamente di voi e parliamo delle situazioni imbarazzanti in cui siete trovati, dal prurito strano al dito messo da qualche parte al riconoscimento di una persona, eccetera eccetera.
1: Senti che pezzo. J-Lo.

radio in questo momento, di che segno sei? Mandaci un vocale o scrivi un messaggio 347 490 0042. Di che segno sei? Ti piacerebbe sapere cosa dicono le stelle di te questa

0: mattina, quindi mandaci un vocale o un messaggio di testo al 347 490 0042 e dici il tuo segno, perché tra poco con l'oroscopo Adriana ne sceglierà uno di segni zodiacali.
1: Allora, volevo dire al gentil pubblico che non faccio oroscopi personalizzati. Cioè, individuali.
2: Ah, perché... ma è del mestiere questa?
0: No, no, non è del mestiere, però è di quelle donne che si lanciano a fare un po' tutto. Se la chiamano per dire: Adriana, domani abbiamo una riunione in Confindustria. Vuoi venire a spiegare tu l'evoluzione dell'industria dagli anni 2000 dall'inizio del 2000 a oggi?
1: Ma certo,
0: lei
1: perché
0: dice
1: no.
0: Sì, certo che vengo.
1: Perché sarà mai un piccolo speech?
0: Non si tira mai indietro. Quindi le hanno detto: Adriana, devi fare l'oroscopo alla radio. E lei: ma certo.
1: Ma certo, qual è il problema?
0: Io le ho detto: no ragazzi, non sono esperto, non capisco una mazza.
1: Ma
0: di
1: chi te l'ha
0: invece
1: detto?
0: Lei subito: ma certo, ma certo,
1: ma certo
0: che...
1: Quindi il vostro segno zodiacale, ovviamente per questioni di tempistica, ogni giorno diamo un segno diverso ed è
0: Adriana,
1: corrisponde alla la settimana. Mi state confondendo.
0: Adriana, senti, devi fare gentilmente, devi lavorare in un bar stasera di mio zio, che non c'è la ragazza.
3: Ma certo.
0: Vedi, qualsiasi cosa lei è sempre disponibile.
1: No, non sono capace.
0: Lavori umili, no. Allora,
3: no.
0: Cioè, Adriana,
1: se si tratta di parlare, sì, se si tratta di fare cose manuali, non
0: Adriana,
1: sono
0: stasera
1: capace.
0: Adriana, stasera devi andare ad acquistare una villa di 5 milioni, da 5 milioni di euro.
3: Ma
1: quando?
3: Certo.
1: Adesso? Si può fare subito, perché rimandare a stasera? Dai, allora 347 490 0042, ma intanto dalle 7 stiamo parlando un po' delle brutte figure fatte oppure delle situazioni imbarazzanti in cui ci siamo trovati.
4: Ciao ragazzi, a me, io di figuracci sono praticamente giornaliere, tant'è vero che i miei amici oramai lo sanno e quando ci vediamo, allora oggi cosa hai combinato? Una delle ultime cliente, una signora, si era fatta male alla gamba e mi stava raccontando, insomma, un po' così per parlare. Mm-hmm. Frase che non dico mai, né salutarla, le faccio. Mm-hmm. Va bene signora, ci vediamo, mi raccomando in gamba. Mi ha guardato malissimo.
0: Ma allora questo diciamo una brutta figura, una situazione imbarazzante. Le situazioni imbarazzanti sono anche, non necessariamente, l'ho già detto, brutte figure, no? Può succedere che tu vada a fare un massaggio, per esempio un uomo va a fare un massaggio e a pancia in giù la massaggiatrice è una donna, fa delle manovre particolari e all'uomo possono capitare delle reazioni.
1: A molti uomini Adriana, non c'è neanche bisogno di fare delle manovre.
0: Adriana,
1: per avere
0: spesso
1: delle
0: durante il programma le capitano delle reazioni ai capezzoli e sono ben visibili perché ci guarda in
1: dipende,
0: TV.
1: Dipende.
0: Sì, dal freddo che c'è in studio.
1: Ah, dipende dalla maglietta che indosso, per esempio come oggi sono abbastanza protetta, tu
0: poi
1: il capezzolino
0: Peppino,
1: li vedresti.
0: Per esempio quando vedi Peppino, diciamo, succedono degli effetti.
1: Lì,
0: no?
1: Proprio, che è molto simile alle dermatite, in realtà l'orticaria, è una roba del genere. Mettiamo su questo pezzo Tananai e Annalisa con Storie Brevi.

0: Annalisa con le storie brevi, signori, sigla dell'Oroscopo
1: sì.
0: Petro.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come ciao, sempre. Ciao,
0: spesso
4: sono
0: volentieri.
4: Io sono del segno del Toro.
1: Ok, bene, segno del Toro. Tra l'altro, Pippo, Giulia e qualcun'altra hanno fatto un po' di conti.
0: Sì, stavo dicendo, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Spesso la gente non capisce niente quando ti sente.
1: Va bene, però non fa niente. No, dicevo, erano arrivati al fatto che oggi toccava al Toro, che è il mio segno zodiacale, quindi...
0: Perfetto.
1: Andiamo. Allora,
0: dirà cose bellissime, già lo so.
1: No, non è vero, non è vero. Noi siamo attendibili, Pippo, noi astrologi.
0: Ma che noi astrologi? Allora, l'Associazione
1: noi
0: Italiana
1: psicologi.
0: Astrologi può denunciare Adriana e ovviamente io mi costituisco parte civile. Gentilmente fatemi sapere se decidete di denunciarla, vi aiuto io, prego.
1: Allora, voi del Toro questa settimana siete testardi come un mulo in mezzo alla carreggiata, non vi smuove nessuno. E questa è una caratteristica del segno del Toro. Lavoro, siete i soliti caterpillar. Avete deciso che le cose vanno fatte a modo vostro e se qualcuno vi propone un'alternativa lo guardate come se stesse parlando in aramaico antico. Amore e sesso, siete passionali ma molto abitudinari. Ricollegandoci al tema di oggi, se vi capita una situazione imbarazzante o una gaffe romantica, voi non arrossite. Fate finta di nulla con una dignità regale che quasi convince il partner che l'errore sia suo. Punteggio della settimana. Diamo al Toro un solido 8 per la determinazione, ma un 4 se si parla di flessibilità. Cambiate idea ogni tanto.
0: Bene, Adriana, ha detto del Toro che sono passionali, giusto?
1: Sì.
0: Sessualmente parlando.
1: E abitudinari,
0: e tu
1: questo
0: cosa,
1: è vero.
0: In cosa esplichi, diciamo, questa sessualità passionale?
1: Cioè, ti devo spiegare cosa faccio?
0: Quali sono i momenti in cui ti ritieni passionale a letto?
1: A letto i momenti sono passionali.
0: Cioè, ci metti del fuoco, diciamo.
1: Pippo, sempre, ma senza fuoco la vita che cos'è? Vuoi un po' di fuoco?
0: Benissimo, grazie.
1: Giusto. Gli volevo
0: grazie
1: un po'
0: mille
1: di fuoco
0: per la sigletta, arrivata al momento giusto. E noi ringraziamo la Petro per essere stata, diciamo così, chiara sul segno del Toro. Speriamo che abbia raggiunto anche i vostri cuori, nel senso che abbia letto dentro di voi, cari amici, così come fanno
1: cari
0: le stelle.
1: Cari colleghi Torelli.
4: Una scimità.
0: Esatto, sì.
1: Allora, come sempre su Radio Kiss Kiss, vi suoniamo la musica più bella, anche quando si torna un po' indietro nel tempo. Questo è un History Kiss del 1986.
0: Prince con i suoi Revolution, pezzo che fa parte della storia e si intitola proprio Kiss.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution con Kiss. Era il nostro History Kiss dall'86. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, per tutti voi che tutte le mattine siete con noi e tutto il giorno siete con noi. Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9, però vi propone questo programma che si chiama Pippo Pelo Show. Con me, con Adriana,
2: eccoci,
1: con Pica, Anna
2: ogni
1: Chiara,
2: mattina,
1: con
2: sì,
1: Peppino,
2: sì, sì.
1: Siamo tutti qua, stamattina c'è anche Andrea, c'è una bella squadra, no?
2: Tutta la formazione al completo, quella del mattino, ci siamo anche in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre, stavamo parlando, ce la raccontiamo sulle brutte figure o comunque sulle situazioni imbarazzanti che ci hanno visti protagonisti. Radio Kiss Kiss. E allora, ti capita mai, Pippo, di arrossire, cioè di diventare rosso quando fai una brutta figura? A me questa
1: no,
2: questa reazione chimica non mi è mai,
1: sai, quando mi è
2: non mi faccio mai rossa, non divento mai rossa.
1: E c'è anche, ci sono delle immagini sul profilo,
2: sì,
1: di Radio Kiss Kiss, quando nell'aereo all'andata per Torino, per il Kiss Kiss Way, tutti voi della radio, tutti i ragazzi della radio,
2: sì,
1: hanno urlato il mio nome, Pippo, Pippo, nell'aereo, e l'altra gente mi guardava, io mi sono imbarazzato.
2: E sei diventato rosso.
1: E dal video si vede chiaramente, nel video della Pippo Cam, si vede che io sono diventato rosso.
2: È diventato rosso.
1: Molto imbarazzato, molto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi di Radio Kiss Kiss. Io credo una delle peggiori brutte figure della mia vita l'ho fatta lavorando in Svizzera, dove avendo un personale praticamente internazionale, la lingua comune era l'inglese. Ci sono due termini in inglese che sono molto molto simili, che sono cork e cock. Non vi do la spiegazione,
1: no,
3: la traduzione. Io ho scambiato i due termini, facevo la cameriera. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Allora, cock è il papagno e cork è un'altra cosa. Non so cosa significa.
2: E lei li aveva comunque scambiati.
1: Lei li ha scambiati.
2: Va bene.
1: Scambiato il papagno per un'altra cosa.
4: Ciao, sono Isabella. E delle figuracce che rimarrà nella storia. Sono passati tantissimi anni. E sono entrata in un negozio di elettrodomestici del paese con mia mamma. E mia mamma doveva fare appunto delle spese. Io avevo chiesto un depilatore elettrico a mia mamma. Mia mamma ha detto: ok, va bene, vediamo. Alla fine chiede al commesso: passa, mia figlia avrebbe bisogno di un vibratore. Ecco, io lascio immaginare la mia faccia, io volevo sparire proprio completamente, ed è stata la figuraccia che rimarrà nella storia.
1: Beh, diciamo che è stata una situazione molto imbarazzante per te, no? Per la mamma. Adriana comunque ne ha tre, se hai bisogno, insomma, potrebbe aiutarti lei,
2: no,
1: senza andare a chiedergli in un negozio.
2: Uno lo tengo per me, uno a te e uno a Pippo.
1: Ah,
2: e devo fare un regalo.
1: Ah, sì?
2: Sono gli attrezzi che funzionano. Pica è maestro di questa roba qua.
1: Sì, della vibrazione.
2: Sì. Dice a casa
1: Pica è maestro della vibrazione e ne fa un uso smodato, ricordiamo. Prego.
2: Dai, sentiamo.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
5: Mia mamma ne ha fatte tantissime, ma quella che resta nella storia, eravamo al supermercato vicino casa. Incontriamo una ragazza che si era sposata da 6-7 mesi e non viveva più nella nostra stradina. Mia mamma la vede, fa: oh, che bello, Antonietta, sei incinta? Lei si gira: no, guarda, in realtà ho solo messo qualche chilo. Io con molta nonchalance mi sono defilato, me ne sono andato e ho lasciato mamma.
1: Questa si chiama gaffa.
5: Dei casini, perché non si può.
1: Si chiama gaff. Le situazioni che ci mettono in imbarazzo possono essere anche quelle tipo quando devi andare in bagno e non c'è un bagno. Che vai in crisi totale, la gente ti parla,
2: tu non
1: senti più niente, perché le persone provano a dirti delle cose ma tu sei concentrato sulla ricerca di una toilette e non la trovi.
2: Lì è veramente brutto.
1: Per esempio, ieri una nostra amica Silvana mi ha spiegato che nelle grandi città, se entri in un hotel di quelli super lusso 5 stelle e chiedi di andare in bagno, ti lasciano andare.
2: Ma
1: io non lo sapevo. Tipo, lei è andata in bagno al Ritz New York.
2: Sì,
1: è entrata, doveva fare le scappava la pipì, è entrata, è andata dritta verso i bagni, ha chiesto dei bagni. Non ti dicono niente, i bagni degli hotel, lo sai, sono quelli più puliti.
2: Assolutamente sì, forse si fanno più problemi.
1: Devo provare, oggi vado a fare la pipì in uno degli alberghi di via Caracciolo a Napoli.
2: Vai.
1: Mi è venuta sta cosa.
2: Facci sapere se te la lasciano fare.
1: Sì, me la conservo e poi la vado a espletare lì.
2: E vai. Alle 9
1: scendi. Ti faccio sapere se... Così poi vai pure
2: fammi
1: tu.
2: Sapere. Sì.
1: No,
2: vuoi
1: sì,
2: mettere
1: sì,
2: la pipì fatta lì vista mare? Tutti quegli alberghi che sono
1: sì, sì, sì, oggi
2: in via
1: vado.
2: Caracciolo.
1: Oggi vado a provare.
0: Ciao Chiara, il mercato di Resticceria al mercato, io sono lì che servo, a un certo punto arriva una cliente e gli fo: Madonna, sei incinta? Di quanti mesi sei? Lei si gira e mi fa: no, è solamente grasso.
2: Vabbè, questa è una delle gaffe più comuni.
1: Ilenia Torino conferma innumerevoli pipì al Plaza di New York.
2: Vedi?
1: Cioè, lei va al Plaza di New York e il suo hotel preferito per andare a fare la pipì. Io non sapevo che ci fosse questa possibilità di entrare nei mega hotel 5 stelle, entrare e fare la pipì.
2: Ora lo sai.
1: Ora lo so.
2: Andrà a lasciare il ricordino in tutti gli alberghi.
1: Mai più la tratterrò.
2: Mai.
6: Sono un professionista, mi ricordo mai di nessuno.
2: Okay.
1: Non si ricorda mai di nessuno, e anche quello ci sta.
2: Quello succede, secondo me, col passare degli anni, ma anche con la frenesia delle nostre giornate, che non dimentichiamo, che dimentichiamo i nomi, ma anche le persone.
1: Sarebbe inutile ricordare la gaffa o comunque la situazione imbarazzante di Anna Chiara, che ha scambiato una moglie per un figlio. E soprattutto quando ha scambiato Samuele Bersani per Pierluigi Bersani.
2: Ormai
1: tanto sono già gaffe conosciute.
2: Sono iconiche, sono nella storia.
1: Sì,
2: dai, andiamo sotto la doccia.

Allora, la canzone che stiamo per ascoltare, Crynet Discotheque. Noi ringraziamo tutti quelli che tra poco ascolteranno il nostro scherzo, dove abbiamo fatto uno scherzetto anche alla nostra Jessica, che lavora qui in radio, sì, che però mi ha riconosciuto subito.

0: devo dire che fare gli scherzi mi mancava. Ho ripreso un po' adesso da qualche settimana,
1: sì,
0: stiamo rifacendo,
1: sì.
0: E mi sto divertendo tanto.
1: A grande richiesta pure,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, ieri mi sono divertito veramente tanto, ma tanto, tanto, a chiamare un po' di italiani sulle situazioni imbarazzanti, che sono
1: sì.
0: varie, no? Per esempio tu hai citato l'intimo femminile che spesso crea imbarazzo, pruriti, no?
1: Ah, crea prurito, crea disagio, quindi
0: quali
1: tu non
0: zone
1: sai.
0: Tu sono colpite dal prurito in genere?
1: Principalmente le
0: il
1: zone
0: retro?
1: Sudombelicali, avanti e retro.
0: Avanti e retro?
1: Sì.
0: Parlerò anche di questo
1: a
0: con
1: voglia,
0: una persona.
1: A voglia, voglia. Oppure quando il cavallo dei pantaloni, sai, è molto stretto.
0: Sì.
1: Con i jeans skinny, succede molto spesso
0: ci
1: che devi aggiustare, devi mettere a posto qualcosa.
0: Ci sono anche persone, diciamo, che hanno soprattutto a una certa età, quando tutta la parte, diciamo, sudombelicale
1: comincia a cedere,
0: hanno, diciamo, delle e anche lì
1: delle dilatazioni.
0: Sì, sì. Ci sarà uno specialista che adesso di cui sentirai parlare,
1: certo,
0: che si occuperà di questo. E poi c'è Jessica, la nostra segretaria che lavora qui in radio, la nostra receptionist,
1: sì,
0: che ascolterete con molta attenzione, che Pica ha tagliato un po' perché in realtà si è aperta molto quando ha capito che fossi io.
1: Allora dai, sentiamo.
0: Vai.
2: Pronto?
0: Signora, salve, buongiorno, la disturbo?
2: No, mi dica.
0: La chiamavo per le telecamere a circuito chiuso della nostra città. Lei è stata vista più volte grattarsi. Siccome stiamo facendo delle visite gratuite, dei controlli gratuiti all'ASL per, diciamo, problemi di pruriti o altre cose, lei se la sente di venirsi a fare una visita?
2: Come? Sì, sì, sì, insieme a sua mamma.
0: Non ho capito, scusa.
2: Insieme a sua mamma.
0: Allora, perché lei viene vista spesso e volentieri con le mani nei pantaloni grattarsi la parte di dietro.
2: Veniamo io e sua mamma.
0: Chi? Non ho capito.
2: Veniamo io e sua mamma.
0: No, mia madre ha già fatta la visita, è tutto a posto.
2: Okay, allora
0: la visita è gratuita, signora. Abbiamo le foto, si vede chiaramente che lei infila la mano nei pantaloni e gratta.
2: Allora fate mandatemi le foto.
0: È un po' imbarazzante come fosse,
2: sì,
0: una situazione,
2: sì,
0: imbarazzante. Capita a tutti,
2: sì,
0: di avere del prurito.
2: Quindi
0: sì, noi le concediamo una visita gratuita dal pruritologo. Il pruritologo visiterà la parte e se c'è da intervenire si interviene.
2: Ok, me la prenoti tu la visita.
0: Sì, sì, gliela prenoto io. Se c'è da grattare, il pruritologo procederà al grattamento.
2: Ok,
0: al grattamento. Quando può venire?
2: Quando vuole.
0: Può venire anche domani?
2: Anche domani.
0: Domani, va bene, allora la grattiamo noi, non si preoccupi.
2: A mamma di assurdo. Pronto?
0: Buongiorno, signora, salve, l'ASL, sono Falcan.
3: Sì, buongiorno.
0: Lei è la signora Eliana?
3: Sì.
0: E stavamo aspettando, l'avviso, c'è l'allergologo e il allergologo che stavano aspettando.
3: Ma io non devo fare la visita allergologica.
0: Lei ha un fratello, qualcuno in famiglia?
3: No, ho mio padre, ma non.
0: Allora
3: non
0: suo padre ho capito, allora glielo prenoto io. Per suo padre, per il wallerologo è perfetto. Suo padre quanti anni ha?
3: 74.
0: È perfetto per il wallerologo, che riceve domani e dopodomani
4: anni
0: gratuitamente per tutto il giorno. Il wallerologo. L'allergologo no, l'allergologo era per lei. Il wallerologo era per suo padre che ha 74 anni.
3: Allora mi ripete qual è la prestazione?
0: Visita wallerologica per suo marito.
3: Va bene, ma nel caso dove dovrebbe?
0: All'ASL di Frosinone.
3: Va bene.
0: Va bene, allora mi raccomando, signora, perché 74 anni è meglio che, insomma, il wallerologo dia un'occhiata. Va bene?
3: Sì.
0: Grazie mille,
4: va
0: grazie.
4: Bene.
0: Arrivederci.
3: Niente,
0: la visita wallerologica.
1: Ok.
2: Pronto?
0: Ecco, buongiorno, signora, salve, l'ASL.
2: Prego.
0: Abbiamo le foto della zona, del circondario del Rione Alto.
2: Mi perdoni, è Radio Kiss.
0: Ho capito, lei è la signora Jessica che lavora lì alla radio?
2: Sì, lei è Cesare Falcone, che si sente dalla voce.
1: Prontissima.
2: Tu sei un cretino. Dove sei? Che ti vengo a prendere? Dove stai?
0: Da qualche parte.
2: Da qualche parte. Non uscire qua, pure. Sto sudando. Stronzo.
0: Ciao.
5: Se hai voglia di musica,

0: venerdì 26 noi faremo il programma da Viareggio, Adriana, e ovviamente a casa Kiss Kiss, che sarà lì nel piazzale dove il giorno dopo ci sarà il concerto. Quindi invitiamo gli amici, ve lo diciamo già da adesso, vi stiamo invitando 10 giorni prima, venite a trovarci.
1: Vi aspettiamo, esattamente, perché noi saremo lì già dal giovedì, quindi già, dal
0: giovedì sera arriviamo
1: 25, sì. E poi dal 26 saremo in diretta dalle 7 alle 9 da casa Kiss Kiss, che viene montata all'interno del Kiss Kiss Play Village.
0: A Torino abbiamo fatto una bellissima festa con i nostri ascoltatori e ovviamente la vogliamo fare anche a Viareggio, quindi vi aspettiamo venerdì 26 luglio a Viareggio dalle 7 alle 9. 26 giugno, scusate,
1: giugno,
0: ho detto
1: sì.
0: Luglio? Pensavo giugno, ho detto luglio. Allora,
1: sì,
0: comunque,
1: saremo in piazza
0: giugno,
1: Mazzini a Viareggio.
0: In piazza Mazzini,
1: lo
0: vabbè.
1: Show, questa cosa importantissima, è totalmente a ingresso libero e gratuito.
0: È tutto gratis.
1: Tutto gratis.
0: Lo show, anche quello del 27. Non dovete pagare niente, non avete bisogno di nessun biglietto. Venite, vi aspettiamo, va bene?
1: Esattamente. Quindi l'area è grandissima, non è delimitata e siete tutti invitati e siete tutti ben accettati.
0: È vero.
1: Quindi vi aspettiamo. Provate già ad organizzarvi, anche se non siete proprio della zona, staremo lì. E poi ovviamente qualche artista è stato già spoilerato sui nostri social.
0: A voglia.
1: E ovviamente andate su kisskiss.it sempre per tutte le informazioni
0: e seguite tutti i social di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Daniel, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Daniel, Daniel, come stai? Bene, tutto a posto?
2: Bene, bene, bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. E tu ci racconti una situazione della quale io ho gli incubi, proprio perché è successa tante volte nelle foto che poi qualcuno ha fatto girare, che mi accadesse questo. Ovvero cosa, ricordiamolo?
2: Sì, allora, praticamente mi è capitato anche al lavoro che c'è la messa aziendale. Vabbè, vai a mangiare, poi continua a chiacchierare con i colleghi, fai la pausa caffè, tutto quello. E quindi poi, non lo so, cioè, può passare metà la giornata, perché non è che io almeno subito, non è che vado subito dopo in bagno a lavarmi i denti, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, possono essere il 3 del pomeriggio, vai in bagno, si guarda allo specchio. Cavolo, vedi che hai un pezzettino di insalata.
0: Di rucola, sì, la rucola sì, che è scura e rimane sempre tra i denti. Sì, sì.
2: Corretto.
0: Sì.
2: E quindi è la cosa che, cioè, che io mi dico è mistica. Cioè, sono stato al caffè o il riso, eccetera, eccetera. Sicuramente si sono resi conto di questa cosa.
0: E nessuno te l'ha detto.
2: Esattamente, ma nessuno perché me l'ha detto. Però,
0: ragazzi, questa cosa va detta.
1: Va detta.
2: Esatto,
1: Daniel,
2: però ecco, allo stesso tempo dicevo, sì, ma io non so neanche se io lo avrei fatto, cioè, hai capito? Cioè, è questa la cosa che...
0: No, allora, mettiamo in chiaro questa cosa. Se tu, amico mio o collega, ti accorgi mentre stiamo parlando che io ho un pezzo di rucola tra i denti,
1: abbastanza
0: o
1: evidente,
0: di pollo
1: pure,
0: o di quello che sia,
2: diciamo,
0: me lo devi dire, non è di cattivo gusto, perché mi metti in imbarazzo l'idea di non sapere.
2: Cioè,
0: guarda, vai un attimo in bagno, guardati i denti, perché hai un problema.
1: Perché è chiaro che la persona che porta, diciamo, sui denti questi avanzi di cibo non lo sappia.
0: Non lo sappia,
1: è evidente.
2: In realtà io credo mi sia capitato una volta che sì, che in un gruppo un altro le ha detto, cioè eravamo in un gruppo grande e l'ho fatto a modo di scherzo, ho detto, oh senti, vai a guardarti i denti, cioè un po' come per rompere un po' questo imbarazzo, no? Poi ha fatto anche ridere, no? Cioè, hai capito? Cioè, però c'è sempre da trovare il modo, no? Quindi quel giorno io sono rimasto male, poi sono andato a dirle a una collega con cui lavoro spesso, che accanto a me ha detto, non potevi dirmi che...
1: Hai fatto bene a dirglielo, Daniel.
0: Allora, Daniel, l'abbiamo sdoganato, lo diciamo a tutti gli ascoltatori, ditelo, se avete una persona.
2: È meglio, ditelo.
0: Perché gli risolvete un problema, perché una persona non se ne accorge.
1: Ma spesso... a volte proprio anche gli amici non te lo dicono, gli amici con cui hai confidenza.
0: Ma anche quando hai il muco al naso.
2: Oppure,
0: c'è gente col muco al naso e non se ne accorge, ditelo.
1: Oppure, molto spesso
2: oppure
1: al mare.
2: Capita anche a me che ho la barba. Che ti sporchi la barba, quindi ho il filo non lo so della mozzarella, che ne so,
0: in mezzo alla barba, è vero.
2: Esatto, le ho detto a mia collega, guardate la barba.
0: Le cose vanno dette. Se non lo dite, fate il guaio, non se lo dite. Grazie.
1: Daniel, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche
2: ciao,
0: per
2: ciao.
0: Noi è un piacere.
1: Baci grandi. Andiamo a Bari dove c'è Liliana. Ciao Liliana.
3: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuta.
0: Allora Liliana, tu con tuo marito sei andata in un negozio, giusto?
3: Sì, a Londra.
0: A Londra, sì. Dove tuo marito cosa voleva comprare?
3: Allora, noi in realtà siamo entrati con l'interesse del lingerie, però abbiamo poi notato
0: della
3: che
0: lingerie.
3: C'era la possibilità.
1: Ma era un sexy shop, Liliana?
3: No, era un semplice negozio di lingerie, assolutamente. Okay. Però lì è tutto normale anche vendere nello stesso momento anche
1: i vibratori.
3: Sexy toys. Eravamo interessati su una particolarità di sex toys. Ci facciamo consigliare e la ragazza ce lo dà, insomma.
0: Ma perché questo rumore in sottofondo, picca? Non è necessario. Un vibratore lo dice il nome stesso. Questa vibrazione. Vabbè, no, comunque dicevi.
3: E niente, con molta tranquillità, con ragazzi, veramente la totale serietà del viso di mio marito, guarda la ragazza e fa: ok, grazie per il consiglio, ma una domanda. A cosa serve? Come si usa?
0: Veramente?
3: Giuro,
0: tu volevi sparire dal negozio.
3: No, in realtà anche la ragazza voleva sparire dal negozio.
1: No, allora chiedere a cosa serve
0: Anche
1: no,
0: perché
1: è tosta.
0: Aspetta un attimo, sentiamo il rumore, Pica, faccio sentire quel rumore di prima.
1: Ma lo vuole sentire.
0: No, metti quel rumore di prima, quello di prima. Un attimo solo. Adriana, che rumore è questo? Aspetta.
1: Questo è uno smartphone.
0: È uno smartphone. Allora, sentite Adriana come esperta e tecnica, ecco. Conosce benissimo il rumore dei vibratori e ha detto subito: questo è uno smartphone, non è un vibratore.
1: Sentiamo.
0: È questo, Adriana?
1: Ma questo è il massaggiatore cervicale, cos'è?
0: No, questo è un vibratore.
1: Ah, questo è quello?
0: Sì. Vabbè, quindi alla fine...
1: Liliana, alla fine, questa commessa cosa ha risposto?
3: Alla fine, la commessa nella, diciamo, tra virgolette agitata, comincia a spiegare, ma d'altronde cercava di uscirsene dicendo anche... Ah no, volendo, questo si può utilizzare anche per la cervicale.
1: Vedi?
0: E certo,
1: volendo,
0: quello è stato detto per uscire dall'imbarazzo. Ma alla fine l'avete acquistato?
3: Esatto. Sì, assolutamente.
0: E poi tuo marito l'ha usato?
1: Ma che te frega?
3: Dettagli
1: per la cervicale.
0: No, dico per la cervicale, l'ha usato?
3: Lui per la cervicale.
0: Va bene, ok,
1: esatto, lui. Ha lasciato sfumare con un tecnicismo da paura, Liliana. Sei veramente
0: bravissima,
1: tecnica.
0: Liliana, grazie mille.
1: Grazie
3: a voi, grazie mille.
0: Chissà te.
1: Baci.
0: Adriana, che cervicale che hai oggi. Vai a casa e usa quell'aggeggio.
1: Tutto che domani te lo porto.
0: È una brutta cervicale.
1: Arrivano in Mad Concano, Begin.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Hola!

0: Estate Summer Funk. Ve lo dice Gabbani, è vero, non tengo più dinero e ballo Summer Funk.
1: Beh, del resto come fanno in altri paesi del mondo.
0: Sì.
1: Per esempio, che ne so, in Messico,
0: se ne vanno su una spiaggia e ballano. Ma che gliene fotte, ma
1: non
0: sì.
1: Non hanno soldi, non sono ricchi, per loro la ricchezza è ridere e sorridere e ballare.
0: Adriano, ho sentito tuo padre, sì. È appena uscito dal ballerologo, tutto a posto.
1: Tutto a posto,
0: è andata
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì, ma lui veramente
0: ce l'ho mandato io, Alfonso. Sì, Alfonso, vai dal ballerologo. Che
1: adesso sta a posto.
0: Sta a posto, sì, sì, sì. Il ballerologo ha detto, Alfo, vai. Ancora un po' di anni puoi
1: ancora
0: andare
1: puoi ballare, ancora puoi
0: sì,
1: fare.
0: Sì, sì,
1: dai,
0: sì.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, Mary d'Avellino. Per me
1: ciao,
2: è una
1: Mary.
2: Situazione imbarazzantissima. È stata una mattina, entro in un bar dove lavoro,
1: okay.
2: E trovo, noto subito, il mio vicino di casa con un amante, con un'avvenente donna. E dico buongiorno, mi metto esattamente dall'altra parte del bar, di spalle, faccio finta di niente, ma lui mi aveva visto. Dopo un po' lui lascia la sua amica, si avvicina, mm-hmm. Inizia a parlare con me del più e del meno, come se nulla fosse, ma io volevo sparire.
0: Adriana, quando
1: però lui non ha creato tantissimo
0: quando
1: imbarazzo.
0: Eravamo ragazzini, io con i miei fratelli ed altri amici, su un lido della mia città, avevamo mm-hmm. praticato dei fori sotto le palizzate, come si chiamano, le palafitte delle cabine,
1: sì.
0: Esatto, avevamo praticato sotto le cabine dei fori che erano poi richiudibili, mm-hmm. E tu facendo, mio fratello portava il trapano,
1: ma infatti stavo dicendo come l'avete
0: portava
1: fatto?
0: Il trapano
1: per forza,
0: facevamo questi fori, poi prendevamo dei pezzettini di legno e li richiudevamo, li facevamo sotto le cabine delle signore giovani che frequentavano il lido,
1: no.
0: Una volta una signora, la signora Vercellini, che saluto meravigliosa, mm-hmm. che non c'è più, si accorse di questa cosa, per cui si organizzò con le figlie, mandò le figlie in cabina,
1: uh-huh.
0: Con la che perdevano tempo e non si spogliavano. E noi, io e i miei fratelli, eravamo tutti lì sotto. E a un certo punto io mi girai e mi ritrovai addosso la signora Vercellini. Disgrazia!
1: Era venuta dalla parte.
0: Esatto. C'era il mio occhio infilato e lei disse disgrazia,
1: un bello spillino nell'occhio,
0: io l'avevo vista che l'occhio lei dall'alto aveva visto
1: che già signora Vercellini fa molto ridere, va oh. Bene, va bene, dai, sentiamo ancora.
3: Io un giorno lavoravo in un bar, mi affaccio ai fuori e vidi su un palo un grande uccello nero.
1: Mm.
3: C'erano delle persone, andai fuori e dissi: wow, com'è grande quell'uccello nero! Mi guardarono tutti perché avevano capito un'altra cosa.
0: È capitato pure ad Anna Chiara.
1: Che persone
0: sì,
1: maliziose!
0: Sì, sì. Anche ad Anna Chiara è capitata proprio la stessa cosa, mm-hmm. dire questa frase in un'altra circostanza, ovviamente.
1: Va bene, sentiamo.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. In realtà, per quanto riguarda New York nello specifico, c'è una mappa dei bici dove puoi andare quando sei in giro per New York.
0: Ah, vedi?
1: Ok, ok. A proposito del fare la pipì, utilizzare la toilette di qualche rinomato
0: hotel
1: albergo
0: a 5
1: hotel.
0: Stelle. Sì, sì, sì.
5: Io ho fatto una gaffe tremenda col T9 del telefono. Ho scritto alla segretaria del dentista su WhatsApp che avevo male al dente e mi faceva male mm-hmm. durante la masticazione. Il T9 mi ha modificato in durante la masturbazione.
1: Me
5: ne sono accorta dopo qualche minuto, l'ho modificato. Però
0: ma non c'era
5: non
0: niente da fare.
5: Non rispondevano più, secondo me ridevano tutti. e speravo non ci fosse posto. E invece magicamente il posto dal dentista l'hanno trovato. Io sono dovuta andare con un colorito paonazzo, sono entrata. Ecco,
0: grande. Allora, Pica ha appena detto che a lui capita che gli fa male il dente durante la masturbazione. Succede spesso e volentieri.
1: Va bene, c'è Dua Lipa con Dance the Night. Buongiorno.
0: Bellissimo.

0: Eccoli qua, Dua Lipa con Dance. Hai visto com'è felice? L'Italia le ha fatto bene, ma ha fatto un bel giro. È stata anche qui dalle nostre parti.
1: In Costiera Amalfitana.
0: In Costiera Amalfitana, certo, è andata a Matera, certo, è venuta a Napoli, ha fatto il giro della costiera.
1: Lei è proprio un amante dell'Italia, del bel paese.
0: Certo, certo, bellissimo.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di messaggi.
2: Buongiorno, sono Desi da Milano. A me è capitato di scrivere all'assicurazione che volevo le polizze degli autocarri. Peccato che invece di autocarri ho scritto autocazzi.
1: Vedi che succede.
0: A proposito delle gaffe, diciamo delle situazioni imbarazzanti, grazie al T9, la famosa scrittura intelligente, che adesso non si chiama più T9, non so come si chiama,
1: correttore
0: automatico.
1: Ma anche quando si sbaglia destinatario del WhatsApp.
0: Ma voi mi avete detto che l'altro giorno ho mandato un messaggio nel gruppo del Pippo Pero Show dove ho scritto una cosa, ma in realtà mi è arrivato un altro messaggio?
1: Mm.
0: Ha detto che non si capiva niente, avevo mandato una foto.
1: Sì.
0: Me l'avete detto voi, ma che volevi scrivere?
1: Sì, avevi mandato
0: una foto di Angelina Mango?
1: Un link di Angelina Mango del suo profilo Instagram, avevi scritto una cosa, ma in realtà non si capì. Poi sono andata a sensazione.
0: Sei andata a sensazione, ma non si capiva
1: perché
0: niente.
1: Era tutto completamente diverso. Evidentemente è scritto. Ma poi non se ne è manco accorto.
0: No, non me ne sono accorto. L'ho scritto di fretta e ovviamente il correttore ha fatto il resto.
3: Sono Barbara Pietrasanta. Io la cosa più imbarazzante che mi è successa è che eravamo in un locale con mio marito. Dal dietro vedo una coppia di persone che conosco, e lei con i capelli biondi, convinta che era la moglie, arrivo lì per salutarli, era l'amante.
0: Era l'amante, che situazione imbarazzante.
1: Vabbè, ma imbarazzante per chi la fa questa cosa, non per chi la assiste.
0: Cioè, vabbè, tu vai in imbarazzo perché non sai che dire. Poi la domanda che si fa alle persone in genere è: tua moglie non c'è, se non c'è la moglie, o tuo marito non c'è?
1: E quella manco andrebbe mai
0: non
1: fatta.
0: Non andrebbe mai fatta. Questo vizio ce l'hanno poi i miei fratelli, per esempio.
1: Sì,
0: ce l'hanno sempre di chiedere.
1: Quando vedono
0: non hanno che dire, vedono uno che magari è sposato e senza la moglie. La prima domanda è: tua moglie? Perché ovviamente non hanno altro da dire. Ma dici ciao, come stai, tutto a posto, grazie.
1: Beh, magari anche uno che è abituato a vedere due persone sempre insieme, poi le vede in un contesto, diciamo, sociale, separati, allora chiedi. Ma anche quello bisognerebbe fare. Oggi è tutto difficile. Oggi è un mondo difficile.
0: È difficile.
1: Allora, noi torniamo domani a fare altre gaffe, come al solito, dalle 7 alle 9 puntuali.
0: Parla per te.
1: Ah, Pippo, tu non ci sarai domani.
0: Domani io non ci sarò perché stasera vado a Milano a vedere il concerto di Luis Capaldi.
1: Esatto.
0: E domani tu sarai con Raul.
1: Ci sarà Raul.
0: Dalle 7 alle 9 noi ci sentiamo venerdì mattina con la formazione normale del Pippo Pero Show.
1: E intanto ci sono YouTube con With or Without You e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Two. Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max.
0: Sei pronta?
1: Certo.
0: Io direi di iniziare.
1: Vai.
0: Allora, oh, se lo dice Laleti, ragazzi, possiamo partire. Siete pronti? Iniziamo, dai, mettiamo la sigletta. Dai.

0: 5 in punto di questo giovedì 18 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, un saluto anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss, come ogni mattina 5-7 ci siamo noi. Beh, aspettiamo adesso voi.
1: Certo.
0: Quindi, da tutta Italia, il primo pensiero del giorno, storie, vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Questa era la sigletta, questa è la siglona.

0: finisce così.
1: Aleti, brava, brava, sempre precisa con queste cose, molto brava. Bene, bene. Oh, ragazzi, buongiorno, siete con i mattinieri, Max.
2: Scusa, e la Lady, si è sentito.
1: Mette le cuffie con i microfoni accesi, no. Molto bene. Allora, buongiorno a tutti, vorremmo sentirvi pronti perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri, sì. Il vostro buongiorno, ci può arrivare con messaggi vocali o di testo al nostro numero.
2: 347-490-0042.
1: Allora, io sto ridendo perché ieri sera la signora che è qui con me, cioè a un certo punto, poi partiamo con la rassegna, no? A un certo punto dice: guarda, hai lasciato qui la tua molfetta, me la sono mangiata. E dice: ma che è sta molfetta? Mi sono mangiato la tua molfetta. Io te lo dico, ma capito, si era mangiato la golfetta, che è il salame, e lei lo chiama, la chiamava molfetta. Io continuavo a non capire, molfetta comune, che c'entra il comune di molfetta? No, lei era convinta di aver mangiato la molfetta, e quindi
2: ok, vabbè,
1: si è mangiato la mia molfetta.
2: Ma è rimasta tutta qui, tranquillo.
1: Dove? È sparita, ho capito,
2: sì,
1: sullo
2: stop. È sparita,
1: stop.
2: Ma tanto comunque non è andata giù.
1: Vabbè, grazie per averci aggiornato. Intanto, buongiorno ai primi amici che ci salutano, sì. ci danno appunto a loro volta il buongiorno. Grazie per esserci, Davide da Torino.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Davide.
1: Vedi, ai ragazzi, a Giuseppe da Cosenza, saluto anche Angelo che ci scrive da San Benedetto del Tronto, grazie, siete in tanti.
2: Grazie.
1: Il nostro amico Francesco da Liverpool. Allora, vocali da tutta Italia, questo è il numero, vi chiediamo primo pensiero al giorno. È bello che poi siamo arrivati qua, già ci scrivete buongiorno, chiamami, perché ormai avete capito che ogni tanto vi chiamiamo, e lo faremo anche questa mattina, quindi chi vuole fare due chiacchiere con noi al telefono ce lo scrive, noi vi chiamiamo più tardi, tra poco, insomma, facciamo due chiacchiere per raccontarci cosa dice la vita da mattinieri,
2: ecco. Già, in apertura a quest'ora
1: condividiamo le difficoltà, invece anche i momenti belli di chi vive di primo mattino. Diceva che momento bello c'è, che si cammina per esempio per strada liberamente, non c'è traffico, questo, si trova a posto con l'auto,
2: è giusto, si gode il silenzio, esempio. Magari sai,
1: si gode anche dell'alba, no? Del sole che inizia a spuntare, quindi se volete parlare con noi ce lo scrivete via WhatsApp. Ragazzi, io vorrei parlare, chiamatemi e dopo facciamo una chiacchierata, va bene? Intanto iniziamo con i giornali in edicola questa mattina, le prime pagine molte aprono sull'accordo appunto tra Stati Uniti e Iran, poi la fine del G7 che insomma era esteso anche a tanti altri paesi e quello che ne consegue, il documento comune, sapete quando ci sono questi vertici si esce sempre con un documento comune che fa il resoconto di quanto deciso appunto nel G7 e non solo. Allora iniziamo, andiamo per ordine. La Repubblica apre con Stati Uniti, Iran, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo da Hormuz, 6 miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispetteranno i patti, intesa firmata già in vigore, dice appunto il presidente americano. La stampa di Torino, la pace non ridurrà le bollette. Concluso il G7 di Vienna, Stati Uniti e Iran firmano l'accordo, Trump dice, lo sottoscrive anche a Versailles durante la cena con Macron, ma parla il commissario UE all'energia Jorgensen, dice prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Sulla prima del Messaggero, Iran Stati Uniti intesa in 14 punti, stesso titolo anche per il Corriere. Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, Teheran conferma, poi Pakistan, Hormuz sarà riaperto. Sul giornale si apre con porte chiuse ai migranti, questa è l'altra notizia che è arrivata ieri, perché il Parlamento europeo, attenzione, il Parlamento europeo non italiano, ha votato l'ok per appunto il nuovo piano migranti, svolte in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, Meloni dice la vittoria della politica italiana. Libero apre con lo stesso tema, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra alla sinistra, il resto del Cardino, Trump pace e minacce, ora la firma con l'Iran e poi Sempio, la vicenda di Garlasco, ricoverata la madre di Sempio, appunto legale overdose da farmaci. Sul Sole 24 Ore si apre con l'iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Andiamo sul Mattino di Napoli che apre con lo stop al conflitto tra Stati Uniti e Iran, c'è l'intesa G7 patto in 14 punti, chiamatelo come me, questo accordo, 300 miliardi a Teheran per rinunciare al nucleare. Sulla Gazzetta dello Sport diamo un'occhiata, siamo in pieno mondiale di calcio, mi sai dare i risultati in tempo reale perché si sta giocando Uzbekistan-Colombia, mi pare.
0: Sì, in questo momento sono 1-0 per la Colombia.
1: Quindi
0: sono al 48esimo minuto, hanno iniziato adesso il secondo tempo.
1: I giornali sportivi ovviamente celebrano i grandi che scendono in campo, va benissimo Messi che fa una tripletta, ne raccontavamo ieri in diretta, ieri mattina, perché insomma si era da poco conclusa la partita dell'Argentina, anche se l'Algeria si lamenta perché Messi andava espulso. Effettivamente, se andate a vedere, c'è un fallo bello duro di Messi che non è stato preso in considerazione, da qui la lamentela della squadra sconfitta. Comunque il re è sempre Leo, scrive la Gazzetta dello Sport, subito 3 gol, Argentina in delirio. Sulla prima del Corriere dello Sport, Messi spaziale, Ronaldo stecca perché il Portogallo pareggia 1-1 contro il Congo, Repubblica del Congo, e poi Harry Kane bestiale che doppietta, Croazia battuta 4-2, quindi Inghilterra 4, Croazia 2. E poi abbiamo detto Portogallo 1-1 col Congo, Uzbekistan Colombia l'hai detto tu prima, poi complimenti anche a Haaland che segna, insomma, Haaland ne ha fatti 2 dei 4 gol della Norvegia contro l'Iraq. Questi sono gli ultimi risultati e ora non vediamo l'ora di sentire di voi.
0: Sì.
1: Come procede questa mattinata? Come va? Per farlo, per risponderci, vocali da Laleti,
0: se volete, questo numero.
1: Grazie.
0: 347 490 0.

0: Bruno Mars, That's the way I like, questa la canzone ascoltata qui nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno Leti. Sai chi ti saluta da subito?
1: Chi
0: giusto
1: saluta?
0: Per sapere.
1: Mi
0: Serena da Torino.
1: Ciao Serena,
0: buongiorno.
1: Da Torino.
0: Grazie per esserci, ragazzi. Allora,
1: sì. Sto ridendo. C'è che ridi?
0: Allora, siete pronti? Sentiamo i primi vocali. In questo momento voi ci mandate vocali, siete in onda. E poi tra poco, se volete fare due chiacchiere con noi, vi chiamiamo anche. Quindi ci scrivete con un messaggio di senso chiamami e così ci raccontate un po' della vostra vita al mattinieri. Però facciamo la prima raffichetta di saluti. Che dici?
1: Sì, mi piace.
0: Allora, ricordi il numero, conosce l'ansia.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora, buongiorno.
2: Buongiorno Leti, sono Mari, l'ambulante della Sicilia orientale. Oggi siamo carichi. Partiamo alza tazza, ma ce la possiamo fare oggi direzione Capo d'Orlando. Volevo salutare tutti i miei amici ambulanti. Un bacio a tutti e animo.
0: Pronto?
3: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Loletti. Michele, come sempre, da Nocera per la Stellantis di Prato la Serra Avellino. E niente, stamattina volevo farvi complimenti per la vostra capacità di essere così brillanti, pimpanti e freschi a quest'ora del mattino.
1: Grazie.
3: Io a stento sono riuscito ad arrivare alla macchina.
0: Animo. Ragazzi, è la molfetta che si è mangiata la Leti. Dai. La Leti mangia la molfetta, la molfetta. Io ci ho messo mezz'ora a capire cos'era sta molfetta. Chi
2: buongiorno
0: è?
2: Leti, sono Mari.
0: Sì. Ciao Mari.
3: Buongiorno.
0: Aspetta, è partito lo stesso. Vabbè, che c'è che ridi? Scusa,
1: sto pensando alla molfetta. Ma
0: Michele, buongiorno.
1: Vai.
0: Stamattina va così. Scusa,
3: buongiorno. Mattini,
0: è partito lo stesso. Scusa, vai. Buongiorno,
4: buongiorno. Francesco da Napoli, sveglio per la lussetta mattutina. Aspetta, i miei 15 km.
0: Allora, vedi quanti? Aspetta, che te li faccio sentire altri.
1: Sì, vai.
0: C'è un attimo, andiamo da.
1: Sì.
0: Mao, è scritto Mao.
5: Ciao Massioliti, sono Mauro Bergamo.
0: Ecco.
1: Ciao,
5: oggi
1: Mao.
5: Orario normale solito, niente, sto andando verso il lavoro. Volevo chiedere novità su Mancini, di nuovo allenatore nazionale.
0: Io
5: spero proprio di no,
0: anche
5: e vorrei
0: io.
5: Anche che tutta l'Italia fosse per il no, perché ci ha abbandonato e per i soldi e ora torna a farsi vedere. Dai.
1: Animo.
0: Che c'è? Il parere della Leti,
1: no,
0: attenzione.
1: Ma
0: attenzione,
1: sai che quando ti offrono veramente tanti soldi, sfido chiunque a non accettarli, sono onesta, ma capisco che uno è abbandonato, ma chissà quanto gli hanno offerto.
0: Vabbè, sì, perché c'entra? Però tu c'hai la nazionale in difficoltà e te ne vai, non va bene.
1: No, non va bene.
0: Però vabbè, è il nome di Mancini quello che è venuto fuori ultimamente, anche perché gli altri, insomma, è rimasto Conte libero, però non sappiamo cosa accadrà. Vero è che c'è l'elezione dei vertici, la FIGC mi pare il 22 di giugno, quindi ci siamo quasi. E bisognerà aspettare quell'elezione lì, poi insomma il nuovo capo della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, sceglierà il nuovo commissario tecnico. Molti danno Mancini avanti, però fa strano che ci sia questo vantaggio quando ancora non si sa chi è il capo tra appunto Malagò e Abete, mi pare, no, chi è l'altro candidato. Comunque dovrebbe vincere Malagò secondo me a mani basse, però è un pronostico il mio, non sono auspici, però vedremo.
1: Ma te lo auguri?
0: Preferisco, visto che deve cambiare un po' tutto il movimento calcio, e l'altro sarebbe il nome già sentito, così come anche il CT, per questo nulla contro Mancini, ma già c'è stato, basta minestre riscaldate.
1: Perfetto.
6: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
6: Sono Jimmy da Pedavena Belluno. Da oggi in ferie.
0: Oh, dai.
6: Direzione Gallipoli.
0: Ah, ecco, perciò
6: saluto
0: sveglio.
6: I miei colleghi che si trovano in questo momento in macchina verso Luxottica.
0: Va bene.
6: Se mi potete salutare Dario, che solo voi riuscite a tenerla sveglio.
0: Ecco. Dario, stai
1: ciao,
0: sveglio,
1: Dario.
0: Te lo dice la Leti,
7: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
7: Sono Sandra, Prince di Ravenna, direzione caseificio. Come ti capisco Leti, anch'io adoro la molfetta. Schizza a tutti.
0: La molfetta. Lei non l'adorava, si è presa la mia. Io mi sono girato e questa molfetta da 3 ore.
1: Vabbè, dai, ma era poca, era 100 grammi di molfetta, dai.
0: Vabbè ragazzi, dai, grazie. Tra poco vi sentiamo. Allora, due chiacchiere con i mattinieri,
1: sì.
0: Ce lo scrivete e noi vi chiamiamo tra poco, quindi messaggi di testo vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
8: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
9: Animo, animo.
8: I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera nei mattinieri di Kiss Kiss? Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: insieme tra le 5 e le 7 come ogni mattina. Allora iniziamo con un giro di telefonate, sì. Ne facciamo 3 se ci riusciamo.
1: Vai,
0: adesso vi sentiamo. Storia e vita da mattinieri, non solo via WhatsApp con messaggi vocali ma anche al telefono. Mari, ci sei? Buongiorno
1: Mari.
2: Ciao Max, ciao, sono Mari,
0: sì.
2: Ciao, pronto, mi senti?
0: Sì.
1: Ciao Mari,
2: sono in galleria.
0: Sei in galleria.
2: Ciao,
0: ma...
2: ciao.
0: Ciao, ti avevo detto non parlare col viva voce fuori onda, mannaggia, sei di nuovo col viva voce che ti sentiamo male. No, però stai guidando, però non ti preoccupare, poi sei in galleria, mannaggia. Quindi allora
2: aspetta.
0: Vai, tranquilla. Però
2: ti senti?
0: Sì, ti sentiamo. Ci racconti dove vai stamattina, cosa fai, dove tu sei un ambulante, se ricordo bene, giusto?
2: Sì, stamattina vado a Capo d'Orlando, provincia di Messina, sul Tirreno.
0: Oh, bene, bene. Raccontaci un po', cosa fai, cosa vendi, di cosa ti occupi, quanta gente incontri.
2: La gente... vendo tappezzerie, vendo tende, vendo lenzuoli, vendo arredamento da esterno, da interno, vendo tutte queste cose.
0: Bene, senti, ma da sola sei o con in gruppo 2, 3, 4, tutto da sola?
2: No, per adesso sono da sola perché la mia collaboratrice aspetta un bambino, no, sono rimasta sola.
0: Ti hanno lasciata sola stamattina, ma senti, già, ma devi anche tu allestire tutto da sola, ce la fai?
2: Sì, fino adesso ce la fa. Sto cercando qualcuno, se c'è qualcuno in onda che vuole lavorare, però mi sa che di lavoro tutti parlano. Pronto?
0: Sì, ti sentiamo. Vai, continua. Tutti parlano di lavoro, ma pochi lo vogliono fare. Questo volevi dire?
1: Sì. È quello.
0: Che sì. Vabbè, allora Mari, purtroppo sei in viaggio, quindi ti salutiamo che non cadevi.
1: Sì.
0: Aspetta, chiamo al volo, cioè non riuscivo a sentirci al meglio. No. Sentiamo adesso Max. Buongiorno Max, ti stiamo chiamando. Va. Sentiamo tutto al volo in diretta, ci piace sentire la vostra voce dal vivo. E vediamo un po' come va con Max, dove si trova. Ciao Max, ben trovato.
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti.
1: Ciao Max.
0: Buongiorno anche a te. Allora, tu da dove ci chiami? Cosa fai? Mattiniere perché? Raccontaci un po' di te.
3: Io vengo dalla provincia di Cosenza e sono qua al mercato a Fondi per scarico funghi, cardoncelli.
0: Ah, i cardoncelli, sono buoni, sono buoni. La Leti, li vuoi i cardoncelli?
1: Cosa
0: che te ne porti?
1: Cardoncelli?
0: I funghi, Leti.
1: Ah,
0: i funghi e cardoncelli.
1: Funghi, scusa.
0: Lei se ne intende solo di molfetta, manco
1: dai,
0: di golfetta.
1: Basta.
0: Insomma. Senti, che orari fai la mattina tu, Max?
3: Io parto a mezzanotte da Cosenza e arrivo qua. Adesso sto arrivando al mercato a Fondi, primo scarico. E poi vado a secondo scarico a Valmontone.
0: Ah, vedi, quindi insomma c'hai un bel giro da fare,
1: sì.
0: Poi ritorni a casa o c'hai altro giro da fare?
1: No, tornerò a casa.
3: No, vado a Valmontone, faccio il secondo scarico, poi torno a casa, faccio 1000 chilometri fra mattina, notte e metà giorno.
1: Ma quindi tutti i giorni fai tutti questi chilometri?
3: No, non tutti i giorni, faccio 2 o 3 volte alla settimana.
0: Ah, vai, perfetto, va bene. Max, grazie per essere dei nostri.
1: Grazie,
0: allora.
1: Max.
3: Mi fa piacere pure a me.
0: È
3: un anno che vi ascolto e oggi stamattina ho riuscito finalmente a contattarvi.
0: Dai,
3: una
0: grande.
3: Buona giornata.
1: Chissà
0: a te,
1: un abbraccio.
0: Ciao Max. Allora, volevo concludere questo giro di telefonate con Mario. Vai, Mario, chiamiamo te. È bello, vai tutto al volo. Vediamo se siete pronti e reattivi, devo dire. Poi intanto siete in viaggio, quindi ci parlate anche con la mia voce, giustamente, si sente. Buongiorno Mario.
1: Ciao Mario.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Sì. Allora Mario, parlaci un po' di te, mattiniere perché, di cosa ti occupi, cosa fai, dove ti trovi, da dove... Vai.
4: Mattiniero da un anno, da quando è iniziato il mio lavoro, quindi da un anno che mi seguo e vi ascolto volentieri tutte le mattine. Parto da Napoli, direzione Potenza, per consegne e ricambi auto.
1: Ricambi auto.
0: Lale, ti serve un pneumatico? Ti serve cosa?
1: No, non ho la macchina, quindi per il momento sto a posto così.
0: Proviamo sempre a scoprire.
4: Quindi ti serve la macchina?
0: Ti serve direttamente l'auto?
1: Ah, perché hai anche lei? Quella sì, volendo.
0: Si procura. Va bene, senti, grazie per essere dei nostri. Noi ci tenevamo a salutarvi stamattina.
4: Sì, grazie a voi per la compagnia che ci fate a tutti noi mattinieri la mattina. Non possiamo fare a meno di voi.
0: Grazie.
1: Ma grazie.
0: Un saluto, ciao.
1: Un abbraccio, Mario.
4: Grazie a voi.
0: Ciao. Vabbè, stamattina è andata così con le telefoniche. Tre, però è bello sentirvi dal vivo, ragazzi. Tra poco le notizie del secondo piano nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: qui con rinnovato entusiasmo. È
1: sempre
0: arrivata la Leti.
1: Sono qua.
0: Buongiorno mattinieri, allora Laliti, cosa hai trovato per noi? Grazie.
1: Allora, questa mattina ho scovato tre notizie, Max. Tre.
0: Vuoi dare qualche anticipazione?
1: No, voglio proprio, no, perché se poi non riesci a darle tutte e tre, che tu sei un po' logorroico, parli, chiacchieri tanto, sai.
0: Sempre ste pustille che ci fai,
1: certo.
0: Allora, siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, e
1: sì,
0: quelle un po' più leggere. Allora, nel mare di Nardò, siamo in Salento, è stata scoperta una nuova specie marina e i ricercatori dell'Università del Salento gli hanno dato nome speciale. Maxicola, credo, o Maxicola?
1: Maxicola.
0: Alberto Angelai.
1: Sì.
0: Cioè, in che senso? Alberto Angelai.
1: Bravissimo, praticamente l'hanno dedicata ad Alberto Angela.
0: Questa scoperta.
1: Sì, è una bestiola, è un piccolo verme marino con un ciuffo branchiale a forma di ventaglio. E appunto è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista della Linnean Society di Londra.
0: Society. Vedi, ti lanci con le pronunce in inglese, perciò vabbè.
1: Vabbè, ho capito.
0: Va bene, comunque è bello, non so come l'avrà preso Alberto Angela, però che hanno chiamato il verme col suo nome, però fa piacere avere una nuova scoperta che insomma ispira. È stato detto che è stata dedicata questo animale al nome ad una persona che è un divulgatore importante, quindi e per questo gli hanno fatto questa dedica, quindi bello avere anche un verme con il proprio nome.
1: No, ma senza dubbio.
0: Va bene, poi c'è un altro studio che è stato fatto dai ricercatori dell'Università Australiana che hanno inventato praticamente un nuovo modo di fare il caffè, un nuovo preparato senza acqua bollente usando gli ultrasuoni. Il sistema sfrutta onde ultrasoniche ad alta frequenza per ottenere un caffè con aroma e caffeina paragonabili, dicono, a quello tradizionale, ma con acqua a temperatura ambiente.
1: Sì.
0: Cioè l'acqua c'è ma non diventa bollente, e in un test alla cieca con 100 consumatori nessuno dei consumatori ha notato la differenza.
1: Forse
0: non saranno, non saranno stati molto esigenti questi consumatori australiani, però loro non hanno notato la differenza. Però il caffè, la prima cosa, deve essere bollente. Se tu me lo fai con acqua tiepida, cioè acqua a temperatura ambiente, insomma non ha lo stesso sapore, perché poi non riscaldando l'acqua è chiaro che il caffè pure non sarà bollente.
1: Dovrebbero provare a fare questa prova in Italia.
0: Si fa in Italia.
1: Tanti italiani.
0: Però dice che tutto questo porterebbe un risparmio energetico fino al 75% rispetto all'espresso classico. Quindi sempre in veste di risparmiare, di consumare meno e appunto di essere più eco-friendly, il caffè potrebbe essere fatto con l'acqua fredda. Non lo so, in estate tanto ancora forse, però in inverno il caffè vero poi in realtà è con le 3C, no? Lo sai, la Leti? Vuoi spiegare che sono le 3C?
1: Come?
0: Dillo.
1: Però è brutto, come cavolo cuoce.
0: No, è come cazzo cuoce.
1: Ho capito, non volevo dirle quella parola,
0: con le
1: però.
0: 3C deve
1: come
0: essere
1: cavolo.
0: Tazzina bollente, acqua bollente, chiaramente. Quindi deve scottarti quasi le labbra, no? E quindi, infatti, poi c'è il metodo del risucchio per non bruciarsi, cioè tu non puoi poggiare completamente le labbra sulla tazzina, bollente, quindi c'è il metodo.
1: Quel metodo che io non sopporto.
0: Il leggero risucchio per non stonarti la bocca. Ma lì, questo se gustare il caffè. Quindi gli amici campani, napoletani potranno confermare. Poi, non so se avete sentito, c'è stata una scoperta importantissima. È stata ritrovata a Fano. Una scoperta incredibile fatta dagli archeologi che aspettavano lo secolo, la cosiddetta basilica progettata da Vitruvio, citata nelle fonti antiche mai più ritrovata, ed è stata finalmente individuata sotto la pavimentazione di Piazza Andrea Costa nel centro di appunto Fano, la città marchigiana. Un edificio che esisteva solo sulla carta nei trattati dell'architetto romano più famoso della storia, quello dell'uomo vitruviano, per intenderci, che ora torna alla luce sotto i piedi dei fanesi. Amici di Fano, siete già andati a vedere questo, quello che resta insomma della basilica progettata da Vitruvio? È una scoperta importante. Questo conferma che veramente sotto i piedi potremmo avere qualunque cosa. Alcuni ci sono il vuoto, le catacombe, ci sono anche però cose storiche in tutta Italia che vengono appunto a galla così improvvisamente, magari facendo degli scavi per altri motivi, potremmo trovare un reperto storico anche sotto casa nostra.
1: Io ce l'ho di fronte.
0: Il reperto storico. Sono io, sempre carina, molto gentile. Commentate pure se volete. Questa la annunci tu, sta canzone, una novità su Radio Kiss Kiss. Chi c'è?
1: Baby K con Tuca Macarena.
0: Questo l'ho detto, va.

0: acqua per fare il caffè, possiamo fare stimolare con delle oscillazioni, delle vibrazioni l'acqua, e in questo modo, pur non riscaldandosi tanto, ecco, riusciamo a far uscire il caffè lo stesso. Mi ricordo
1: esce
0: un po',
1: ma comunque uscirà tiepido, uscirà.
0: Sì, sì, però no, mi ricordo un po' i film di Zalone che va in Norvegia, dice: io faccio la pasta, metto la pasta nell'acqua fredda 30 minuti, poi bacio. E lui: tu non hai diritto di chiamarti italiano, ristorante italiano in Norvegia, dov'è? E quindi mi ricordo un po' quella roba lì, no? Per noi è un sacrilegio, però effettivamente, anche perché qua si beve il caffè da queste parti, si beve con la tazzina bollente, molto calda, queste parti intendo l'Italia. C'è qualcuno che ci dà un consiglio sul caffè?
2: Vai. Un consiglio: quando il caffè, la tazza è troppo calda, basta prendi il cucchiaino, passi un po' di caffè sul bordo dove devi bere e prendi il caffè.
1: Ho capito, però ti si pela la lingua. Cioè, a me, io mi brucio la lingua ogni volta.
0: Vabbè, appunto, per non farla, dice, inumidisci un po' la tazzina bollente col caffè, che è bollente, ma meno della tazzina. Quindi così riduci la temperatura.
1: Sì, quando lo metti in bocca, però io mi brucio la lingua.
0: E
1: poi
0: c'è la tecnica del risucchio. Ancora, che è contro il galateo. Però fai. Capito? Quella lì, quella tecnica lì, è altro che galateo. Poi c'è qualcuno che ci parla. Se abbiamo parlato del caffè con le 3C, c'è chi dice:
3: buongiorno, Max. Buongiorno, Luigi. Bogdan e Cosmin da Roma. Ma quello 5G, quello con. Conoscete?
0: Ma com'è sto caffè 5G, ragazzi?
1: 5G, spiega.
0: Non lo so. No, c'ho paura a chiederlo, guarda. C'ho paura a chiederlo.
1: Scusami.
0: Dai, altre tecniche di bevute di caffè magari approfondiamo tra poco, quindi grazie. Ragazzi, tra poco c'è l'oroscopo e scopriamo anche nel calendario dei mattinieri cosa va ricordato in questa giornata.

0: La Leti, hai scoperto che cos'è il 5G al volo?
1: Caffè, allora, 5G. Non so se l'ascoltatore si riferisce a questa cosa, però il termine caffè 5G è il nome dato ad una ricetta per una crema caffè fredda fatta in casa. Io non so se si riferisce a questo.
0: Ah, però, sì, quello che ho visto è sui social, probabilmente.
1: Sì, praticamente il nome deriva da un ingrediente segreto, ovvero 5 grammi di caffè solubile, poi spesso, vabbè, unito a circa 100 grammi di caffè della moca e via dicendo.
0: Capito,
1: quindi c'è
0: capito,
1: una ricetta.
0: Bene, c'è un
1: non so se è questo,
0: guarda,
1: però questo mi è uscito.
0: Lo proviamo il caffè 5G che ci suggeriva un ascoltatore. Grazie a Leti, ma adesso scopriamo i segni più fortunati di oggi.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Per questo, ecco, ci affidiamo a lei, l'interprete delle stelle nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. È il momento di scoprire il podio della fortuna. Appunto, i tre segni più fortunati di oggi, giovedì 18 giugno. Terza posizione, per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario. La fortuna favorirà gli spostamenti, i nuovi contatti e le iniziative audaci. Un piccolo rischio porterà un grande vantaggio.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
1: Il segno della Bilancia. Il vostro fascino naturale sarà amplificato e questo vi permetterà di ottenere consenso, sostegno e risposte positive da chi conterà.
0: Bene, e al primo posto oggi?
1: Il segno del Toro. Una conversazione apparentemente casuale si trasformerà oggi in un'opportunità concreta, soprattutto sul piano economico o lavorativo.
0: E allora, facciamo un riepilogo. I tre segni sul podio oggi nell'oroscopo dei mattinieri sono:
1: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Toro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: È la Leti.
2: Il calendario dei mattinieri.
1: Che
0: c'è? No, dicevo, la Leti nasconde l'età di solito, vabbè.
1: No, io non nascondo nulla.
0: Va bene, come la sigla su Radio Kiss Kiss, scopriamo il nostro, sveliamo il nostro calendario.
1: Certo.
0: Cioè, questa data, 18 giugno, cosa si celebra in questo giorno e cosa ci ricorda, cosa va ricordato, vai.
1: Iniziamo intanto dai santi del giorno: San Gregorio, Santa Marina, San Calogero, Santi Marco e Marcelliano e San Leonzio di Tripoli.
0: Grande Leonzio.
1: Mi piace Leonzio.
0: Vai, vai, vai.
1: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata internazionale della gastronomia sostenibile.
0: C'è sempre una giornata mondiale, internazionale.
1: Sì, ormai
0: perché?
1: Sono tutti i giorni.
0: Perché sta giornata di
1: promossa dalle Nazioni Unite per valorizzare una cucina attenta all'ambiente e alle tradizioni locali.
0: Vabbè, bene, bene.
1: Poi, 18 giugno del 1836 nasceva il corpo dei bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nacque in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora, che volle dotare la milizia dell'allora regno di Sardegna di una fanteria leggera con compiti esplorativi. Mi piacciono tanto i bersaglieri.
0: Ho messo flick flock la marcia dei bersaglieri. Poi vai,
1: passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Paul McCartney. L'ex Beatles compie oggi 84 anni.
0: Grande macca, 84 anni. C'è, sai che c'è un mito intorno a Paul McCartney? Dicono che in realtà sia morto, che ci sia un sosia in giro.
1: Ma dicono che ci sono sosia, non so, un po' di tutti.
0: Vabbè, comunque dai, invece compie 84 anni.
1: Compie oggi 84 anni. Compie oggi invece 80 anni Fabio Capello, tra gli allenatori più vincenti del calcio europeo.
0: Una volta lo sapevo imitare. Tutto bene dal punto di vista tecnico, tattico. Però lo so, perché poi chi prova, io provo a fare l'imitazione, mi sono sempre piaciute, devi fare anche la maschera del viso del personaggio.
1: Non riesci a fare la maschera.
0: Capito? Lui parla così. Grande Don Fabio, lo salutiamo, Fabio Capello. Poi vai.
1: Auguri ad Isabella Rossellini, l'attrice italiana di fama internazionale, compie 74 anni.
0: Bene.
1: Compie oggi 52 anni Vincenzo Montella, ex calciatore ed oggi CT della Turchia.
0: Detto anche, guarda, ti faccio segno.
1: L'aeroplano.
0: Montella, però piccolino, quindi
1: aeroplanino.
0: L'aeroplanino Montella.
1: L'aeroplanino.
0: Perché quando segnava con la Roma, faceva l'aeroplanino.
1: Ah, lui, dopo
0: festeggiava facendo l'aeroplanino. Ah. Oggi è commissario tecnico della Turchia, già criticato in Turchia per la prima sconfitta, la prima del mondiale. Vai,
1: meraviglioso.
0: Andiamo, vai.
1: Concludiamo con la storia della musica. 18 giugno del 1943 nasceva un'icona assoluta della TV,
0: un mito,
1: dal cinema e della musica. Non solo italiana ma mondiale, Raffaella Carrà. Oggi la ricordiamo così.

0: Auguri Raffaella, sì, ovunque tu sia, grazie per tutto quello che ci hai regalato. È oggi è il compleanno di Raffaella, sì, Carrà. Non parliamo al passato, è il compleanno di un, sì, mito come lei. Vi abbiamo fatto sentire uno spezzone di tre grandi successi, appunto, della Raffa nazionale, anzi internazionale. Grazie la Leti, preziosa come sempre. Allora, in questo giovedì 18 di giugno siamo pronti a proporvi anche una canzone che ha fatto la storia della musica, però del 1986.
1: Sì.
0: Questa mi piace un sacco. Don't Dream It's Over, ci sono i Crowded House.

0: Daos. A casa affollata. Don't Dream It's Over dal 1986, eppure erano in quattro, però a volte la casa è affollata anche se si è in due, se non si sta bene.
1: Sì,
0: no,
1: è vero, decisamente, molto stretta.
0: Abbiamo parlato di Australia, è venuto fuori un gruppo australiano, hai visto?
1: Sì.
0: Sei un minuto di questo giovedì 18 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, amici. Pronti? Ripartiamo. Tra poco c'è l'appello di mattinieri. Sì. Quindi nome, città, mattinieri perché? Sì, immaginiamo in gran parte siate lì per lavoro, ma ci sono tanti altri motivi. In ogni caso, che lavoro fate o di cosa vi occupate, potete salutare la vostra categoria di mattinieri. Quindi, che ne so, gli autoferrotrambieri, i medici, i trasfertisti, con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dobbiamo salutare la regia?
1: Andrea Cimmino.
0: Grazie Andrea, sempre prezioso. Quindi pronti, che tra poco vi sentiamo. Prima però, tra poco tutti gli aggiornamenti d'attualità, un'occhiata alle agenzie, ma ovviamente ripartiamo dalla musica più bella, c'è Saif. Buona domenica.
2: Mattinieri.

0: domenica.
1: Lo sapete che tra mattinieri ci riconosciamo con questo? Animo. La lì, sincronizzazione perfetta. Buongiorno, siete con i mattinieri. Max Poli, Daleti. Tutti voi ci raccontiamo ogni mattino, vi aggiorniamo sui fatti d'attualità e insomma non vediamo l'ora di sentire le vostre voci. Siete pronti? Tra poco raffica veloce di messaggi, nome, città, mattinieri, perché fate sentire la vostra voce, lo dico a te che magari ci segui da un po',
2: certo,
1: ma ancora non ti sei fatto sentire. E allora memorizza sto numero, dai,
2: 347 490 0042,
1: e manda il vocale per dirci chi sei, mattiniere, perché, quindi con rinnovato entusiasmo
2: sempre.
1: Saluta anche la tua categoria di appartenenza, certo, insomma, categoria dei mattinieri alla quale appartenete, così insomma è giusto salutare. Oh, ma vi dimenticate sempre dei muratori, e quindi li salutiamo. Vi dimenticate degli insegnanti in trasferti, ditelo voi.
2: Non ci dimentichiamo di nessuno.
1: Però se abbiamo saltato qualche categoria, vi ascoltiamo tra poco con molto piacere per salutarla a dovere. Allora, oggi giovedì 18 giugno, una veloce occhiata alle notizie di agenzia. Trump definisce il vertice del G7 di Vienna un grande successo anche dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci ad una ventina di paesi, dice Macron, tra questi c'è l'Italia. Il presidente americano ospite intanto alla serata a Versailles, regia simbolo, no, dell'amicizia franco-americana, auspica la fine anche della guerra in Ucraina e parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Costa invece avvia contatti con Mosca. All'esordio, leggo qui, la Federal Reserve lascia i tassi fermi, i nuovi vertici della Federal Reserve, cioè la banca centrale americana per intenderci, si chiama Warsh, ha lasciato i tassi fermi ma apre il rialzo nel 2026. Poi Giorgia Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Evian, parlando di convergenza tra i leader non scontata, e torna poi sul disgelo con Trump. Abbiamo entrambi un carattere forte ma capiamo i nostri punti di vista. Intanto è arrivato ieri l'ok dell'Eurocamera, quindi della Camera, Parlamento Europeo, alle norme sui rimpatri. La Presidente del Consiglio esulta, è la strada modello, il modello Albania, che è stato dunque adottato anche dall'Europa. Leggevo che oggi è una giornata anche molto importante. Sai per chi, la Leti?
2: Perché?
1: È per i maturandi, no?
2: È vero, oggi iniziano gli esami di maturità.
1: Ragazzi, oltre 527.000 studenti si cimenteranno stamattina con la prova scritta d'italiano. In bocca al lupo, ragazzi. Com'è andata questa notte prima degli esami? Domani poi c'è la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche, diciamo, il grado di maturazione e di autonomia. Cioè, ragazzi, dovete chiacchierare davanti alla commissione e mostrarvi maturi e sicuri, sciolti, disinvolti.
2: Sì, mi raccomando, veramente non fate scena muta, non vi fate prendere dal panico.
1: Non è più possibile fare scena muta, anche se c'è stato un ottimo percorso scolastico, che lì si rischia la bocciatura. Sì. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni rivolta ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Poi, tanto mondiale, gli ultimi risultati in ordine di tempo: la Francia batte 3-1 il Senegal, poi leggo qui anche la Norvegia ha vinto 4-1, vince anche Harry Kane la sfida dell'Inghilterra contro la Croazia. Harry Kane, che insomma è protagonista, l'attaccante dell'Inghilterra. Inghilterra 4, Croazia 2, Portogallo, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo 1-1. E adesso si sta giocando.
2: Allora, no, è finita da pochissimo. Uzbekistan Colombia, ed è finita 3-1 per la Colombia. Però una curiosità, gli hanno dato 11 minuti di recupero. Cioè, stiamo parlando di 11 minuti, è tantissimo, ma è possibile questa cosa?
1: Sì, ai mondiali danno sempre il recupero generoso, in più c'è il cooling break, quello ti fa recuperare un sacco.
2: Ma generosissimo, perché stiamo parlando di 11
1: per
2: minuti.
1: Per le alte temperature fanno un break a metà tempo, metà primo tempo e metà secondo tempo, di 4 minuti, 3-4 minuti, e quindi viene recuperato, più le sostituzioni, più altro. Poi chiaramente per aumentare lo spettacolo l'ha sempre fatto la FIFA, non negli ultimi mondiali.
2: 90 più 11 è la prima volta.
1: Recupero record. Va bene. Buongiorno mattinieri, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco vocali a questo numero:
2: 347 490 0042.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Eterna, noi
1: io non sono d'accordo, no, questa
2: è la raffica, dai, è il momento di farsi sentire da tutta Italia, cioè voi registrate un vocale, sì, adesso e così come per magia. Aspetta, siete in onda su Kiss Kiss, capito? Dici, oh, ma come si fa? È semplice, vocali a questo numero
3: 347 490 0042.
2: Se è chiaro, con rinnovato entusiasmo, e quindi quello è fondamentale. Ricordate che anche al bar, al supermercato, tra mattinieri ci riconosciamo dicendo
3: animo, animo, animo.
2: Dai, animo. Se non fosse chiaro, non c'è anche la sigla.
3: Sì.
2: Allora, iniziamo da Federica, buongiorno. Come va?
4: Buongiorno a tutti mattinieri, come tutte le mattine, ormai da quasi un anno sto andando a finire il mio corso di OS. Oh. Sto facendo il tirocinio, sono Federica da Rimini.
2: Ciao,
4: e
2: ciao,
4: saluto tutte le categorie sanitarie e sì, sociali.
2: Va bene, vai, andiamo avanti, pronto?
5: Mattinieri, Maria Giovanna da Bondi in macchina perché sono l'infermiera e tra poco inizia il mio turno. Animo, animo,
3: animo.
2: Andiamo da Laura, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti e buongiorno a tutta Radio Kiss Kiss. Laura da Como. Io mi sono appena messa in auto direzione San Donato Milanese,
3: sì,
6: vado a raggiungere la mia scuola, è uno scientifico, liceo scientifico, e oggi seguirò appunto gli esami dei miei ragazzi. Io sono su sostegno, quindi in particolar modo sono emozionata per il mio studente.
3: Certo,
2: dai, dai.
6: E spero vada tutto bene.
2: Dai.
6: Un bacio, Kiss Kiss.
3: Un bacio.
2: Un abbraccio a te e al tuo studente. Buongiorno, chi c'è?
7: Buongiorno mattinieri, ciao a tutti.
3: Ciao.
7: Sono con Sergio da Capodorlando.
2: Oh,
7: oggi direzione Trapani per il Grande Granite. E si va, ormai siamo in piena stagione. Un abbraccio.
3: Un
7: ciao.
3: Abbraccio.
2: Immaginiamo, dai, pronto, chi c'è? Buongiorno.
8: Buongiorno mattinieri.
2: Vai.
8: Sono Massimo da Surbo, sono un carpentiere edile e sono mattiniero da 46 anni.
2: Ah, però!
8: Animo, animo!
2: Ragazzi, un super mattiniere merita un applauso da 46 anni. Facciamogli un applauso finto, ma sentito, eh?
3: Finto, sì, sì.
2: Finto ma sentito, grazie. Andiamo da Andrea, buongiorno. Come va Firenze?
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri.
3: Ciao!
9: Andrea da Firenze, in partenza da Limoges, direzione Toscana,
2: mm,
9: e sono dirigente di un noto marchio, di un noto brand di moda italiano.
2: Però
9: animo, animo,
3: animo.
2: Ti serve qualcuno che veste per te? Io ci sono, sono
3: sì,
2: magro, ho il
3: magrissimo
2: fisico di roll, proprio potendo stare ai tuoi capi benissimo. Vai.
3: È perfetto come modello.
10: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
10: Elena dalla provincia di Napoli.
2: Ciao,
10: vado al lavoro.
2: Forza,
3: sì,
2: forza.
10: E niente, svegliarsi alle 4 di mattina non è un orario, è una barbarie.
2: È una barbarie, ragazzi.
10: E qualunque intruglio prenda la Leti per essere così pimpante, lo voglio anch'io.
2: No, no,
3: caffè.
2: No, no, no, no.
10: Meno
2: no,
10: male che ci siete.
2: Grazie,
10: animo,
2: ragazzi.
10: Animo,
3: animo.
2: Ortanova.
11: Buongiorno, mattinieri.
3: Ciao.
11: Buongiorno, Max e la Leti. Sono sempre Claudio il Pomo da Ortanova.
2: Ah,
11: stamattina vuoi fare un saluto a tutti i miei colleghi dalla CD.
2: Mm.
11: E giustamente un kiss kiss a tutto lo staff. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Pronto.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Siamo sempre io e Emilio che ci stiamo accingendo alla stazione di Teano.
2: Vai, pronto.
13: Buongiorno mattinieri, Salvatore da Modena, sempre direzione Maranello. Dai che oggi è giovedì. Questa settimana è quasi finita. Animo, animo,
3: animo.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
14: Nicola dalla provincia di Salerno.
2: Vai Nicola.
14: Come tutte le mattine questo vi ghiaccio non riesco a togliermelo.
2: No vai, ce la puoi fare, buongiorno, guarda qua.
15: Mattinieri, buongiorno, ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
15: Pasquale di Sassano.
2: Buon Pasquale.
15: Camionista.
3: Sì.
15: Sono in direzione Foggia.
2: Forza, forza.
15: Buon giovedì a tutti e come sempre animo, animo,
2: animo. Vai.
16: Ciao Radio Kiss, e oggi sto accompagnando mio padre a fare l'esame di maturità.
2: Oh vai, capito Aleti? Sai che sono tanti quelli che fanno l'esame di maturità.
3: Che
2: va
3: bravo.
2: Bene, vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.

0: Kiss a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande. Da grande, da grande. Kiss a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella. Più bella. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Kiss,
3: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
5: So

0: It's so easy to fall in love, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo. Che fare a colazione senza le notizie di secondo piano dei mattinieri?
2: Non si può.
0: Non si può.
2: È vietato.
0: Ce ne sono tre, devo dire, molto carine. Di solito le sceglie Aleti, questo l'ho scelto io e c'è il commento sarcastico della Aleti.
2: Sì.
0: Allora, parliamo di parole. Leggo qui. I ricercatori dell'Università di Bari insieme all'Università di Trento hanno dimostrato che analizzando il segnale elettrico del cervello è possibile distinguere se una persona sta leggendo parole neutre, negative o persino parole, diciamo, tabù, e quindi predire anche lo stato emotivo attivo nel loro cervello in quel momento. Cioè, in pratica, le parole che ascoltiamo, leggiamo, lasciano una traccia misurabile nel nostro cervello. Ogni parola pesa, ogni parola conta, per dire, insomma, ecco. E noi che lavoriamo alla radio parliamo a tante persone, questo lo sappiamo. Tu sei concentrata a letto di mattina?
2: Io sono concentrata e solo con pensieri positivi, quindi con parole positive.
0: Vabbè, vedremo che stimoli elettrici danno le tue parole. Comunque le parole non sono neutre, quelle belle ci fanno stare meglio e ora lo possiamo dimostrare anche con la scienza. Motivo in più per scegliere con cura, appunto, ogni giorno cosa dire, cosa ascoltare, anche speriamo Radio Kiss Kiss.
2: Cosa allora, leggere anche.
0: Quindi poi c'è sempre sulle parole. La scienza dice che le parole sono importanti per danno emozioni positive. Ci mostra che la scienza che ricordare o dimenticare dipende da un insieme complesso di fattori, cioè lo stile di vita, le emozioni e persino il modo in cui parliamo a noi stessi. No, detto in modo ancora più semplice, il cervello ricorda meglio le cose a cui teniamo davvero, i momenti belli, le persone care, le emozioni forti. Questo significa che ogni emozione positiva che viviamo oggi diventa, insomma, la memoria di domani. Vero è che spesso e volentieri viviamo un po' troppo al passato. Ah, che bei tempi, che
2: quello
0: bello.
2: È sbagliatissimo.
0: Però ricordate che i bei tempi che ricorderemo domani sono oggi e quindi godiamoci di più. Questo ci dicono, vabbè, in sintesi. E a proposito di cose elettroniche, cervelli e stimoli elettrici, lo sapete che da domani 19 giugno, dice, vabbè, che succede? Il Ministero delle Imprese del Made in Italy apre le domande per il bonus videogiochi. Dici, che senso, ti pagano se fai il videogioco?
2: Allora,
0: no. Spiego,
2: lo stadio italiano finanzia chi fa i videogiochi in Italia. Questo è.
0: Perché i videogiochi sono cultura, industria, tecnologia, quindi c'è un bonus sotto forma però di sgravio fiscale, per intenderci. No? L'Italia inizia a guardare a digitale come un'industria vera e propria. Il videogioco non è un passatempo, è narrativa, è arte, programmazione, musica e tant'altro. Il bonus videogiochi esiste da tanto, anzi, esiste da domani, praticamente, però. Che c'è?
2: No, però dipende sempre dal videogioco, però mi parlano cultura, tecnologie, che però dipende sempre dal videogioco.
0: Al di là di questo bonus, cioè io ricordo con molto piacere i videogiochi di un tempo, voi li ricordate, ragazzi? Cioè, che ne so, Pac-Man
2: Che bello.
0: Gabo, eccolo qua. Vabbè, il fantasmino, grazie.
2: Mamma, che ricordo.
0: I videogiochi di una volta, ecco, quelli con
2: i pixel,
0: la stecchetta che si muoveva e giocavi a tennis cercando di prendere un pallino in pixel, praticamente. Vabbè, insomma, se avete ricordi in questo senso, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Torno a giocare a Pac-Man, che

0: Drake and Robin Schulz, Prayer and Scene, i mattinieri di Radio Kiss Kiss, i giochi di una volta. Sì. È venuto fuori questo argomento stamattina perché abbiamo scoperto che c'è un bonus anche videogiochi per stimolare i ragazzi a creare e lanciarsi nell'industria del gaming, anche perché non so se avete visto vostro figlio o nipotino o voi stessi, sì, avete visto quanti stanno chiedendo i PC per fare, per giocare, per il mondo del gaming, e fanno gli schermi sempre più grandi, 49,
1: e tu ne sai,
0: sì,
1: qualcosa,
0: so,
1: vero?
0: Ce l'ho anch'io, 49 pollici, sì, curvo, bello, è tutto per il game, perché devi vedere tutto il videogioco, quindi devi avere computer super potenti
1: da sentirsi, cioè, male proprio.
0: Ci stanno spendendo un sacco, sì, di soldi adesso con i PC da gaming, no? E allora provano dal governo a cavalcare questo desiderio dei ragazzi di giocare, magari che possano creare, magari anche sviluppare l'industria, sì, del gaming, che parte sempre dalle teste dei giovani, mica male.
1: No, infatti rete, non
0: quindi,
1: male.
0: Allora, vi abbiamo chiesto però cosa ricordate di giochi di una volta.
2: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Ricordi bellissimi, non come adesso, Fortnite, quella roba lì.
0: Non ti piace?
2: Andavi
0: Fortnite
2: al bar, c'erano, sì, i Tetris, Super Mario, sì, facevi le sfide, come facevi le sfide a giocare a calcio balilla.
1: È vero.
2: Adesso quelle cose lì si sono perse tutte. Ma noi ai nostri tempi ci divertivamo di più. Ciao,
0: chi
2: a tutti, Annalisa
0: da Iseo. Ciao, ciao, salutaci, Annalisa. Bell'Iseo. E no, questo ci fa capire che quando iniziamo a pensarla così siamo, cioè, mi
1: vecchi.
0: Viene in mente me che criticavo, vabbè, ma che ne volete capire voi? Insomma,
1: sì.
0: Stiamo invecchiando. Pronto?
3: Ciao Max, ciao Splendida Lady, Riccardo da Catania. Madò, quante monete da 200 lire ho buttato in quello Street Fighter. Madonna mia.
1: Sì, me lo ricordo. Cioè, che era il genere picchiatura incontri. Praticamente tu ti incontravi con altri e facevi le proprie mosse speciali l'uno contro l'altro. Con altri. Madonna,
0: sì,
1: era,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Quello che sono sempre di profilo, no? Uno di fronte all'altro.
1: Sì,
0: e poi sono migliorati. Ci hanno fatto anche i film Street Fighter, no? Credo.
1: Sì.
0: Se ricordo
1: però
0: bene.
1: Però io mi ricordo
0: quindi
1: anche Kung Fu Master, era pure bello, pure quello lì.
0: Non ce l'ho presente. Vabbè, comunque ce ne sono tanti. Vi abbiamo riacceso un po' il ricordo del videogame, vedo che ci stanno scrivendo in tanti, però perché leggevo anche di un'altra notizia molto interessante, che sono tornati anche i giochi da tavolo. E questo però fa bene per la socialità, no? Per la vita sociale. Cioè, per esempio, come quando tu porti un figlio piccolo e sta sempre lì davanti al computer, portalo un po' ai giochini che sono nella piazzetta, che sta con gli altri bambini, e invece di tenerlo sullo schermo lo smartphone, e prendi l'altalenina, lo scivolino, sono giochi socialmente importanti per, sì, i bambini. E la cosa bella è anche fare i giochi da tavolo, che sono tornati. Per esempio, Abbasso la guerra, Viva la guerra su
1: Risico,
0: capito?
1: Mi piaceva tanto Cluedo, a me
0: anche Cluedo, che è quello
1: dovevi trovare praticamente l'assassino,
0: oggi,
1: sì,
0: lo chiameremo Crime. Che ne so, sono i giochi crime. Va bene, dai. Ricordi dei giochi di una volta, se volete, giochi da tavolo che sono, sì, tornati, dal Monopoli a tutti gli altri, insomma. Quali ricordi avete? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e l'ascoltiamo tra poco su Kiss Kiss. Ora la nuova di Dolce Nera, Epopea.

0: di Dolce Nera, il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Giochi di una volta, i sì. Videogame di oggi. C'è chi ci passa tanto tempo anche in età adulta. Sentite lui, per esempio.
1: Anno 1971.
2: Sì.
1: Io ho sempre giocato ai videogiochi e amo i simulatori di guida, perché purtroppo non posso permettermi di guidare un'auto sportiva in pista. Amo Gran Turismo 7.
2: Ah.
1: E ci passo almeno 2-3 ore al giorno. Cioè, al simulatore.
2: Ma beh, non è tanto, però 2 ore al giorno. Oh,
0: però
2: dai,
0: per
2: dai.
0: Far capire, vedi, anche da adulti adesso,
2: certo.
0: Come no, ci siamo e ci giochiamo tanto al.
2: Io sono una nerd in questo, una nerd del gioco.
0: Insomma,
2: sì,
0: voi
2: sì.
0: Se siete lì smanettate tanto, giochi di calcio sportivi, lui il simulatore per guidare le super sportive, devo dire c'è anche, come si chiama quello lì, dove è sempre GTA, quello dove tu praticamente simuli la vita di uno che scende, picchia, fa
2: allora,
0: queste cose, non mi ricordo.
2: Oh, no, quelli
0: non mi ricordo come si chiama quello, vabbè, forse è quello, però è quello mi diverte, è un po'
2: davvero
0: particolare.
2: Invece mi piace a me quello dei cecchini.
0: E poi, vabbè, complimenti ragazzi. Dai, giochi che ricordate di una volta, oppure siete appassionati adesso di gaming e vi siete comprati un super PC che vi permette di collegarvi online, o avete la console gioco, quella classica, insomma, sì. Raccontatelo con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
4: Kiss Kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
10: Eurospin! La spesa intelligente!
3: Kiss Kiss!

0: Questa è Radio Kiss Kiss ogni mattina, ci ritroviamo tra le 5 e le 7 noi e voi, raccontiamo dell'attualità, sì. Abbiamo letto che da domani c'è il bonus che riguarda i videogiochi, il ministero del Made in Italy, no?
1: Sì.
0: Ha lanciato questa possibilità di avere gli sgravi per i bonus cultura, i bonus legato ai videogame in particolar modo, un credito d'imposta per essere precisi pensato per sostenere la produzione di videogame, ma a parte questo siamo lì partiti per parlare di videogiochi, che c'è?
1: Però
0: lì partiti per parlare di videogiochi, che c'è?
1: Però bisogna fare una piccola

0: A spingere
1: tutto 64 il Sega Mega Drive le ho avute tutte. Ed era un divertimento unico.
2: Sì.
1: Adesso mio figlio con la PlayStation per fare una partita, papà aspetta che mi devo collegare alla
3: Radio Kiss Kiss, Daniela da Brescia. Io sinceramente mi ricordo un grande amore.
4: Quale?
3: Mai risolto.
4: Cioè?
3: Io giocavo ai videogiochi, lui si affiancava e mi diceva: posso giocare con te?
4: Ah, ecco, quindi
3: e
4: tu
3: infilava
4: giocavi
3: i soldi
4: per
3: nel gioco, giocava insieme a me. Io imbarazzatissima, mamma mia, che età, roba di 13-14 anni. Che bello.
2: Bello!
3: È ancora un mio amico, lui, mai sbocciato questo amore.
4: Ma forse aspettava un tuo incoraggiamento che non gli hai mai dato. Lui si avvicinava, ma tu dovevi incoraggiarlo di più.
2: Vabbè,
4: che
2: ma quell'età, quei tempi, dai,
4: pronto.
5: Benissimo, pure l'uscita del Game Boy. Io sono cresciuta col Game Boy.
4: Hai capito, la Leti?
6: Mattinieri, buongiorno. Ciao. Giochi da tavolo. Io ero il re del mercato in fiera, ore e ore a giocare, soprattutto sotto le festività. Schiss a tutti.
4: Schiss a te, ma torna tutti Natale. No?
2: Quella è una
4: tutti
2: cosa Natale. Che io faccio tutti Natale.
4: Mi sentiamo tra poco
2: bellissimo.
4: Ancora nel finale dei mattinieri.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
2: e dalla Letty.
1: Allora, i videogame non sono solo legati a ricordi di quando eravamo giovani, ma oggi veramente anche da adulti si spende tantissimo. Sì. Alessandro, 4200 euro il nuovo PC da gaming.
2: Mamma
1: qual è la cosa
2: mia.
1: Strana, non ho 20 anni, ne ho 52. Vedi, mannaggia. Poi tanti ricordi su PC, primi
3: ciao
1: computer.
3: Ciao Letty, ciao Max, Ferdinando da Castellammare di Stabia.
2: Ciao.
3: Io ho iniziato a giocare con Commodore 64.
1: Mamma mia, non è l'unico che ce lo dice. Vedi.
4: Ora vi sblocco un ricordo.
2: Sì.
4: Io, essendo una sessantenne, giocavo con il Commodore 64.

0: 64.
1: Lo so, non sei l'unica.
2: Ma io mi ricordo che mio papà l'aveva preso, gliel'avano regalato con la l'enciclopedia.
1: No, ma quello era i califoni che ti regalavano, il motorino.
2: No, avevo regalato il Commodore 64.
1: Shift run stop, vi ho bloccato, vi ho sbloccato un ricordo, partiva la cassettina e via, vai, sì. Pronto, press play on tape. Era
0: un bel ricordo, io veramente non mi sono soffermata a pensare a quello che facevo da bambina, perché i giochi da tavola non mi sono mai piaciuti.
2: Ma dai.
0: E i giochi con tipo PlayStation, così, quando io ero piccola non esistevano ancora, ma poi non mi hanno mai appassionata neanche con i miei figli, anzi zero assoluto.
1: Ma quindi?
0: E i giochi da tavola non mi piacevano.
1: Vabbè, tutto chiaro, le Olimpiadi ci
3: dicono. Buongiorno a tutti. Il gioco più iconico degli anni 80 era sicuramente, in tutti i bar c'era quel videogioco fatto leggermente più con schermo più grosso rispetto agli altri, e dove si giocava alle Olimpiadi. Mamma mia,
1: che bel ricordo. Vabbè, poi ce n'erano tanti. Sì. Molti ci ricordano il primo videogame nelle sale giochi a qualità altissima, Dragon Slayer.
2: Me lo ricordo.
1: Meraviglioso quello. Vabbè ragazzi, bello, ci avete riacceso un sacco di ricordi. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. Ne arrivo alla redazione, ma prima c'è Yes of, of Lonely Heart. Noi mattinieri torniamo in onda domani tra le 5 e le 7. Grazie alla regia
2: Andrea Cimino,
1: sempre prezioso. Veramente è tutto dai mattinieri, ottimo giovedì e buonanotte prima degli esami finita. In bocca al lupo ai Baturandi.

0: Grazie mattinieri, Max Poli e la Leti, erano gli Yes con Owen of Only Heart, magari puoi imparare a dirlo meglio. Buongiorno Raul. Buongiorno e andiamo subito alle news con Umberto Aprea, a tra poco.
1: A tutti una buona giornata. Medio Oriente in primo piano, Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente l'accordo per mettere fine alla guerra. Secondo quanto trapelato, il presidente americano Trump avrebbe siglato personalmente una copia del memorandum mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagael ha confermato che l'accordo è stato firmato, l'intesa dunque è in vigore. Washington offre un fondo da 300 miliardi di dollari a Teheran in cambio dello stop al nucleare e della riapertura dello stretto di Hormuz. Il G7 di Evian. Da questo vertice escono tre messaggi: l'unità del gruppo, la capacità di dialogare con i partner e la capacità di allargare lo sguardo. Così Giorgia Meloni alla fine del vertice, precisando che la convergenza non era scontata. La premier ha poi ribadito la disponibilità dell'Italia a fare la sua parte a Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al paese, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad alimentare la pressione sull'economia di guerra russa. La cronaca ci porta in Italia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, l'avrebbe successivamente gettato nel canale Malger. Il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato del figlio della donna, indagato nel quadro delle nuove indagini del delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, che avrebbe tentato il suicidio, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Esami di maturità questa mattina alle 8.30. Oltre 527.000 studenti affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Domani la seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Meteo, arriva un'ondata di caldo sul nostro paese con temperature che raggiungeranno anche i 40 gradi. Bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Picchi elevati anche nelle temperature minime che si attesteranno oltre i 20 gradi. Infine lo sport, mondiali di calcio, sfida spettacolo tra Inghilterra e Croazia. È finita 4-2 per i britannici. Pareggia invece il Portogallo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Il primo turno si è completato con la vittoria del Ghana su Panama 1-0, mentre l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia.

0: eccoci qua, le 7 un minuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo Pippo, l'aveva già detto nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato perché ieri sera è stato al concerto di Luis Capaldi, un concertone, un super show a Milano, e quindi salutiamo e ringraziamo Pippo. Raul, benvenuto.
1: Abitualmente mi ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato, la domenica, io eredito il vostro programma.
0: Però
1: oggi
0: non sei in TV.
1: No, oggi infatti
0: siamo in diretta anche su Kiss TV, il canale, bello, il 158 del digitale terrestre. Sì. Io sono Adriano, c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è Giuseppe D'Amelia. Diciamo che si può partire ufficialmente.

0: Eccoci qua, il Pippo Velo Show questa mattina in versione senza Pippo. È comunque diverso. È come andare a letto, giuro, non con tuo marito, non con il tuo partner, certo, ma con un altro. Anche se io e te siamo amici da una vita.
1: Esatto, ci conosciamo da una vita. In realtà devo raccontare la tua storia, cioè che hai cominciato.
0: Sì, abbiamo cominciato insieme a Radio Ibiza. Abbiamo condiviso il programma
1: quasi
0: per tipo otto anni.
1: Anni.
0: Radio Ibiza,
1: esatto,
0: una delle sorelline minori di Radio Kiss Kiss, la radio dance del gruppo. Va bene, Raul era un po' emozionato perché...
1: No, è come se fosse la prima volta, ragazzi. Ho il cuore che fa così. Pur avendo 30 anni di mestiere e di esperienza. Ragazzi, come se fosse la prima volta perché sto a fianco a te, quindi ho detto: Adrià, come andrà?
0: No, ieri mi ha chiesto cosa mi devo mettere, perché siamo in TV, giustamente. Allora abbiamo preso spunto per chiedere un po' agli italiani, dividerli un po' in due categorie. Ma voi la mattina quando vi preparate, siete team 5 minuti e via, oppure team di quelli un'ora e mezza e ancora non so cosa mettere? Cioè, quanto tempo impiegate per prepararvi a uscire di mattina?
1: Esatto, parliamo di questo al 347 490 0042. Chiaramente io sono dalla parte del team di 5 minuti, anche meno, perché stamattina Adriana mi ha chiesto: ma quanto ci hai messo per prepararti la doccia e tutto il resto? No,
0: di la verità,
1: io la verità,
0: sei andato a letto vestito?
1: Io ho dormito così, ma non sto scherzando.
0: Ma
1: ragazzi,
0: perché un po'
1: dormendo,
0: lo conosco
1: poco la notte soprattutto, e ieri quindi ho dormito poco, ho detto ok, la prima cosa mi faccio la doccia la sera prima e poi vengo direttamente.
0: Ti è addormentato con la t-shirt nera e con i jeans.
1: Esatto.
0: Tra l'altro oggi 18 giugno 2026 iniziano ufficialmente gli esami di maturità. Sono tipo 527.000. Che bello. Gli studenti coinvolti. Bella questa. Ieri ho visto un po' di storie su Instagram di ragazzi che si sono radunati fuori ai licei, fuori alle scuole.
1: Ed è bello ritornare indietro nel tempo e pensare anche noi quando abbiamo fatto l'esame di maturità. Ad esempio, è come me stamattina che ho un esame. Cioè, della serie non si dorme la sera prima e ci sono dei rituali, c'è chi si fa la preghierina, c'è,
0: sì,
1: chi magari va a dormire, prende la melatonina per dormire, ma in realtà c'è il cortisolo che combatte anche l'adrenalina e quindi non riesci.
0: Dopo gli misuriamo la pressione.
1: No, adesso sta 5.000, ragazzi, però dai, ci riscaldiamo e andrà tutto alla grande.
0: Allora, ci piacerebbe sentire tra quelli che si preparano al mattino e ci raccontano quanto tempo, proprio minuti, quanti minuti impiegano per prepararsi, anche i maturandi. Perché ai nostri tempi, anche ai tuoi credo,
1: certo,
0: ci organizzavamo con camicie larghe, con t-shirt oversize.
1: C'era la cartucciera, io ricordo,
0: perché
1: la
0: c'era
1: cartucciera,
0: la cartucciera.
1: Sì. E praticamente scrivevi questi foglietti piccoli piccoli per avere, che ne so, degli aiuti in
0: i
1: più.
0: I temi, perché c'è il tema di italiano.
1: Infatti oggi voglio ricordare che stamattina è stata prova di italiano, quindi la scelta tra 7 tracce,
0: mm-hmm,
1: e poi venerdì seguirà la seconda prova appunto di maturità.
0: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Ciao,
2: Veronica,
0: buongiorno.
2: Da Melfi.
1: Sì?
2: Io è da quando sono adolescente che preparo le cose la sera prima.
1: Brava.
2: Sempre. Ciao a tutti, kiss kiss
0: a te, allora, invidia per voi.
3: Rocco da Bologna.
0: Ciao Rocco.
3: Io il mattino mi metto un po' di colla addosso, mi butto nell'armadio e quello che si attacca esco.
1: Bravo, esatto, quello che si attacca. Magari sei sudato anche la sera prima, si attacca anche meglio, perché il sudore comunque è un collante.
0: Io a volte il grasso di foca per farmi entrare dei jeans strettissimi. Dai, allora, quanto tempo impiegate per prepararvi al mattino? Lo ripeto, ci piacerebbe sentire anche qualche maturando che sta andando a fare l'esame di maturità, la prima prova scritta. 347 490 0042. Andiamo

0: pizzetta, ero il tuo sogno.
1: Bello questo pezzo, l'ha cantato una nostra ascoltatrice appunto nello spazio dedicato alle canzoni sotto la doccia. Questa è del 1977.
2: Falsetto famosissimo, il più famoso d'Italia. Alan Sorrenti arriva con Noi siamo.

0: Tempo. Tempo, esatto. Quanto tempo impiegate la mattina per vestirvi, per prepararvi, insomma, per scendere di casa? 347-490-0042 via WhatsApp. Mi raccomando, note vocali, quindi sentiamo.
1: Buongiorno, Rete Chi Schi.
2: Buongiorno.
1: Dimmi 5 minuti.
0: Bravo.
1: Il mio rituale è sempre lo stesso. Svegliandomi quasi sempre la mattina tra le 4:30 e le 5. Suona la sveglia, sì? Tutto pronto, a portata di mano.
2: Ah, perché
1: calze,
2: è tutto pronto.
1: Slip, canotta, direttamente in bagno, doccia, denti, esco vestito, metto la camicia, il pantalone e via si parte.
2: E bravo, si parte, però 5 minuti perché c'ho già tutto pronto. Perché è una santissima cosa avere già in mente la sera precedente cosa desideri indossare il giorno dopo.
0: Però dipende anche dal mood con cui ti svegli, perché ad esempio se la sera prima decidi di mettere qualcosa di più chiaro e poi il giorno dopo dici no, oggi voglio stare più scuro, indossi
2: dipende
0: una maglietta.
2: Dipende anche da quanto hai mangiato il giorno prima.
0: Vero.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Sono Giuseppe.
2: Ciao.
3: Io la mattina per prepararmi ci metto mediamente una ventina di minuti.
0: Bravo. Okay.
3: Mi fermo a 20 perché poi essendo indeciso su cosa mettere sono sempre solito trovare le prime cose che poi ho davanti, quelle metto.
2: Inciampi nei vestiti, in quello che trovi.
0: No, ma quello che mi chiede Adriana, ma tutti poi si svegliano la mattina e vanno in bagno? Questa è la domanda. Cioè la sottodomanda, il sottotest. No.
2: Io penso di sì.
0: No,
2: sì,
0: nel senso,
2: i bisogni fisiologici sì.
0: Fermati però,
2: sì.
0: No, ok, a parte questo, però tipo la doccia, c'è chi la fa la sera
2: c'è
0: prima.
2: C'è chi non se la fa.
0: C'è chi non se la fa.
2: C'è chi non si lava.
0: Perché mi guardi?
2: Fatiamo questo mito, c'è chi non si lava.
0: Però, e quindi sentiamo gli altri.
4: Ciao Adriana, ciao Rao.
2: Ciao.
4: Io preparo tutto alla sera e
2: brava,
4: poi alla mattina
2: vedi?
4: Sono sempre in ritardo, non so come mai. Ok, ciao, buona giornata, un bacione da Anna da Lodi, ciao ciao.
0: Che poi però se di ritardo, c'è chi dice, faccio un esempio, deve scendere di casa.
2: Sì.
0: Perché, ok, sono pronto, sto scendendo. Una tra tutte, Adriana, se la chiami, dici no, la sto scendendo.
2: È vero, vero.
0: Io sono pronta.
2: Vero.
0: Tra il sono pronta e l'arrivare a destinazione,
2: no, ma chiedimi,
0: passano tra le 2 ore e le 3 ore, che appunto che la chiami dice, ma dove
2: A che punto della vestizione dico
0: no,
2: sono
0: dice...
2: pronta, sto uscendo di casa? Secondo me quando sono ancora sotto la doccia,
0: non
2: perché
0: sono
2: una ritardataria cronica.
0: Esatto, a volte dici anche no, sono scesa e dopo stai a casa.
2: Sono in autostrada.
0: Gli faccio, Adri, stai in bagno, si sente dall'eco della,
2: sì,
0: della bagno.
2: È vero.
3: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Antonio da Cava di Tirreni. Ragazzi, la mattina devo essere abbastanza veloce e pratico. Tutto questo è frutto della preparazione della sera precedente. Pantalone,
2: oh, bravi,
3: camicia,
0: bravi,
3: slip, scarpe e fantasmini. La mattina caffè, acqua e limone,
2: caffè,
3: caldo.
2: Anch'io?
3: Si fa un tuffo in bagno,
2: okay,
3: pranci veloci, doccetta a volo, mi vesto, profumo e volo. Questa mattina sono nel Cilento.
2: Bravo.
3: Ragazzi, buona giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia.
0: Grazie a te.
2: Schissa te, salutaci il Cilento. Bello perché gli italiani all'ascolto hanno dei rituali e i rituali solitamente sono quelli del mattino. Anche il caffè è un rituale, lo dobbiamo dire. Cioè ci vuole il giusto tempo per il caffè. Io non lo prendo mai prima al risveglio mai, 60 minuti dopo il risveglio, perché il cortisolo è altissimo e quindi aspetto 60 minuti e poi vi prendo il caffè.
0: Okay. Io ne prendo vari durante la giornata, però il primo per svegliarmi.
2: L'hai già preso?
0: Stamattina,
2: che ora stamattina?
0: Sì. Appena mi sono svegliato.
2: Appena ti sei svegliato.
0: Esatto.
2: Raul, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Il primo caffè del mattino, appunto, una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
0: Con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti. Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
2: Caffè Motta, ti voglio bene!

0: got something I want to talk about.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Yes, yes.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Yes, yes.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Yes, yes.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Yes, yes.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Yes, yes.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Yes, yes.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
14: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

0: con Cabana su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, motivo per cui tutti
1: Bravissimo.
0: Gli italiani scelgono Radio Kiss Kiss, la vostra radio. Allora, 347 400 0042, vi ricordo la domanda che abbiamo lanciato questa mattina. Quanto tempo impiegate per scendere di casa? Siete di quelli che 3 minuti e si scende, oppure 2 ore e mezza in bagno perché magari è molto affollato anche da parte di altri membri della famiglia? Mi raccomando, note vocali molto semplici, tipo ciao Adriana, ciao Raul, dite il vostro nome, di dove siete e poi bam, raccontateci i tempi esatti in cui
2: è mosso.
0: Ah? Bravo.
1: Aspetta, com'era?
2: È mosso.
0: Cosa è mosso?
1: È mosso. Povero Raul. Allora, abbiamo Massimo al telefono da Como. Ciao Massimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti. Ciao,
1: buongiorno. Sì, abbiamo chiamato Massimo, ma poi in coda abbiamo anche Federico che al momento non parla, resta lì in silenzio. Allora Massimo, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi tutto bene?
1: Bene. Ti presento Raul, lo conoscevi già?
0: Ciao.
3: Sì, certo.
0: Ah, bene. Come mai mi conosci? Dove mi hai visto? Oppure mi hai sentito? Mi hai ascoltato?
3: Io lo ascolto sempre.
0: Bravo, bravo.
1: Bene. Anche nel weekend.
3: La mia compagnia in macchina.
1: Ok, va bene. Allora Massimo, sono le 7:24. Sei già bello, pronto, lucidato, stirato e profumato?
3: Pronto, lucidato, pronto per entrare in ufficio, timbro fra 6 minuti.
1: Ok, quanto tempo prima ti sei svegliato per fare tutti i tuoi procedimenti mattutini?
3: Allora, la mia mattina è così tutti i giorni, mi alzo alle 5:15.
1: Ok.
3: La prima prepariamo la sera prima la tavola per la colazione per me e mio figlio, perché lui essendo anche uno sportivo, un atleta,
0: la sera prima.
3: Deve mangiare bene, compreso le mie medicine e i suoi integratori.
1: Ok. Quindi metti tutto sulla tavola, integratori, tutto medicine, tutto quello che serve. Ok.
3: Tutto quello che serve.
1: Perfetto. Poi
3: 5:15 io mi sveglio e inizio a preparare il caffè, il latte, le spremute, le uova strapazzate.
0: Mamma mia, è un lavoro. Di più mattina già un lavoro, cioè già stai lavorando alle 5:15. E poi
3: mezz'oretta per preparare tutto.
1: Sì.
3: Poi 5:45 sveglio mio figlio, facciamo colazione insieme, un quarto d'ora per fare colazione.
1: Mm-hmm. Con le uova strapazzate?
3: Con le uova strapazzate.
0: Ma la classica ricetta, scusami, la English breakfast, quindi scrambled egg with egg and bacon and beans.
3: No, uova strapazzate semplici senza il bacon, perché altrimenti non è tanto salutare.
1: Okay. Perfetto. Dopo, quindi colazione alle 5:45.
3: 5:45 colazione fino a per un quarto d'ora.
1: Mm-hmm.
3: Poi ore 6 abbiamo finito di fare la colazione, naturalmente si sparecchia la tavola, si mette tutto in lavastoviglie perché non gli lascio il lavandino qui a mia moglie.
0: Okay.
3: E da lì abbiamo il tempo per lavarci, vestirci, prepararci, perché alle 6:30 si esce di casa.
0: È incredibile, è un orologio,
1: una macchina da guerra. Ovviamente tutto gli indumenti, gli abiti, già scelti la sera prima come la tavola?
3: Certamente, perché altrimenti dovrei svegliare mia moglie, sai, apri, chiudi l'armadio, fai casino. Allora io preparo tutto, mettiamo tutto sulla sedia, pantaloni, magliette, cintura. Lui si prepara il suo zaino per la scuola, il suo zaino per l'atletica, quindi dobbiamo organizzarci così per forza, perché bisogna scappare al mattino presto, bisogna mangiare bene, quindi alla sera prima di sedersi sul divano assolutamente dobbiamo avere tutto preparato.
0: Scusa Massimo, ma tua moglie non interviene proprio in questo? Cioè tutto un momento con lei, non vive proprio di questa quotidianità? No.
3: No, perché io alzandomi presto e andando in ufficio presto, portandolo giù io, allora la lascio dormire e mi arrangio io.
1: Ma io stavo provando, Massimo, tu parlavi e io provavo a indovinare di che segno sei. Potresti essere
0: Scorpione!
1: L'avrei
0: detto! 16 novembre? Che giorno?
3: 25 ottobre.
1: Ok. Collega di Raul, collega di Scorpione. Massimo, sei molto simpatico, resta sempre in nostra compagnia, stai sempre su Radio Kiss Kiss e in bocca al lupo per tutto, va bene?
3: Grazie mille, buona giornata a tutti e grazie per la compagnia.
1: Grazie, ciao. Andiamo a Caserta dove c'è Federico. Ciao Fede!
4: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss, come state?
0: Bene, grazie. A che ora ti sei svegliato, Federico? Raccontaci proprio la tua routine stamattina.
4: 5:30.
1: Tu sei team, però 5 minuti al volo per prepararti.
4: Sì, 5-10 minuti, ecco, diciamo, 5 minuti è un po' che frasone, però sì, molto velocemente stamattina.
1: Vai, raccontaci 5 minuti.
0: Facili vivere questi 5 minuti, ti svegli la mattina, apri gli occhi.
4: Faccio un esempio di stamattina. Stamattina mio figlio parte per scuola zoo. Sveglia alle 5:30, io mi alzo, mi sciacquo al volo la faccia, mi metto giusto 2 minuti nel divano per riconnettermi con la vita.
0: Scusa, ti sciacqui solo la faccia? Spiegaci un attimo, in bagno. Aspetta.
1: Farai una sciacquatina generale.
4: No. Diciamo il tempo, diciamo, di andare in bagno per la mattina, poi metto nel divano 2 minuti, il tempo del caffè, poi
1: il rituale, vedi, del caffè, ok,
4: 4-5 minuti cerco di fare doccia, mi asciugo i capelli, lavo i denti, tutto quello che c'è da fare.
1: Ok.
0: Che schifo.
1: perché
0: che schifo, si lava, ha detto, mica non è che schifo, più che altro in 5 minuti come fai, cioè 30 secondi sciacqui, lavi tutto, la doccia non ce la fai a fare.
4: Ma una doccia corretta, tranne che non sia una doccia lunga, voglio dire, in 3-4 minuti la fai.
1: È vero, è vero,
0: così veloce.
1: Il mio dermatologo, dice sempre, no, non mi sento, dice sempre che le docce devono essere non caldissime, quindi tiepide, vero, e velocissime, proprio secondi.
0: Attenzione, molti dicono e sostengono
4: alla lunga fa male alla pelle.
0: Esatto. Fa male alla pelle, ma altri, anche i detergenti fanno male. Molto spesso io faccio la doccia senza sapone. Anche senza acqua, ecco. A volte
1: a doccia secco,
0: esatto, tipo la lavanderia.
1: Raul fa la doccia secco,
0: esatto, sì.
4: No, la doccia si fa in maniera abbastanza veloce, anche
0: okay. va bene.
4: Doccia per questo, e poi sì, apro l'armadio, prendo quello che vedo, diciamo, cerco di fare una combinazione con
1: come sei combinato stamattina, come sei apparecchiato, come si dice da queste parti.
4: Veloce ragazzi, perché 5 e mezzo è impossibile. Ho messo un paio di pantaloncini beige, una magliettina a maniche corte verdi, un paio di sneaker e via per accompagnare il ragazzo. Ora, tornando, diciamo, verso l'ufficio, faccio un altro check a casa, ma giusto per un caffè, perché sono uscita abbastanza presto.
1: Ok.
2: Ma per piacere, sì.
1: Bocciato il look!
4: sì.
1: Vai Federico, grazie! Kiss kiss a te!
4: Un bacione, chi
0: schizza. Ciao, grazie, schizza, ciao Federico. Ciao.
1: A volte, Raul, mi chiedo, i personaggi famosi, cioè quanto tempo impiegano prima di uscire di casa? Anche perché potresti beccarli per una foto, per un selfie. Per esempio, Mara Venier, quanto tempo ci mette per uscire di casa?
5: Allora, bella di mamma tua, bella di zia. Io mi vesto la mattina, faccio presto. Di solito ci metto un 20 minuti per mi fare la doccia, per lavarmi. Però tutto il resto, tipo 3-4 ore, solo per fare la prima colazione e mangia tutto il frigorifero. Bella te mamma.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Smash Mouth con Can't Get Enough You Baby dal 1998 e dura meteo.
1: Sono le 7.32, buongiorno! Allora, siamo pronti a capire come sarà il tempo previsto per questo giovedì 18 giugno, come saranno le temperature. Ci sono, come sempre, i nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non cambierà in maniera rilevante. Potrebbero solo registrarsi dei temporali di calore sull'arco alpino, altrove dominerà il sole, massime comprese tra 27 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: lavoro. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno a tutti voi. Noi siamo qua come ogni mattina dalle 7 alle 9 in diretta su Kiss Kiss e in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, per cui ringraziamo tutti quelli che anche questa mattina ci fanno le foto, gli screenshot, i selfie, esatto. Si fanno i selfie con lo schermo alle spalle.
1: Continuate a farli, poi taggate chiaramente Radio Kiss Kiss, perché il messaggio più simpatico e carino e il video più bello sarà premiato a fine programma con i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Che comprerà Raul.
1: Esatto, sì, a mie spese.
0: Comprati da Raul e regalati da Raul.
1: E regaliamo, è importante regalare, che più regalate, più entra, più dai. Più entra, sì. Sì, è così, è così.
0: Allora, Orosco Petro che arriva tra pochissimo.
1: Ecco.
0: Ok, e quindi il vostro segno zodiacale al 347 490 0042. Di che segno sei? Va bene, oggi vedremo il segno zodiacale prescelto.
1: Già sappiamo qual è, cioè già stato.
0: No, adesso in base al numero di messaggi, okay, quindi quello più gettonato sarà quello prescelto. Io ce l'ho tutti pronti.
1: Davvero?
0: Tutti pronti con il mio team di incredibile. Astrologi.
1: Quando la chiami la mattina, la sera prima, già sai esattamente la Luna in Venere, in Marte, in Saturno, Plutone, poi puntualmente. Non sembra niente di quello che dici.
0: È vero. Dai, sentiamo come si preparano e soprattutto quanto tempo impiegano gli italiani per uscire di casa al mattino.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara D'Argenta.
0: Ciao.
2: Io lavorando per le 8 mi sveglio sulle 6 perché mi piace fare la mia colazione tranquilla.
0: Brava.
2: Bere il mio caffè, mangiare, prepararmi. Lavorando in fabbrica non devo prepararmi in un modo proprio esorbitante, però comunque mi piace prendermi cura di me stessa. E poi c'è anche il bambino da portare dai nonni, quindi
0: è vero.
2: Più o meno un paio d'ore prima di andare a lavorare. Ciao a tutti.
1: Ciao. Chi sei a te?
0: È un lavoro prima del lavoro. Prepararsi, organizzare la casa, i figli, eccetera, eccetera, la colazione, è un lavoro prima del lavoro,
1: però
0: vero?
1: Fino ad ora abbiamo avuto tutti quelli che hanno abitualmente, che ne so, figli oppure parenti, e quindi devono. Per i single invece magari è più veloce. Ad esempio io sono un single e quindi è molto più veloce.
0: Perché?
1: Per me,
0: non
1: perché
0: trovi non il bagno occupato?
1: Non solo il bagno occupato, devo solo vestire me stesso,
0: sì.
1: Non altri, non devo rendere conto insomma a qualcuno. E soprattutto se devo fare prima colazione lo faccio solo per me.
0: Quindi potresti dedicare un po' più di tempo alla vestizione.
1: Alla vestizione? No, Gisor, ma tu mi hai detto, io ho detto Adri cosa devi indossare domani mattina. Indossa qualcosa di flat, the habitual virtual casual.
0: Cosa?
1: Allora, the habitual virtual casual. Allora ho detto ok, una t-shirt nera insomma.
3: Ma zero proprio.
1: Ma zero.
4: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
4: Allora
1: buongiorno.
4: Io anche mi preparo tutto la sera prima.
0: Sì.
4: Se la sera prima sono indecisa mi preparo anche più cambi.
0: Oh.
4: E così al mattino mi alzo, mi lavo, mi cambio. Colazione poi la faccio un po' dopo.
0: Oh, bene, ma tanta stima per voi davvero, che avete la lucidità, la anche la tranquillità di preparare anche più cambi la sera precedente.
5: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sono Sonia dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao,
5: sono
0: Sonia.
5: Uno scorpione, ecco perché io al mattino quando devo entrare e faccio il primo turno in portineria receptionist, alle 6 di mattina io già la sera preparo tutto, preparo già anche come devo mettere la borsa e come devo mettere la giacca.
0: E
5: poi mi sveglio 1 ora e 10 minuti prima, perché ci vanno 30 minuti e più per truccarmi, mettermi la crema, la mia skincare. E vestirmi,
0: okay.
5: E pettinarmi, quindi questo è, deve essere tutto perfetto già la sera prima, altrimenti non riesco a trovare niente, essendo insomma alle 5 di mattina.
0: Una vita all'insegna del relax, diciamo così.
1: No, una vita all'insegna del controllo spasmodico, cioè della serie un po' compulsione. No, mi sto meravigliando perché della categoria 5 minuti e via siamo in pochi, quindi chiamo all'appello al 347 490 0042, tutti quelli che invece ci mettono 3 minuti a vestirsi, lavarsi e scendere, perché io sono di questo team.
0: È vero.
6: Buongiorno Kiss, Antonella da Tibari. Allora io mi alzo sempre 1 ora e mezza prima.
1: Brava, come me.
6: Rispetto all'orario in cui inizio il lavoro.
1: Sì.
6: E ho la mia firma di bagno, mi lavo, faccio la doccia.
0: Sì.
6: Se mi va mangio qualcosa, ma non sempre.
0: Okay.
6: E poi parto per andare al lavoro. E arrivo al lavoro quasi sempre almeno mezz'ora prima. Ma
1: brava.
6: Perché proprio odio il ritardo, è una cosa più forte di me, non ci riesco.
0: Brava, anche lei super precisa. Va bene, continuate pure a mandarci i vostri messaggi vocali. Intanto su Kiss Kiss c'è Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: Sono le 7:49, siamo pronti con l'oroscopetro. Abbiamo ricevuto un bel po' di messaggi. Sentiamo subito chi ci ha segnalato e quale segno.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: 347-490-0042. Se vedete bene, questa è una rubrica classica del Pippo Velo Show. E cioè Adriana sfodera le sue grandissime capacità e il suo grande talento nel vedere gli astri, nello scoprire,
0: nel consultare le stelle.
1: Stanotte
0: non ho dormito per consultare le stelle.
1: Anche io consulto le stelle. Tra le stelle più belle oggi ci sei tu, Adriana. Sei la stella.
0: Grazie.
1: Grazie per brillare. Bene. Detto questo,
0: non era per niente credibile.
2: Ciao, Adriana, sentiamo. Ciao, Raul. Sono Andrea da Bologna. Ciao. È meraviglioso vedervi insieme. Li sto guardando da questa mattina. Ma che coppia straordinaria.
1: Grazie.
2: Che siete, numeri uno.
1: Grazie mille.
2: Allora, io sono Scorpione, ma ascendente Scorpione.
0: Ah. Ma questo è Raul!
1: No, andare da Bologna.
0: Si è automandato un messaggio. Vabbè, però oggi ti accontentiamo. Perché sei ospite qua nel Pippo Pelo Show.
1: Bene.
0: E quindi Raul è nato sotto il segno dello Scorpione. Sì. E quindi oggi accontentiamo tutti quelli che sono nati sotto il segno dello Scorpione.
1: Bene. Signore e signori.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E Adriana sta per parlare. Prego, Adriana, a te la parola.
0: Allora, voi dello Scorpione questa settimana. Poi, Raul, tu ci dici se è giusto o no.
1: Sì, ok.
0: Okay? Ovviamente lo fanno anche quelli nati sotto il segno dello Scorpione. Voi dello Scorpione questa settimana siete più magnetici, misteriosi e affilati. E affilati?
1: Sì, sono affilato io.
0: Ah, sei affilato.
1: Come un coltello. Affilati.
0: Siete più affilati del solito.
1: Sì.
0: Vabbè, oggi giochiamo in casa visto che è il segno del nostro Raul. Lavoro. Siete i registi occulti dell'ufficio o del vostro ambiente di lavoro, ok? Perché dovete avere tutto sotto controllo e questo è vero.
1: Questo è vero, controllo tutto, sì.
0: Non avete bisogno di urlare per farvi valere, vi basta uno sguardo silenzioso per far rimettere in riga colleghi e superiori. Ed è vero, anche questo è vero.
1: È vero, però a volte alzo un po' la voce, nel senso quando non basta uno sguardo. Giusto un po', comunque si parte con la seconda fase. Sì.
0: Allora, siete passionali in amore?
1: Sì, vero.
0: All'ennesima potenza.
1: Di più, Adriana, molto di più.
0: Ricollegandoci al tema del mattino, se qualcuno osa svegliarvi prima del tempo o vi ruba il bagno mentre siete concentrati nei vostri pensieri, lo inserite istantaneamente nella vostra personale lista nera della vendetta. Perché dovete sapere che il segno dello Scorpione è il segno più vendicativo dell'intero zodiaco.
1: No, questo no, in realtà.
0: No, no, è vero.
1: Nel senso, non mi sento vendicativo. Se qualcuno mi fa qualcosa, io cerco di dimenticare comunque.
0: Dopo 20 anni arriva la vendetta. È vero. Punteggio della settimana: un bellissimo 9 per il fascino.
1: Grazie.
0: Devo dire. E la tenuta mentale. Ma un 3 se qualcuno vi disturba prima del caffè. Confermi, Raul?
1: Confermi.

0: fermo perché io scatto di natura, ma non perché sia Scorpione, adesso non lo so perché, però se qualcuno mi sveglia la reazione abitualmente è questa.
1: E io conosco un po' le reazioni.
0: Ed è questa, prova a svegliarmi. Svegliami.
1: Raul.
2: Ah!
1: Ma che...
3: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Eccoci qua, allora grazie a tutti quelli che confermano, si ritrovano nella descrizione dello Scorpione e anche nelle caratteristiche che possono essere, diciamo, simili a tutti quelli nati tra novembre...
0: Ottobre, novembre.
1: Perché tu sei del 16 novembre.
0: 16 novembre.
1: Va bene, tra un po' ancora, quanto tempo impiegate per prepararvi? Vediamo poi gli italiani con cosa combattono la mattina prima di uscire di casa. Intanto c'è un History Kiss del 1994.
0: Esattamente, noi abitualmente a fine programma, a fine ora, torniamo indietro nel tempo, rispolverando i nostri archivi con Tori Amos e con

0: La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, anche quella del passato. Siamo tornati indietro nel tempo, 1994, con Tori Amos e Cornflake Girl.
1: Intanto sono le 7:57, noi siamo subito pronti a riaggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Raul e un saluto a tutti voi. Si è concluso ieri il G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la guerra in Ucraina. La chiusura del vertice con una cena nella reggia di Versailles. Il padrone di casa, il capo dell'Eliseo Macron, ha lodato i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi l'elogio all'intesa tra Washington e Teheran, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Donald Trump, prima di lasciare il G7, ha firmato digitalmente l'accordo che sarà formalizzato domani in Svizzera. Era presente anche la premier Meloni, che ha rivendicato il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente. Intanto alcune testate hanno diffuso la versione del testo del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nel documento si conferma la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che Teheran si impegna a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA, mentre Washington è pronta a creare un fondo da 300 milioni di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, assicurando che il paese sarà poi autorizzato a vendere petrolio. Prevista inoltre la rimozione del blocco di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, e Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio delle navi. In Italia, con la cronaca, due bambini di 5 anni sono ricoverati in rianimazione in condizioni gravi per le ustioni riportate in seguito a un incendio verificatosi in una scuola materna di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente, quanto è accaduto, al vaglio dei carabinieri che hanno sentito la dirigente scolastica e le insegnanti presenti. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è ancora ricoverata in ospedale a Vigevano. La donna era arrivata ieri pomeriggio in pronto soccorso in seguito a un'overdose di farmaci, non si sa se assunti volontariamente, sottoposta a una lavanda gastrica e in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maturità 2026, oggi la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. La scelta sarà tra 7 tracce. Più di 527.000 gli studenti impegnati negli esami. Domani invece sarà la volta della seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Lo sport, calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo K, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1, mentre la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nel gruppo L, l'Inghilterra ha travolto la Croazia 4-2, il Ghana ha battuto il Panama 1-0. Oggi alle 18 riparte il secondo turno. Con il gruppo A scendono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Nel gruppo B, stasera alle 21, si gioca Svizzera-Bosnia. Abbiamo concluso, tornano Adriana e Raul. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Sono le 8, grazie Umberto Aprea. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, il Pippo Velo Show. Questa mattina lo ricordiamo in versione senza Pippo, che tornerà puntualmente
3: che
1: domani.
3: Ciao,
1: che salutiamo,
3: Pippo.
1: Ciao Pippo. Ieri sera ha fatto tardi al concerto di Luis Capaldi a Milano, che finalmente è tornato live.
4: Ciao.
1: E c'è. Ciao, e ciao. C'è Raul.
3: Ciao, buongiorno. Insieme, ciao. Giro di boa. Nuova ora,
1: bello.
3: Sono
1: il nostro
3: del mattino. Sì, questa è una cosa che faccio di solito. Il sabato e la domenica, bravissimi.
1: Uguale.
3: Quella musica più bella anche oggi, questa mattina. Radio.
1: Allora, oggi partono anche gli esami di maturità, come giustamente ci hanno raccontato anche nell'ultimo notiziario, quello delle 8, a cura di Umberto Aprea. Sono tanti gli studenti chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella di italiano, ed è ovvio che ci vuole anche un minimo di preparazione sull'abbigliamento. Come si vestono e quanto tempo impiegano gli studenti prima di uscire di casa, ma anche gli insegnanti, anche quello è importante.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Non sono una maturanda, ma sono una prof di italiano.
1: Ecco.
3: Buongiorno.
5: Che si sta dirigendo dai propri ragazzi per questa prima prova. Che dire, no, io team che si prepara la sera prima, tutta la vita ovviamente.
1: Quindi, certo.
5: Questa mattina sveglia, mi sono preparata, vestita, avevo già tutto programmato e si va da questi ragazzi. In bocca al lupo a tutti.
3: Certo, in bocca al lupo.
5: In bocca al lupo a tutti i maturandi 2026.
1: In bocca al lupo.
5: Ciao, kiss a tutti.
1: Ciao prof, kiss kiss a te. Abbiamo Daniele da Reggio Emilia. Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Ciao Daniele,
4: buongiorno.
3: A che ora ti sei svegliato questa mattina? Di' la verità, sei stato in bagno? Se sì, hai fatto prima colazione,
4: sì,
3: raccontaci
4: sì,
3: la tua giornata.
4: Allora, io mi sono svegliato alle 6:20, come tutti. Vabbè, 6:15, la sveglia alle 6:20. Mi sveglio sempre 5 minuti prima, guardo, accendo internet, curioso un po', poi quando è l'orario mi alzo con la mia calma, la prima cosa che faccio è preparare il latte. Prima mi lavo le mani, poi preparo subito il latte.
3: Perché ti lavi le mani? Scusa, come mai lavi le mani la mattina?
4: È perché butto i biscotti, cose, quindi comunque per mi alzo mi lavo.
1: Sarà andato in bagno?
3: Allora.
4: No, aspetta.
3: Scusa.
4: Ci vado subito dopo in bagno, subito.
3: Ma scusa, la prima cosa che fai con una vescica piena, scusate l'argomento
1: fisiologico.
3: Prepara
1: prima in bagno.
4: Non ce l'ho.
3: Non vai all'inizio, cioè appena ti svegli la prima cosa non hai una vescica piena per andare, no.
4: No. Mi alzo, faccio subito, cioè lavo le mani, preparo il latte che ho già preparato la sera prima, tutto insomma come si deve. Poi una volta finito di fare la mia colazione, vado subito in bagno, mi siedo e lì guardo
3: quello,
4: un po' le
3: notizie. Sapere, cose, non esageriamo adesso,
1: non ti preoccupare,
3: insomma,
1: dettagli,
4: no.
3: Però sei abitudinario, scusa, cioè riesci ogni mattina, sei un orologio in questo, perché magari
4: sì tutte le mattine puntualmente riesco, io riesco.
3: Bravo.
4: Senza nessun problema.
3: E sei contento?
1: Va bene,
4: contentissimo, perché comunque mi rilascio, va bene.
1: Poi una doccia
4: velocissima, lavo i denti, e io poi ho preparato, cioè io non ho bisogno di dire domani metto quella camiciola, la divisa da lavoro, preparo però in un cassetto. A me non piace tenerli su una sedia, se dico io succede qualcosa nella notte, non mi piace che
1: mamma mia Daniele, scusa,
3: no, ragione
1: ansia.
3: Però ragazzi, anch'io
1: voi andate a dormire pensando se succede qualcosa nella notte.
4: Allora, Adriana, qualche anno fa la mia famiglia era arrivata da un viaggio lunghissimo, abitando in una casa singola, hanno scaricato la macchina e messo tutto davanti alla porta, perché mia mamma dice la lavanderia è giù, quindi domani. Ho detto io, mamma, però tutte queste valigie a mezzi piedi, cioè nella notte, mia sorella è stata male, quelli dell'ambulanza non riuscivano a passare per prendere
1: quindi questa cosa
3: scioccato, certo.
1: Arriva da un'esperienza pregressa, da un trauma avuto.
4: No, arriva perché abituato da piccolo è sempre stato così.
1: Va
4: noi
1: bene,
4: dobbiamo tenere sempre la casa in ordine. Io poi nel frigo.
1: Ma tu vivi da solo, Daniele?
4: Sì, vivo solo.
1: Ah, vivi da solo,
4: Sì. E nel frigo preparo l'acqua del mattino, e l'acqua quella che devo bere tipo quando mi alzo, quella che mi porto al lavoro.
3: Addirittura.
4: Lo yogurt delle 10, la frutta del pomeriggio, però sono tutti in fila e li rimetto tutti nel mio zaino, perfetti. Quindi io non faccio odori.
1: È inquietante
3: questa cosa. Bellissimo, molto tranquillo.
1: bravo,
3: leggerezza.
1: Complimenti.
3: Bravo.
1: Complimenti Daniele, bravo. Quindi
4: grazie.
1: Tutto preparato la mattina. Allora, la tempistica qual è di tutta questa roba qua? 15 minuti,
4: allora,
1: 20?
4: La tempistica, io esco di casa alle 7:15.
3: Okay, sempre,
1: perfetto.
3: Sempre, ogni giorno 7:15.
4: Ogni giorno guardo, ci sono delle persone che prendono il tram, alcune persone che camminano, addirittura io so già quando c'è una signora che lei non mi vedrà mai. Una sessantina d'anni che attraversa per andare a lavorare
3: ogni giorno. Ma
1: e
3: cos'è?
1: Anche
3: ma
1: lei attraversa la stessa ora.
4: Tutte
3: ragazzi.
4: Le mattine quelli su.
1: Ma questo
4: tram,
3: questo è Truman Show, ragazzi. Non lo sai di essere protagonista del nuovo sequel di Truman Show. Cioè, vivi la stessa cosa. Vivi in un mondo parallelo. Non esisti.
1: No, vabbè, Daniele, però sì, va bene così, va bene.
3: Ma
1: cioè,
3: che va
1: sei
3: bene?
1: Super organizzato. Scusa, al volo, ma che segno sei? Te lo devo chiedere, vergine.
4: Io sono Leone.
1: Ah, Leone.
4: Non so che ascendente, però ti dico la verità. E comunque mi sono dimenticato di dire che tutte le mattine puntuale, quando sono massimo le 7:16, seguo già voi sulla radio.
1: Bravo.
3: E
1: aspetta,
3: questa è la cosa più importante.
6: Cioè, io lo
3: che
6: sento solo parlare e mi è salito l'ansia e lo stress.
3: Esatto.
7: Oh, buongiorno a tutti, ma questo sta bene con la testa?
3: Sì!
7: Una domanda, chiedo per un amico.
1: Chiede per un amico.
8: Dio mio, ma che ti sopporta?
3: No,
1: e infatti è single. Daniele, scusa, una persona magari accanto a te condividerebbe tutta questa precisione, questa organizzazione estrema?
4: Spero di sì, altrimenti preferisco rimanere solo.
3: Da quanto sei single? Scusa, una domanda. Quanti anni hai, Daniele? Quanti anni hai?
4: Allora, ne compio fra un mese e 10 giorni 40.
0: 40.
1: Ah, 40.
0: Da quant'è che sei single?
9: Il Truman Show, questo Daniele mi sembra, no? Mi ricorda il protagonista del film Il giorno della marmotta, dove la stessa giornata si ripeteva uguale tutti i giorni.
0: Esatto, che lì è un metafetto. Okay.
7: E secondo me Daniele apposta vive da solo proprio per questo.
0: Il suo amore.
10: Un po' maniaco?
0: No!
10: Ciao Kiss.
0: Ciao.
10: Saluti
0: ciao.
10: Da Cinzia.
0: Aspetta, ciao, grazie. Vuoi farmi i fatti di Daniele? Daniele, da quant'è che sei single? L'ultima storia importante che hai avuto, quando e quanto è durata?
4: 7 anni fa, una storia lunghissima. Va bene, dai. Però preferisco, cioè, sto bene così nel mio mondo.
1: Ma certo, guarda,
4: ho
1: che
4: ho la mia casa piena di amici, organizzo tante cene, tante mangiate, però quando van via io non vado a letto se non ho messo tutto in ordine.
1: Vedi, perfetto. Certo, allora, certo. Marco ci scrive: Daniele, segno vergine anch'io, però tu sei leone, sono identico e preciso a te, vedi?
4: Oh, okay. Vedi? Oh, finalmente.
1: Finalmente, grazie Daniele, chi schizza a te, ascoltaci ciao, sempre. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao,
11: ragazzi, ciao. Ma chi è Fulvio di Carlo Verdone? Magda?
0: Magda?
11: Oh mio Dio.
1: È vero, è vero. Dai, andiamo sotto la doccia, sentite che pezzo.

0: bella, una delle poche canzoni che io personalmente conosco a memoria.
1: Certo.
0: Francesca Lotta e Aleandro Baldi dal 1992 con Non amarmi.

0: Alessandro Baldi, bella. Con, anzi Alessandro Baldi con Non amarmi del 1992, vincitore delle novità quell'anno Sanremo.
1: Sì,
0: e sì,
1: questa canzone
0: successo.
1: Vinse nella sezione novità il Festival di Sanremo. Tra l'altro contentissimi gli ascoltatori, che lo sai Raul, ci danno dei feedback sulla musica. E Francesco da Liverpool dice: grazie agli altri ascoltatori che cantano queste canzoni e ci fanno ascoltare delle vere e proprie perle.
0: È bellissimo, ma non solo gli ascoltatori cantano le canzoni, anche qualcun altro ha cantato queste canzoni. Sentiamo.
2: Marmi, era una bugia.
1: Dai, che schifo.
2: L'amore non basta. Non amarmi, ma non lasciarmi via.
0: E lasciarmi via.
2: No. Ma non lasciarmi via.
1: Giuro.
0: Aspetta.
1: La conoscevo a memoria. Poi sì? Non so, l'ho persa per strada. Boh, non me la ricordavo
2: ma
1: più.
2: Non
1: certo.
2: Lasciarmi via.
0: Non lasciarmi via. Però intonate, devo dirlo, ha preso un'ottima tonalità. Sì, sì, sì.
1: Che schifo.
0: No, sei stata brava.
1: Va bene. Allora, siamo partiti stamattina dal tempo, no? Di preparazione per la vestizione, per tutti i rituali mattutini. Però Raul, abbiamo una notizia.
0: Sì, la notizia è questa. L'italiano medio si sveglia circa 1 ora e 20 minuti prima di uscire di casa. Ma la vera sorpresa riguarda il bagno. Le donne passano in media 28 minuti per prepararsi, mentre gli uomini hanno quasi agganciato il primato con ben 23 minuti tra barba,
1: hai capito?
0: Capelli e meditazione.
1: Hai visto? Fanno pure meditazione?
0: Sì, ma soprattutto barba e capelli. Ma per chi non ha la barba e i capelli?
1: Ci mette ancora meno.
0: Ancora meno? Come
1: 15 minuti, 10 esatto. Minuti.
0: Bravissimo.
1: Ecco. Ah, però la barba ce l'hai.
0: La barba c'è, però in colta. È della serie.
1: Ha un po' tinteggiato la barba?
0: No, non lo so dire. Certo che no.
1: La faccia del cretino. No, è bella nera.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Raul, Antonio da Melfi. Anche
1: buongiorno.
3: Io appartengo come Raul.
0: Bravo.
3: Al club del 5 minuti.
0: Bravo.
3: E via.
0: Bravissimo.
3: Kiss a tutti.
1: Kiss a te, ciao.
4: Buongiorno Kiss, io sono del team 5 minuti mi vesto di ansia. Al mattino alle 7
1: brava,
4: si sveglia.
1: Finalmente. Brava.
4: Noi alle 7:30 sono pronte io con i bambini per andare a scuola. Adesso
1: brava.
4: No, perché ovviamente sono a casa.
1: Sono
4: però.
1: A casa, certo.
4: Anzi, e nel frattempo riesco a portare a fare un giretto anche il cane. Sono tutto organizzata.
1: Brava, brava.
0: Brava, bravissima.
1: Però mi fa molto piacere, mi consola il fatto che tu impieghi 5 minuti per uscire senza tutta la preparazione serale.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io, da che mi alzo dal letto a che esco di casa 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio a starmi l'ora e mezza prima, mi sa tempo sfregato.
1: Ok, ok. Sentiamo.
6: Amici, lo difendo io, il nostro Daniele.
1: L'ascoltatore di prima.
6: Sfido io chiunque, deve andare al mattino a lavorare se non ha una routine,
1: vero,
6: che è quella,
1: vero.
6: Perché siamo vincolati dagli orari, a meno che siamo, non lo so, liberi professionisti, ma neanche lì in quel caso, cioè comunque ci sono delle routine per tutti, ecco, per cui vai Daniele, continua così se stai bene.
1: Che ovviamente si scherzava, però è certo, ognuno setta la propria routine, soprattutto del mattino, in base alle proprie esigenze.
0: Assolutamente. The pausa su Radio Kiss Magnetic.

schissa a te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chi schissa a te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Kiss.

0: derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Aspetta, tin, tin, tin. Brava.
1: Allora, è vero.
0: Palma, sì, è certo. Hai fatto un mashup. Fred De Palma, Anita e Amy Schill con La testa gira su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella. Attenzione, stiamo per lanciare una cosa. Ci state guardando in TV? Se sì, quindi l'appello lo facciamo a tutti quelli che stanno guardando la TV in questo momento.
1: Canale 158 del digitale terrestre.
0: Esatto, chiamiamo all'appello a raccolta, che ne so, i bar, tabacchi, ovunque siate ascoltando, ad esempio,
1: i lidi, anche
0: gli autolavaggi. Ad esempio, il mio autolavaggio ascolta sempre, vede Radio Kiss Kiss.
1: Ah, okay, ok, guarda.
0: Fate una storia, quindi in questo momento fate una foto o un video e poi taggate Radio Kiss Kiss, perché a fine programma ci sarà una grande sorpresa, ok? Quindi mi raccomando, la sorpresa poi la scoprirete verso il 9-10. Quindi fate una foto, video, aspetta, mettiamoci in posa, Adri. Mettiamoci in posa.
1: Eccoci qua. Scattate
0: adesso, diamo il tempo, aspetta, 5 secondi. 4, 3, 2, 1, posa. Okay.
1: Questa è la tua posa migliore?
0: Perfetto, no, era una più improvvisata.
1: No,
0: perché ci guardano, siamo in TV.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Allora andiamo da Fiorenza. Ciao Fiorenza, che è a Cosenza, buongiorno.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno. No, non sono a Cosenza, sono a San Marco Argentano.
1: Ah, ok, ecco. Ok, qui avevo scritto Fiorenza, Cosenza.
2: Sì, Cosenza sì. È più conosciuta naturalmente,
0: naturalmente,
2: ma il nostro voce è bellissimo comunque.
0: Sì.
1: Allora, cara Fiorenza, sono le 8:26. A che punto
2: giusto
1: sei? Sei già uscita di casa o sei in piena preparazione
2: no
1: ancora?
2: Sono in pieno stiraggio da credo un'ora e mezza, perché è quello che faccio spesso a quest'ora.
1: Mm-hmm.
2: Sì, stiro per casa mia, non per una lavanderia, ma
0: il
2: quantitativo è notevole.
1: No, perché leggevo proprio qualche giorno fa, e io sono team no ferro da stiro. Cioè quasi vorrei introdurlo. No, perché è stropicciata la maglietta.
0: No, sì. Ma
1: dipende da come.
0: No, sei del team di non ferro da stiro perché hai chi ti stira a casa, giusto?
1: Sì, però non, in genere non stiro. Cioè, quindi metto anche una maglietta.
2: Anch'io vorrei partecipare, unirmi a questo team, ma per il momento non mi è possibile.
1: Però ci sono una serie di cose da fare proprio quando stendi il bucato.
2: Sì,
1: cioè dipende tutto, se è troppo stropicciato, se lo lasci molto tempo a giacere nella lavatrice, e allora devi stirare per forza. Ok, però leggevo che la nuova generazione, i giovani, non conoscono proprio il ferro da stiro e sono team no ferro da stiro. Io sono nuova generazione.
0: Sono nuova generazione, è un modo elegante per dire.
2: Questi nuove generazioni, insomma. Bravi, bravi.
1: Comunque, stai stirando, però insomma poi ti sei già preparata? Cioè, ti sei...
2: No, non ancora. No, perché sto stirando credo dalle 6:30 più o meno 7:15.
0: Ma scusa un attimo, però prima di stirare, chiaramente anche tu hai una tua routine, nel senso a che ora ti sei svegliata esattamente? Prima poi.
2: Sì, mi sono svegliata più o meno alle 6.
0: Mm-hmm. Facci
2: prassi
0: vivere. No, aspetta, chiudiamo gli occhi, ci svegliamo una mattina. Quindi ti sei svegliata, cosa hai fatto? La prima cosa che fai? Vai in bagno a fare la pipì? Questa è la domanda. Perché...
2: Certo.
0: Ecco,
2: certo.
0: La prima cosa, no, perché tutti fino ad ora nessuno va in bagno a fare, la prima cosa che faccio io. Ok.
2: Sì. Poi? È la prima. Poi vado ad accendere la macchinetta del caffè.
0: Sì.
2: E prendo un caffè, me lo vado a sorseggiare in giardino facendo una passeggiata.
0: Bello.
2: Quindi questa è una routine, una delle poche routine che ho, perché nel messaggio che ho mandato stamattina dicevo appunto che sono sagittario ma non seguo nessuna routine da mai, credo da quando sono nata non ho mai avuto una routine.
1: Cioè,
0: brava,
1: tu vai
2: per niente,
1: vai di pancia, improvvisazione,
2: sì, molto,
1: sì. brava.
2: Di pancia e vado quello che c'è,
0: ma la mattina quando vai in bagno, scusa, il momento di pancia, no, nel senso
2: quello necessariamente,
0: anche io vado di pancia, ma qualsiasi orario, ad esempio quando ho chiesto se è abitudinario, e perché che è successo, è caduta, ma che fai?
2: Va bene, quindi okay. Prendo questo caffè, poi,
0: sì,
2: e
0: caffè...
2: poi insomma
0: scusami,
2: un po' intorno.
0: Fiorenza, perdonami, il caffè poi ti fa andare di pancia? Nel senso, è perché il caffè chiama la pancia. Ma che fa? Ma che cade da lì?
2: Indipendentemente dal caffè.
0: Okay, anche tu sei abituato, ma che culo,
2: è una pancia, anche la mia pancia viaggia in autonomia.
0: È un orologio, va bene. Dai.
1: Allora, Fiorenza, ti lasciamo e ci lasciamo con l'immagine di te nel giardino, immersa nel verde con gli uccellini e con la tua tazzulelle caffè.
0: No, tazzulelle caffè. Sono a Napola, sanno. Fa grande Pino Daniele, che salutiamo.
1: Kiss a te, ciao Fiore.
2: E kiss a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao Fiorenza, ciao.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
3: No, io sono come Raul. La mattina.
0: Bra.
3: Per esempio, stamattina mi sono alzato alle 7:30.
1: Mm-hmm.
3: tappa in bagno.
1: Ok.
3: Poi sono tornato in camera, mi sono tuffato nell'armadio, quello che esce. E
0: bravo, esatto. Così ero voglio
3: quarto d'ora ero giù in macchina per andare al lavoro.
1: Bravo, esatto, bravo, senza routine, senza niente.
0: Bravo, che poi. Sì. A proposito di routine, Adriana, a proposito di bagno, tu ti svegli la mattina. Adesso chiedo a te: ti svegli la mattina?
1: Alle 5.
0: Vai in bagno?
1: Dipende.
0: Ah. Sei abitudinaria?
1: Dipende.
0: È come tutti noi, anche tu ti siedi sul water? Perché io
1: no,
0: non io immagino no. Adriana
1: no,
0: esatto,
1: io
0: seduta.
1: No, io
0: com'è?
1: No. Io no, io solo peonie, fiori,
0: petali
1: di pesco.
0: Ok, di pesco. Okay. Del profumo
1: di
0: del
1: pesco.
0: Di pesco con lei aperta. Okay.
4: Buongiorno. Io da che mi alzo dal letto a che esco di casa 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio a farmi un'ora e mezza prima, mi sa che ho sprecato.
0: Bravissima.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ah,
5: io la mattina ho la sveglia alle 5.45,
1: okay.
5: Esco alle 7.30, ma dalle 5.45 alle 7.30 ho da sistemare casa, chiamare i tre figli, fare in modo che siano pronti almeno anche loro per le 7.30 per andare a scuola,
1: giusto,
5: così che quando esco è tutto in ordine e al rientro non devo ricominciare da capo. Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te.
0: Kiss,
1: diciamo
0: a te.
1: Che questo è il periodo in cui visto che sono chiuse le scuole, c'è una rimodulazione della routine di quelli che sono genitori, perché quando i figli vanno a scuola e sono anche in un'età in cui vanno organizzati, bisogna svegliarsi prima. Io quando Ale va a scuola mi sveglio molto prima perché devo preparargli la borraccia con l'acqua,
0: bugiardo. No, è vero, lo so, confermo.
1: Gli preparo i vestiti, quindi la divisa scolastica, le scarpe, i calzini, tutto, così può svegliarsi più tardi lui e il suo papà
0: certo.
1: E scappare a scuola.
0: Però spieghiamo che c'è una seconda non è vero, c'è una seconda sveglia in realtà, che sono
1: tu hai risposto a Giuseppe D'Amelia,
0: certo, sentito,
1: e però gli ascoltatori non hanno sentito.
0: Quindi questo è il fuoriprogramma che vedo abitualmente quando vi guardo.
1: Raul involontariamente ha risposto a Giuseppe D'Amelia che ha detto che
0: una nota vocale.
1: Faccio niente
0: a volte la mattina per Ale, il figlio di Adriana, sono una seconda sveglia, cioè della serie quando non si sveglia la prima volta, la seconda volta chiama me, mi svegliano e io: Ale, bisogna andare a scuola. Ehi Ale, ma no, perché e poi alla fine
1: ma così parla, come se avesse 3 anni.
0: No, perché adesso è cresciuto però.
6: Senza togliere niente a Diana, che risulta essere veramente simpatica, gentile e anche veramente una gran bella
0: bellissima
1: figa. Figa,
0: è una grande figa, certo.
1: Wow, che pezzone
0: è sulla figa, signori, dal 2000

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Kiss Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
9: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.

0: Tranquilli tattici nucleari con Sori, scusa lo sento, su Radio Kiss suona sempre solo la musica più bella stamattina dalle 7 alle 9 con Adriana!
1: Eccomi! Oh. E con Raul! In via del tutto eccezionale,
0: certo,
1: con noi, visto
0: salutiamo
1: che
0: Pippo, assolutamente.
1: Salutiamo Pippo, visto che lo ascoltate ogni sabato e ogni domenica alla stessa ora, dalle 7 alle 9. Allora, salutiamo Ali che è a Parma, vive a Parma ma adesso è in vacanza. Ciao Ali, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Ali, sei in Sardegna in questo Sì, in Sardegna dove esattamente? Dove sei?
2: Beh, a Porto San Paolo, sono praticamente sulla spiaggia, adesso sto sulla spiaggia, sto guardando il mare, la gente che arriva.
1: Che meraviglia.
2: Sto ascoltando dal mattino, prima vi ho mandato via WhatsApp un po' di vocaletti. Cioè, seguivi tutto praticamente la storia di Daniele o Danilo si chiama quel,
1: Daniele
0: sì, sì, si chiama Daniele, sei proprio contro Daniele,
2: tu a 40 anni, io ho 24 anni, vi giuro ragazzi, non preparo niente, però trovo tutto organizzato il mattino. Cioè, perché quando ti ricordi dove metti le cose, subito riesci a arrivare.
1: È vero.
2: E trovi quello che vuoi.
1: Cioè, quando sei comunque mediamente ordinato, cioè le cose le trovi nel posto in cui le hai lasciate, è vero?
2: Infatti non c'è bisogno di programmare, cioè, appena tu metti magari, non lo so, quel melone, quel pezzo di brioche su questo tavolo, il mattino sai dov'è, lo prendi e lo mangi.
1: Ma tu ti riferivi al cibo?
2: Al cibo, a ai vestiti, diciamo. Guardo, per esempio, se devi vestire al mattino oppure fare la doccia. Cioè, io, per esempio, entro, adesso al mare, vengo qua, faccio il bagno, poi torno a casa, faccio la doccia, perché non vale la pena fare la doccia due volte, diciamo.
0: Una curiosità, però, Ali, scusami, hai un rituale del tipo quando ti svegli? Anche tu sei uno di quelli che deve scendere prima dal letto con la gamba destra, il piede destro, il piede sinistro, cioè
2: hai che me ne frega, no?
0: Che te ne frega? No, perché a volte io sì ho dei rituali per cui sì, è certo.
1: Se
0: parto col piede destro.
2: Dipende da quale lato sto dormendo. Se sto dormendo dal lato destro, perché il mio letto è matrimoniale.
0: Io tassativamente invece, appena apro gli occhi, la prima cosa devo ricordarmi di scendere prima col piede destro, poi il piede sinistro.
1: Ma per un fatto
0: così
1: scaramantico.
0: La giornata va bene, sì,
1: è
0: esatto.
1: È un fatto scaramantico.
2: Non ci ho mai pensato.
1: No, neanch'io.
0: No, tu con che piede? Scusa, con che piede scendo? Non l'hai mai notato?
1: No, scendo con tutte e due le gambe.
0: Così, tipo tipo ginnasta, che è una roba.
1: Sì, aspetta.
3: Come fai? Come fai?
1: Io non c'ho la sua fantasia.
0: Ma che due gambe? Una alla volta. Sicuramente non ci ha fatto caso.
1: Non lo so,
0: però
1: non ci faccio caso. Poi, se è un fatto scaramantico, allora parliamo di altra roba.
0: Sì, è un'abitudine, diciamo.
1: Ali, al volo, sono le 8:45, ma già stai in spiaggia?
2: Sì, sono sulla spiaggia, ancora non ho fatto il bagno, stavo prendendo un po' di sole perché...
1: Bravo.
0: Ma sei solo o in compagnia? Con chi sei? Da solo, in compagnia? Come?
2: No, sono da solo.
1: Da solo?
2: Sì, adesso da solo perché i miei amici sono partiti prima di me, io dovrei partire il sabato a Parma e lascio un po' la Sardegna, poi devo fare un po' di esami all'università.
0: Scusa, raccontaci un po', lì accanto a te sei solo in spiaggia o c'è qualcuno magari?
2: Ah, c'è la gente, adesso stanno arrivando, c'è una signora, un signore.
1: Poche persone, poca roba quest'ora. Vabbè.
2: Comunque, ho mandato un video su WhatsApp, volevi guardarlo?
0: No, cadde.
2: Vi ho mandato un video dalla
1: dalla zona lo guardiamo. Kiss a te, ciao Ali, goditi questa meravigliosa vacanza. Ciao, ciao.
2: Grazie, ciao Ali. Ragazzi, buona giornata.
0: Ciao. L'ho incontrato nel 2015 a Palma de Mallorca in occasione di Meet and Greet Ed Sheeran, straordinario. Questo è un pezzo del 2021 su Radio Kiss Kiss. Ed Sheeran con Shades.

0: Milan. Scusa Raul, com'è la pronuncia di Shivers?
1: Allora, essendo lui inglese, quindi britannico, Ed Sheeran con Shivers. Shivers.
0: Shivers.
1: Shivers. Se fosse americano, Shivers.
0: Cioè
1: la R americana in questo caso.
0: Ok, quindi Shivers.
1: Shivers.
0: Ok, perfetto. Right. Okay. Yeah. Ok. Allora, ho rafficone di note vocali. Prima di salutarci, andiamo.
2: Buongiorno, sono Martina. A casa mia è tutto il contrario. Mio padre ci mette tantissimo. Uh-huh. Mia madre pochissimo.
0: Ok, mia madre pochissimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Anch'io sono del team dei 5 minuti.
4: Brava!
3: Mi sveglio, mi preparo, bagno. Due minuti. Adesso col bambino qualche minuto in più, però
1: certo, sei giustificata.
3: Tutti pronti per andare all'asilo, lavoro. In poco tempo. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, Kiss Kiss a te. Anche la ricerca delle chiavi al mattino, le chiavi di casa per chiudere casa e le chiavi dell'auto, ci fanno andare sbattimento e ci fanno perdere tempo.
1: Io quelle le preparo. Il giorno prima sono ossessionato da questo perché una mattina rischiavo di arrivare tardi, un sabato mattina.
0: In radio.
1: In realtà sono arrivato un po' tardi, lo dico. Perché non trovavo le chiavi.
0: Vedi?
1: In realtà le avevo già messe in tasca, ma in un intercapedine della tasca. Quindi non riuscivo.
0: E quindi bisogna sempre collocare le chiavi nello stesso spazio, altrimenti poi la mattina si fa tardi.
1: Sì.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Salvo da Bologna.
1: Sì.
5: Mia figlia si inizia a preparare alle 6 ed è pronta verso le 9:15.
1: Addirittura. Ma perché tu?
0: Beh, tutti i procedimenti, la skin care, tutte quelle robe lì.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Io sono proprio della categoria 3 minuti.
1: Brava.
6: E ho due figli.
1: Figurati.
6: E purtroppo preferisco fare tutto la sera, mi lavo, metto la crema, le mie cose, tutto prima di andare a dormire.
0: Giusto.
1: In modo che la mattina possa essere
0: bene.
7: Oh ragazzi, ma qui sono la prima alla rossa. Nel senso che io in realtà ho il piano A, il piano B e il piano C. Cioè se riesco a sbrigarmi ci metto anche mezz'ora a uscire. Se invece me la tiro un po' per le lunghe perché faccio magari anche qualcosa in casa, ci metto 45 minuti.
1: Mamma mia.
7: A volte dico vabbè sti cavoli, arriverò un po' più tardi e ci metto un'ora. Un po'
0: più
7: scialla,
0: un po' più scialla. No, sì,
1: per
0: sì.
1: Quanto riguarda me, mai è accaduto una cosa del genere in vita mia, credo. Ma neanche si vede.
0: Si vede.
8: Radio Kiss Kiss, noi siamo team 5 minuti.
1: Brava.
8: Noi, perché sono io con due bambini, stamattina ci siamo svegliati ben 20 minuti prima dell'uscita. Tutto in tempi molto record, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Brava. Ci vuole un'organizzazione maniacale perfetta con due bambini e metterci 5 minuti per uscire di casa. Beh,
1: brava.
0: È già finita.
1: È finita, Adriana. È stato meraviglioso e in chiusura sto per dire una cosa. Un attimo solo.
0: Un attimo, vai.
9: Signore e signori, così si conclude il Pippo Pelo Show e domani ritorna dalle 7 alle 9 il grande Pippo Pelo.

0: Proprio ieri sera parlavamo di questa canzone con mia moglie, che lei ha cominciato a cantare grazie a questa canzone. Pensa un po',
1: è la canzone che è stata galeotta della vostra storia d'amore.
0: No, assolutamente, lei ha cominciato. Vabbè, dai, tutto.
1: Vabbè, stavo cercando di tirarti l'acqua al tuo mulino. Buongiorno, Antonio Mercurio, le news.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Nello scenario di Versailles, Donald Trump anticipa la firma del memorandum Stati Uniti-Iran dopo una prima diffusione del testo da parte delle agenzie, seguita a poche ore di distanza dalla pubblicazione di quello ufficiale, confermato sia da Washington che da Teheran. Le autorità della Repubblica Islamica ne hanno sottoscritta una copia in versione digitale. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in una foto il documento con le due firme. Domani quindi appuntamento a Lucerna, in Svizzera, solo per la ratifica formale. Intanto, con la revoca del blocco navale americano, lo stretto di Hormuz torna subito transitabile, almeno nelle parti non minate dall'Iran. Per un ritorno della navigazione a pieno regime bisognerà attendere almeno un mese. Hormuz, lo stop immediato delle operazioni militari su tutti i fronti, compresi gli attacchi di Israele in Libano, rappresentano i punti principali del memorandum, che prevede un allentamento progressivo delle sanzioni e lo scongelamento di alcuni asset iraniani all'estero. Teheran potrà riprendere ad esportare petrolio e assieme all'Oman dovrà garantire la sicurezza della navigazione a Hormuz. Previsto anche un fondo da 300 miliardi di dollari che Stati Uniti e gli alleati della regione, in quale forma si vedrà successivamente, verseranno per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran. Quanto al nucleare, i dettagli sono rimandati ai negoziati tecnici dei prossimi 60 giorni, prorogabili, ma la Repubblica Islamica si impegna a non sviluppare armi nucleari e, sotto la supervisione della IEA, diluire l'uranio arricchito già accumulato, ma il testo non impone esplicitamente che venga trasferito fuori dal paese. Questi dunque i contenuti del memorandum. Soddisfazione è stata espressa dai leader del G7 e di altri paesi ospiti a Evian. Il presidente francese Macron conferma la missione europea di sostegno alla navigazione nello stretto di Hormuz, che vedrà anche la partecipazione dell'Italia. Giorgia Meloni annuncia presto in Parlamento la richiesta per autorizzarla e sottolinea:
3: è stato un vertice significativo, ho trovato un ottimo clima. Credo che abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme, con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati, sfide che riguardano la vita quotidiana di milioni di persone.
2: Il delitto di Garlasco: ha trascorso la notte in ospedale in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, afferma il legale della famiglia Liborio Cataliotti, che evidenzia quanto il clima attorno al caso abbia inciso sullo stato emotivo della donna dopo gli attacchi via social, lettere e email di minacce che avrebbero contribuito ad un forte stress. Maturità 2026 al via con il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio, 7 tracce e 6 ore di tempo per i 527.000 studenti. Il nuovo esame punta a verificare conoscenze, abilità e competenze, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità del candidato. Tiene infatti conto dell'impegno scolastico, della partecipazione a format scuola-lavoro, lo sviluppo di competenze digitali e l'educazione civica. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio di Giorgia Meloni. Lo sport, calcio al mondiale, prova di forza dell'Inghilterra che supera la Croazia 4-2. Nell'altra gara del gruppo L, Ghana batte Panama 1-0. Nel gruppo K, il Portogallo non va oltre il pari 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. La Colombia supera 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno anche a te Vitale.
1: Spostati Giannini, non c'è campo lì, vedi?
0: Play? Buongiorno, salutiamo il Raul Pelo Show.
1: Io a un certo punto ho cercato anche di vedere come si apriva Raul, che dentro c'era Pippo, invece no, non
0: una
1: c'era
0: specie
1: Pippo,
0: di matriosca.
1: Praticamente sì. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max.
0: Sì, allora, perché c'è il Toto Tracce,
1: canta
0: Napoli.
1: Sono uscite le tracce. Due cose, facciamo in bocca al lupo a tutti voi che dovete fare l'esame e se ci state ascoltando, state facendo tardi, sono già iniziati gli esami.

0: Si muova. Sono uscite le tracce.
1: Sono uscite le tracce.
2: Quanta tensione questa mattina, ma non solo da parte degli studenti, anche da parte dei genitori, anzi, soprattutto forse, no?
0: Certo.
2: Tu hai avuto Lorenzino ancora in. E nelle prime fasi, ma arriverà anche per lui il momento della tensione, della notte prima.
0: Ma lui è stato un po' in tensione perché quinta elementare, poi aspettava i giudizi, è stato un po' lì.
2: Sono sempre esami. Che abbiamo fatto, ma è una stupidata, però per chi lo vive, però. Tu come l'hai vissuta invece?
0: Innanzitutto diciamo le tracce che sono uscite, perché sono uscite proprio
2: ufficiali,
0: 5 giorni.
2: Vai, sentiamo.
0: Allora, sono usciti ed erano tra quelli papabili Cesare Pavese, che abbiamo citato proprio qualche giorno fa con Languishing,
2: sì, che è quella terminologia.
0: E Brancati per il tema d'Italiano. Poi per quanto riguarda il gruppo B, ecco, il gruppone, c'è una dichiarazione di Saragat, comunque di attualità su Saragat. E poi insomma
2: Saragat. Come l'hanno ricicciato fuori il grande Saragat?
0: comunque adesso preparatevi, perché stiamo per tirarvi in ballo.
2: Certo, perché mentre questi i ragazzi stanno facendo gli esami, a noi viene la memoria, no? Si accende la memoria e ricordi il tuo. Cosa hai fatto la notte prima degli esami? Voi siete stati del team tutta la notte fuori a festeggiare e domani si vedrà, oppure siete stati del team no, a casa a studiare, non me ne frega niente?
0: Allora, 347 490 0042, notte prima degli esami, follia, casino con gli amici, oppure fino alla fine a studiare, fammi vedere questo, no, fammi vedere quest'altra cosa. Fatecelo sapere tra poco, ascolteremo i vostri audio.

0: con Mutiny Last Request. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Vi abbiamo chiesto prima degli esami, la notte prima degli esami, a fare bisbocce in giro per la città davanti alla scuola. Stamattina ho visto le immagini troppo belle, sì, perché è diventato quasi un rituale di ragazzi di fronte alla scuola che cantano notte.
1: Eh beh, un classico, prima degli, okay, molti tenerezza. Fanno bisbocce, poi c'è un appuntamento davanti alla scuola, proprio fanno la lunga, molti, no? Colazione e poi si va.
0: Esatto.
1: Poi si addormentano durante l'esame.
0: Altri invece stanno con la testa ben conficcata nei libri perché non vogliono sbagliare nulla. Ecco.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Assolutamente divertimento.
0: Vedi?
2: Prima il piacere e poi il piacere.
1: Bravo, prima il piacere, poi il piacere.
3: Io la notte prima degli esami di tanti anni fa mi ricordo che sono andato in discoteca e fino alle 4 e 5 ho ballato.
0: Vai.
3: Perché guarda, avevo una paura del lago tremenda. Parlate di questi esami.
1: Sì, giusto? Sì, sì, sì, quelli esami del sangue, sì, sì, sì, sì.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Team Notte da Leoni.
1: Ah,
4: siamo,
1: sì,
4: tornati tutti ubriachi in piena notte e nessuno di noi aveva studiato. Chissà a tutti.
1: E scese il pavese o il trepo pavese? Scegliamo.
5: Buongiorno. Io ricordo di aver iniziato a studiare per gli esami a marzo praticamente, di aver finito il giorno stesso del mio esame orale scritto, però comunque la notte prima dello scritto sono andata quell'oretta dove erano tutti a riunirsi a fare non sbocciavo niente, però ero lì per l'experience.
0: Che bello,
5: ci sta, fa parte
0: ci
5: anche
0: sta,
5: qui
0: ci
1: per
0: sta.
1: L'experience
0: bello. Tra poco altri messaggi audio, continuate a mandarne, dai.

0: sapere le tracce prima di andare a scuola a fare l'esame.
1: Curiosità, ancora non è uscito. C'è qualcuno che ha ancora boccato? C'ho le tracce in anticipo, te le vendo. Non si usa più quella
0: cosa. No,
1: ormai
0: sono uscite. No, no.
1: No, io, appunto,
0: sentiamo altri messaggi, dai, ce ne sono tanti.
2: Io la notte prima degli esami non sono uscito. Non sono manco stato a casa a studiare. Però sono stato a casa a rilassarmi, cercare di rilassarmi.
0: Bravo.
2: Ma si è dormito pochissimo.
0: Vedi.
1: Beh, quella è la tensione, dai.
3: Buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
3: E il mio orale era l'11 luglio 2006. Quindi questo ci riporta all'ultimo mondiale vinto 2 giorni prima dai nostri azzurri. Mentre ascoltavo Venditti che cantava Notte di coppe e di campioni e vedevo la gente giù a festeggiare, io rimanevo a casa a studiare. Perché
0: come si fa? La
1: è una punizione, però dai,
3: dare il tutto per tutto quei 2 giorni prima. Uno dei miei più grandi rimorsi.
0: Però tanti, speriamo il voto sia stato buono. Dai.
4: Ciao Radio Fischis.
1: Ciao.
4: Io sono un universitario, non sono uno studente di quinto liceo, ho passato tutta la notte a studiare, se non fosse che sono il professore.
0: Bravo, bro.
4: Buona giornata.
1: Bravo, bro. Così, perché bisogna dare l'esempio, bisogna dare.
0: Certo che sì.
1: Tu non ci hai detto la tua, poi.
5: Buongiorno, Max e Max. Sono Gaetanella. Mi sono diplomata 2 anni fa, all'età di 56 anni.
0: Brava.
1: Vedi, non è mai troppo tardi.
0: E tanti, tra poco parleremo anche di questo, perché ci sono circa 14-15 mila privatisti che fanno l'esame insieme ai ragazzuoli.
1: E i giovani, li riconoscete?
0: E tra questi ci sono anche dei personaggi, dei personaggi.
1: Sì. No, ma oggi col caldo ci va lui? Certo, non si scioglie il gelato al cioccolato.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.

0: a volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Kiss Kiss.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Paranoia, Samurai J, questa è Radio Kiss Kiss, sono alle 25 del mattino.
1: Paranoia, perché siamo paranoia.
0: Paranoia, ma non è, è stress.
1: Ti boccio.
0: Allora, stanotte è stata una notte speciale per più di mezzo milione di studenti, 527.607.
1: Contati a uno a uno.
0: Sì, e come l'avranno passata? Molti di voi in passato ci avete fatto sentire, abbiamo sentito tutti i vostri messaggi.
1: La cosa più bella sono i genitori, che loro hanno fatto bisbocce, poi hanno detto, mio figlio che ha fatto tardi ieri, perché tu cosa hai fatto?
0: Esatto.
1: È una ruota, dai.
0: Abbiamo appreso che la maggior parte di voi col cappero sono stati lì a studiare, sono andati in giro a fare bisbocce. Però come cosa fanno davvero gli studenti italiani nelle ore che precedono il secondo, cioè la maturità?
1: Prima cosa che fanno sicuramente è quella di affidarsi a qualche santo, perché comunque chiedi sempre l'aiuto dal cielo.
0: C'è una preghiera che è diventata virale, ne parleremo tra poco. Chi è il santo patrono degli studenti? Dai.
1: Dovrebbe essere San Giuseppe?
0: Da Copertino, bravissimo. San Giuseppe è questo.
1: A Salento arriva.
0: E c'è anche un motivo, tra poco ve lo spieghiamo. Ma gli studenti sono anche molto molto superstiziosi. Sono in molti che hanno messo la maglietta fortunata, che sono portati tutti quegli aggettivi.
1: I corni, cornetti. Alla fine bastava leggere per risolvere i problemi.
0: E tra poco vi diremo perché San Giuseppe da Copertino è il protettore ufficiale degli studenti. Sai che io non la sapevo sta storia?
1: Neanch'io, devo dire la verità, l'ho scoperto ed è molto particolare. Però diciamo anche la cosa, ha avuto una bella botta di...
0: Si chiama miracolo.
1: Beh, chiamiamolo come volete.
0: È un santo, è un miracolo.
1: È un sinonimo.

0: concerto di Eros Ramazzotti a Roma. Essendo della provincia di Salerno, vi lascio immaginare. Andai a scuola con la bandana Eros Roma Live.
1: Tutti. Però nessuno ci dice com'è andato poi l'esame, ci dicono solo il pre. Dai, sono andato bene sicuramente.
2: Se fai una bella preghiera a San Giuseppe da Copertino, che è il protettore, il santo patrono degli studenti.
1: Qualcuno dice: ma non era il santo patrono dei libri e dei quaderni? Copertina, quello è il santo Copertina.
2: Oh, Madonna.
1: Ragazzi, no,
2: ragazzi, stiamo parlando scritto, di un santo. Sì. Attenzione, non mettiamo il santo.
1: No, allora no, scherziamo con i fanti, dai.
2: Allora, ma perché è considerato patrono degli studenti? Sarebbe per questo motivo. Lui è nato nel 1603 a Copertino, in Puglia, a causa di una lunga malattia. Da bambino non poté frequentare la scuola e quando decise di diventare sacerdote si trovò davanti a un ostacolo enorme, cioè l'esame è molto difficile. Lui conosceva malapena il latino e non aveva speranze di superarlo. Però successe il miracolo.
1: Io una cosa sola so. Vabbè, me la porto dietro.
2: Lui sapeva un argomento.
1: Bene, no?
2: E il vescovo, quando gli fece l'esame, proprio l'esame per il sacerdozio, l'unica domanda che gli fece fu proprio quella a cui lui sapeva rispondere.
1: Chiamalo miracolo. Sì, chiamalo miracolo.
2: È un miracolo.
1: Certo, è poi lui comunque ha superato l'esame, ha ringraziato lo zio vescovo.
2: No,
1: però non le voglio dire. È una bellissima storia, bellissima.
2: Ce n'è anche un'alternativa che dice che praticamente la classe a cui il vescovo stava facendo l'esame andarono tutti quanti bene, almeno le prime file, che il vescovo disse: no, è inutile continuare,
1: fiducia,
2: siete tutti quanti bravi. Lui era all'ultimo banco, quindi
1: infatti,
2: si scampò la cosa.
1: E comunque anche quello miracolo,
2: sì, certo.
1: Passò anche il bidello, niente, ha superato l'esame anche il bidello.
2: San Giuseppe da Copertino è diventato il simbolo di chi si sente impreparato, insicuro o inadeguato, ma al tempo stesso continua a impegnarsi con fede e determinazione, perché sa che poi prima o poi arriva il miracolo.
1: Abbiamo scoperto un'altra cosa nuova, bene. Poi c'è anche San Copertino che protegge tutto la Silicon Valley, ma è un'altra cosa quella. Noi partiamo di Copertino.
2: San Copertino è sempre pronto lì.

0: Just turn it on. But you can't go wrong.
1: Ah, beh, loro Angie... l'hanno superato l'esame, no? Artistico.
2: Come no?
1: Di chi stiamo parlando? Di
2: Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Mango e Mengoni. Io dico Mango e Mengoni, mi fa troppo ridere. Tornano con Canto d'amore. Ed è.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, New Kiss.
2: Hola, hola, arriva il meteo. Intanto ricordiamo che non c'è più Caronte, non no. C'è più Minosse, ma c'è
1: Africa Vampata.
2: Abbiamo dato noi il nome quest'anno all'ondata di calore. Sentiamo gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole e caldo di matrice africana dominano l'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nelle prossime ore i cieli saranno quasi ovunque sereni o al più leggermente velati, senza fenomeni significativi da nord a sud. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti irrilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine. Massime comprese tra 27 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
8: Eurospin! La spesa intelligente!
9: Yes, yes. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss, kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Kiss Kiss.

0: Conger. Sa anche Harry Styles, nonostante il successo, continuò a studiare, diplomato, non come tanti ragazzi che insomma grazie al successo abbandonano la scuola e poi ci ritornano dopo.
1: Infatti, poi fra l'altro molti anche cantanti adesso stanno facendo l'esame, tipo Blanco che sta studiando perché ci tengono il successo.
0: Tra poco
1: di Blanco e basta, perché c'ho l'invito. Che cantanti adesso stanno facendo l'esame, tipo Blanco che sta studiando perché ci tengono il successo.
0: Tra poco
1: parlavo di Blanco e basta, perché c'ho l'invito. Voglio farlo anch'io.
0: C'è,
1: no, lui

0: Allora, intanto comunque tutte le notti per 20 anni una visita io la farei.
1: C'è,
0: però
1: c'è qualcosa che
0: sei
1: non
0: da
1: va.
0: Solo perché tanti dicono questa cosa.
1: Sì, si chiamano incubi ricorrenti o sogni ricorrenti.
0: Infatti.
1: Sì, anche io, tutti quanti.
0: Beh, però...
1: Anzi, diteci quanti di voi hanno sognato di rifare l'esame di Stato.
0: Sì.
1: Talmente ricorrente come sogno che ci hanno fatto anche diversi film.
0: Come anche con Immaturi, poi è successo veramente a una scuola un po' di tempo fa. Ricordiamoci.
1: È vero.
0: Ma praticamente i sogni sono due: uno è quello che si vola, tutti l'hanno fatto, e quello di rifare l'esame. Oppure se sei in ritardo che voglia fare l'esame, quello è proprio
1: volare, bingo. Cadere.
0: È la stessa cosa nel senso del volo, sono due quindi. Però vogliamo sapere chi ha sognato con l'ansia di rifare l'esame e soprattutto è stato bocciato?
2: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Che bello!
1: Ciao Radio Kiss Kiss, vabbè, sottofondo sentite il mio gatto. Tuttora, adesso ho 55 anni, sogno spesso, perché capita spesse volte, per dire 5-6 volte al mese, di rifare l'esame di maturità.
0: Che miseria.
2: 5-6 volte al mese però è tanta roba, studia, continua a rifarlo, 5-6 volte è tanto.
0: Bene. È tanto. Poi è bellino il gatto sotto che dice basta, cosa
2: sta studiando anche lui.
0: Basta!
2: Non ti sopporto più, che sogni e gridi la notte.
0: Tanti, uno su tutti, abbiamo scelto lei, ma sono tanti messaggi di persone che sognano, anzi hanno quest'incubo di rifare l'esame.
2: Ma quasi tutti, con ottimi voti, ha detto, siccome è andato bene, noi sogniamo di andar male. Che sfiga però,
0: che
2: ragazzi.
0: Sfiga. E intanto ci godiamo questa canzone dannata.
2: Dannata. E loro l'esame l'hanno superato, dal punto di vista musicale.
0: 1978, diciamo che all'inizio della loro carriera erano in un pub.
2: Sì.
0: E trovavano

0: Erano questo gruppo che si facevano chiamare i Sultans of Swing.
1: Subito lui ha detto
0: che era una band che stavano lì a suonare per divertimento e loro rimasero così colpiti che gli dedicarono questa canzone.
1: E che canzone gli hanno dedicato? Il grande Mark.
0: Dire Straits 1000.

0: Grande, Dire Straits e Sultan No Swing 1978.
1: Esatto, good morning, Kiss Kiss.
0: Carolina,
1: c'ha gli annutoli, eh?
0: È delusa, lei lo
1: ha fatto.
0: Allora, si aspettava due tracce.
1: Sì.
0: Si aspettava la traccia su Pascoli.
1: E beh, ovviamente detto così, è andata male. Invece,
0: ma l'altra... anche quella di attualità sul muro di Berlino.
1: No, non è bello dire queste cose, Carolina. Però giocheremo al caccia alla bufala a breve. E preparatevi, perché tanto ci sono ancora tante notizie e c'è un gossip anche.
0: Sì, certo. Gossip. Ma tra poco si giocherà a caccia alla bufala. Adesso, canzone estiva.

0: canzone estiva, finisce per questo, finisce canzone estiva, Annalisa, ma comincia
1: l'estate.
2: Caccia alla bufala.
1: Anche caccia alla bufala, incredibile, eh? Eccoci qua la nostra Carolina numero uno. Come funziona caccia alla bufala per i nuovi amici che ci stanno seguendo da poco e ci fanno i complimenti, ma soprattutto per la bellezza. Funziona così: leggeremo tre notizie, una è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo. È semplice di così.
0: Esatto, e allora il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget e stamattina ci mettiamo anche un bel libro di Cesare Pavese, va bene?
1: Però mettiamo solo...
0: un piccolo libro, un pavesino, va bene.
1: Va bene, andiamo avanti, facciamo finta di niente.
0: Attenzione, soltanto quando vi diamo il via, però non mandate messaggi se non parte il via, va bene?
1: Perché se no andate in coda e perdete il turno. Vai. Cominciamo, notizia numero uno. Senti qua che interessa anche a noi direttamente. Dai. È diventata virale il progetto che si chiama Gramborghini. È nato in Inghilterra da Mark Cowdy. L'iniziativa semplicemente per portare in giro alcuni anziani o persone isolate a fare dei giri gratuiti sulle supercar, almeno una volta nella vita.
0: Bello, bello.
1: Lamborghini, Ferrari, McLaren, le auto fra l'altro vengono messe a disposizione dai proprietari, volontari ovviamente, che si offrono, guidano loro e fanno fare un giro.
0: Che bello.
1: Quindi prima o poi ci passeranno a prendere noi anziani e a fare questo giro. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Una mucca inglese di nome Josephine, non è Carolina, non ti ingelosire, stiamo parlando
1: inglese,
0: è diventata virale insieme al suo padrone Joseph, che l'ha chiamata di proposito con un nome affine al suo, perché i due riescono realmente a dialogare.
1: No.
0: I video che li riprendono in immense e lunghe chiacchierate in cui la mucca effettivamente capisce quello che dice il suo padrone e fa anche delle cose che lui gli chiede, tra l'altro, tipo
1: vai là, e lei lo fa, incredibile.
0: No, siediti, vai lì, torna, oh, che stai facendo? Mi vuoi bene? Lei fa
1: dove sono i calzini?
0: È diventata virale sui social con migliaia e migliaia di commenti. Complimenti, questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Visto che l'orario si avvicina, è il momento di uno snack, basta andare in Cina, perché c'è lo Snack Kingdom ed è stato certificato dal Guinness World Record come il più grande negozio di snack al mondo.
0: Pensa un po'.
1: Questo store occupa 12.000 metri quadrati solo di snack e ci sono 35.000 tipi di snack differenti.
0: Mamma.
1: Pensa, che tu nell'esposizione metti il primo orario, 35.000 sono scaduti gli altri. Ma comunque, se avete uno snack, dovete andare in Cina al Kingdom Pine. E questa è la notizia numero 3. Aspettate il via di Max Giannini e intanto preparatevi con la risposta, perché qual è la bufala per voi? La numero uno, noi anziani finalmente in supercar, o la numero due, la mucca che capisce malinglese, o la numero tre, vuoi uno snack?
0: E allora pronti? Via 347 490 0042, ovunque voi siate, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?

0: Miles Smith e Niall Horan.
1: È arrivato appunto Loren di premiare il nostro Alessandro questa mattina.
0: Sì, Alessandro, sì. Buongiorno.
2: Pronto. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Hola.
0: Buongiorno a te.
1: Chissà te, da dove ci chiami Alessandro?
2: Da Stavigliano, in provincia di Cuneo.
1: Porca miseria, abbiamo fatto il militare noi, io e Giannini.
0: Io ci avevo casa a Stavigliano.
1: Sì, io quasi tre anni ho fatto, perdonaci Alessandro, farete niente, non dar retta a due esauriti come noi, ma è importante invece sapere qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La bufala numero 2.
0: Bravo, hai mangiato la foglia. Nessuna mucca che parla con il suo proprietario e si fa capire, si comprendono a vicenda. Anche perché le mucche, sì, molti lo sapranno, sono gli animali più indolenti del mondo. Non gliene, sì, può fregare di me. Ti capisco.
1: Ecco, vedi, quando sapere. Passa il treno.
0: Non gliene può fregare di me. Basta che mangiano e balla al pascolo. Va bene.
1: Ho scoperto di essere una mucca. Detto questo, Alessandro, noi ti salutiamo e andiamo tutti i gadget sotto la Torre Civica. Stupenda del 1300, no?
0: Volevo domandare, Alessandro, visto che siamo in tema d'esame, ne stiamo parlando. Tu all'esame quanto hai preso? Quanto hai preso, Alessandro?
2: All'esame, diciamo, un po' più oltre la sufficienza, un 7.
1: Il minimo garantito.
2: Più o meno,
1: il minimo garantito.
2: Un po' più del minimo.
0: Un po' più del minimo. E lo sogni ogni tanto di rifare l'esame?
2: Spererei di no, perché sarebbe un incubo.
1: L'unico in Italia che non lo sogna, ma in tanti. E allora vai, vedrai che stanotte lo sognerai con i nostri gadget.
0: Grande Ale.
1: Chiss a te, Alessandro.
2: A
0: ciao.
1: Ma grazie a te, ragazzi.
0: Per molti rimane un incubo l'esame.
1: Sì, soprattutto perché vengono tutti bocciati poi. Perché?
0: Boscia no.

0: Questa canzone di Gaia veramente molto bella, lei brava, viene fuori proprio tutto, tutto il suo Brasile inside.
1: Beh, lei è metà brasiliana, no? È di origine brasiliana.
0: Certo, sì. Oh, a proposito di esami, tra gli oltre 527.607 maturandi ce ne sono circa 14.000 privatisti, l'avevamo già accennata prima sta cosa. Tra questi c'è un candidato decisamente particolare, d'eccezione possiamo dirlo, che sta catturando l'attenzione un po' della stampa, dei media. Si chiama Enzo Ghinazzi.
1: Attenzione, perché tu hai detto così, Enzo Ghinazzi.
0: Enzo Ghinazzi.
1: Ma è piccolino, è bello, è un pupo, piccolo.
0: In arte pupo.
1: Ah, è pupo.
0: Ha 70 anni suonati, sì, con una carriera alle spalle di tantissimi anni, 20 milioni di dischi venduti, che miseria, 20 milioni sono tanti, e ha deciso di rimettersi in gioco puntando al diploma in scienze umane, indirizzo economico-sociale. In questo momento, mentre stiamo parlando, si trova seduto tra i banchi all'Istituto Minerva di Roma. E questa...
1: Seduto?
0: Sì, sta facendo la prova.
1: Come me, non ci arriva, fidati, pupo.
0: Abbiamo
1: fatto in piedi sul tavolino.
0: Comunque, ha detto che è ritornato sui libri perché? Perché
1: La
0: promessa fatta ai suoi genitori. Pablo era un postino, aveva fatto la quinta elementare. La nonna e la mamma sognava che lui facesse l'avvocato. È venuto fuori pupo. Ma
1: comunque, non è andata male.
0: Non è andata male.
1: Però bello questo omaggio ai genitori. Peccato che non essendoci più, però è un dovere, no, che tu hai preso nei loro confronti.
0: Certo. Bravo. Poi hanno domandato che cosa farai prima, la notte prima degli esami, cioè stanotte. Lui ha detto l'amore è la cosa che più mi piace.
1: Ma lo fa da sempre, lo dice.
0: Chissà se l'ha fatto l'amore.
1: Diciamo che comunque si è rimesso in gioco.
0: Via. Certo.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Sembrava amore, ma non era, come molte storie, capito? Succede
1: all'inizio
0: così.
1: È sempre amore, cioè,
0: all'inizio
1: dopo.
0: Passione, amore, poi dopo, cioè, non era. Oh, sempre a proposito di scuola e di studi, prima abbiamo parlato di Pupo che in questo momento sta facendo l'esame. Bocca al lupo a Pupo,
1: certo.
0: Bocca al pupo.
1: Bocca al pupo, dai, ci sta. Pupo.
0: E dopo l'esame di Pupo, parliamo di un altro esame importante. Allora, diciamo che questo personaggio, Belè Rodriguez, non sta attraversando un buon periodo, però questa è una notizia che sicuramente fa piacere.
1: Beh, non deve essere, ogni tanto arriva anche qualche cosa bella.
0: Bravissimo.
1: Per forza solo gossip.
0: Perché un paio di giorni fa si è aggiudicato un esame importante per la cittadinanza italiana, che ormai è lì dietro l'angolo.
1: È pronta, sta diventando italiana, quindi.
0: Ha fatto l'esame di lingua italiana, necessario per completare l'iter previsto dalla legge, e ha condiviso la sua soddisfazione direttamente sui social.
1: E così
0: ha beccato tutti i congiuntivi, questa.
1: Cioè, quindi è più italiana di me e di te, quindi ragazzi.
0: Sono 20 anni che è in Italia che conduce programmi televisivi, volevo vedere che non prendesse l'esame italiano.
1: Però attenzione, non è detto, perché comunque lei è sempre argentina.
0: Diciamo che un esame che le dovrebbe rifare è quello della patente.
1: La patente, probabilmente sì. Però anche l'esame orale non è male. Ero curioso, non c'è un'immagine da qualche parte. Volevo vedere come l'ha fatto.
0: È stata brava. È stata molto brava.
1: Brava sicuramente.
0: Brava.
1: Promossa?
0: Sì.

0: A me mi gusta.
1: A me mi gusta
0: mucho. Guardando il video, perché noi siamo anche una radio TV su Canale 105. Guardando il video di talune canzoni, penso che a volte venga studiato prima il video e poi decidano di farci una canzone. Ci è mai venuto in mente?
1: Venuto in mente un movimento strano, però mi serve una canzone, sennò dove lo faccio?
0: Mi immagino proprio J Balvin dice: ma lo sai, mi è venuto in mente? Prendiamo una ventina di ragazze, due particolarmente.
1: Poi io mi infilo in mezzo, nel mezzo.
0: Io entro, sì, ma non abbiamo la canzone. Non ti preoccupare,
1: una cosa
0: mi meuta. E tu fai la canzone.
1: Ma ti ha chiesto, ma te gutta una cosa del genere? Sì, mi gutta. E allora facciamo
0: me
1: la
0: gutta,
1: canzone.
0: Meuta.
1: Oh, a noi invece gusta la musica nuova,
0: Arrivano Merkel Cremont.
1: Argentino o Veneto Merkel questo? Merkel Cremont con Serena Brancale, anche The Colors, ma il titolo è proprio Veneto, senti, Partenope.
0: Partenope.
1: New Kiss.
0: Wait.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss Kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Kiss, kiss.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: sta per arrivare il break e il DJ qui mixa schiaffo. Arriva l'altra canzone, capito?
1: No, mio papà mixava. Quanti me ne ha dati?
0: Lady Gaga e Daisy, che non smetteremo mai di ringraziare, certo, per aver fatto la cover di Gautier, Somebody That I Used to Know.
1: Che fra l'altro abbiamo richiesto, ma
0: quando fece quella cover, che ci ha dato l'opportunità di riascoltarla in un'altra versione, noi veramente abbiamo lacrimato di gioia.
1: Soprattutto anche per il video, diciamolo. Però intanto abbiamo parlato di esami.
0: Sì.
1: C'è qualcuno invece che si è portato a casa una laurea senza studiare, quindi ha dormito la notte prima. Sì. Facciamo in bocca al lupo e un ringraziamento, dai.
0: Chi è stato?
1: Il grande Jerry.
0: Zio Jerry.
1: Zio Jerry, adesso è nonno. Tutto contento, sì, perché è diventato nonno, ma ha poi una honoris causa per la scienza della comunicazione. Che ragazzi, adesso volente o nolente, ha insegnato con i suoi quiz, ha insegnato tante cose agli italiani.
0: È vero.
1: Tante cose le scopri guardando un quiz, una curiosità, no? E ti resta. È un modo di insegnare anche quello.
0: E lui, permetteteci di dirlo, è un grande comunicatore, perché in maniera semplice, tranquilla, riesce veramente anche emozionalmente a passarti dei contenuti in maniera tranquilla. Bravo
1: perché
0: zio
1: poi
0: Jerry.
1: È vero, lui è una persona vera, noi lo conosciamo bene e lo sappiamo. Ma anche tu lo conosci, ogni volta ti fai i complimenti quando ci chiama al telefono.
0: Bravo zio Jerry, continua così zio Jerry.
1: E a noi niente, però, e né onoris né causa. No, qualche causa ce la faranno a breve.
0: Senti, se scoprono che ci siamo diplomati ce lo tolgono altre volte.
1: No, io ne ho 3-4 fotocopie, stai tranquillo.
0: Ah, okay.

0: Mamma mia.
1: Stai morendo, Giannini?
0: No, però ho imparato perché sì. Sono andato a scrivere su l'intelligenza artificiale, le ho chiesto ad Elle il suo rapporto con la scuola e l'intelligenza artificiale ha detto è stato fondamentale, lei ha frequentato la Brit School.
1: Ah, beh.
0: Ma che davvero è stata brava.
1: Beh, si sente da quello che è Brit, quando ha detto ma che davvero.
0: Ah.

0: si sente il massimo dei voti alla Brit School, la Adele, Skyfall. Ma attenzione, questa canzone,
1: sì,
0: a volte anche le band più famose prendono le cantonate. Questa canzone, Don't You Forget About Me, fu scritta da Kate Forsey e Steve Skiff.
1: Oh, Steve Skiff.
0: Inizialmente la proposero a Brian Ferry, disse no, non mi piace, mi fa schifo. Poi la proposero a Billy Idol, disse no.
1: Come lui, mi fa schifo come lui.
0: La schippata Brian Ferry, figurati se la faccio io. La dedero ai Simple Minds, dice no, hanno scartato loro, non la facciamo nemmeno noi. La moglie del produttore disse o la fate o siete fuori. Venne fuori.
1: Vedi? Don't

0: Don't you forget about me, Simple Minds, 1985, vi abbiamo visto mentre la cantavate.
1: Don't you. Esatto, Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
0: Esatto.
1: E continuano ad arrivare messaggi sul un sogno ricorrente, ma adesso parliamo d'altro, ma restiamo sempre in tema di studio.
0: Sì, parliamo che quando uno poi si diploma, prende la maturità, c'è lo step successivo, o vai all'università oppure ti dai da fa, hai capito?
1: Bella questa. Potrebbe
0: o sei figlio
1: dei
0: papà
1: del ministero.
0: O sei figlio dei papà, o ti dai da fa o vai all'università.
1: O ascolti sta canzone qua.

0: Funk. Summer Funk. Ma
1: Francesco Gabbani ci chiamò e ci chiede perché devo fare, ragazzi, lui è il nostro amico, ci chiama, devo fare una nuova canzone, che cosa mi, e noi gli abbiamo detto guarda, sta ritornando il funk.
2: Sì, poi detto, in più fra l'altro sta per arrivare l'estate. Oh, non gli possiamo dire una cosa?
1: La butta,
2: e subito la buttata giù.
1: Bravo Francesco, bravo.
2: Adesso ci denuncerà, ovviamente, che tanto ci sente, salutiamo grande Gabba.
1: E sempre a proposito di scuola,
2: sì,
1: e di studi, dopo l'esame di maturità, l'abbiamo detto prima, o vai a lavorare,
2: o vai a lavorare, o sei figlio di papà, due sono le cose.
1: O sei figlio di papà o vai all'università.
2: Eccolo lì.
1: Allora, c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove recentemente Patrick Pruitt, uno studente delle superiori della Georgia, dopo essersi diplomato al college col massimo dei voti, bacio accademico e quant'altro, ha deciso di mandare 270 richieste di iscrizione altrettanti istituti universitari.
2: È uscito col massimo dei voti. Col massimo. Vediamo se mi accettano, se basta.
1: Ebbene, su 270, sì, 264 hanno accettato la sua iscrizione, ma non solo. Ha totalizzato anche 17 milioni di dollari di offerte di borse di studio per incoraggiarla ad iscriversi.
2: Hai capito? Perché l'università dice, sì, vieni da noi, in più ti diamo tot.
1: Bravo.
2: Lui ha fatto la somma, io andrei in questa università solo per i milioni di dollari. Poi la laurea se la tengono loro.
1: Allora, alla fine lui ha scelto Knox College dell'Illinois, dove alla fine studierà scienze ambientali con una borsa di studio di 260.000 dollari divise per 4 anni di studio.
2: Perché?
1: Secondo te, perché ha accettato la Knox College in Illinois?
2: Come mai in Illinois?
1: Perché
2: come mai?
1: Aveva la borsa più alta.
2: Ah sì? Pensavo per i nazisti all'Illinois.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 11:10 del mattino con Max e Max.
1: Sì.
0: Prima stavamo parlando dell'Enfant Prodigio che ha ricevuto $260,000 come borsa di studio perché è super bravo, bravissimo.
1: Ha ricercato tanti college, però per fare questa cosa qua devi avere una buona memoria, perché
0: esatto,
1: per avere 60 o comunque i 3.000 voti migliori.
0: Abbiamo un Enfant Prodigio anche in Italia,
1: sì,
0: ed è giovanissimo, a 15 anni, è entrato nella storia come il più giovane al mondo ad essere dotato di una memoria autobiografica unica. Che significa? Vi è mai capitato di, cioè, quando si parla del vostro passato, no?
1: Sì, di far mente locale.
0: Degli interi comparti della nostra vita che non ricordiamo, cioè l'infanzia, oppure che ne so, l'adolescenza.
1: Alcuni episodi, magari comunque dei periodi ci mancano.
0: Invece
1: lui
0: questo
1: no.
0: Ragazzo, di cui non diciamo né il nome né il cognome, siciliano,
1: sì,
0: riesce a ricordare tutto alla perfezione da quando all'età della coscienza, cioè da praticamente dai 4 anni in poi, ma ricorda ogni giorno tutto quello che gli è successo.
1: Ma la cosa bella è che gli fanno vedere anche delle fotografie, lui che spiega dove è stata fatta, chi sono le persone. Allora sarà avvantaggiato un domani con una memoria del genere, fra l'altro.
0: Gli esperti hanno potuto verificare e confermare sia le date esatte che i particolari di ciascun ricordo, e è un fenomeno ed è studiato da esperti di tutto il mondo, veramente
1: appena lo sanno, appena lo sapranno in America gli faranno un'offerta anche a lui. Fra l'altro ricordiamoci che lo abbiamo invitato, doveva venire, si è dimenticato di venire.
0: Esatto, va bene.
1: Ci ha tirato il pacco, ragazzi.
0: Ci ha tirato il pacco, va bene così, va bene così. Oh, arriva Elisa con Amore,
1: Studiare. Bravo.

0: Amore è Elisa, per esempio. La bellezza fu di scattare una foto. Io mi ricordo il primo bacio che ho dato, me lo ricordo, però molti invece non lo ricordano.
1: Beh, la memoria è proprio soggettiva, sì. Tu sei messo bene a memoria comunque.
0: Porca miseria, mamma mia. Vabbè, io ci ho tatuato il numero e l'indirizzo di casa, dovessi perdermi.
1: Guarda, te lo dico io. A me chiamano Piccato la Mirandola, per la memoria che ho io. Porca. Te l'ho detto già. Com'è che ti chiami?
0: Ah, ecco.

0: Chi schissa a te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chi schissa a te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
3: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
5: Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
4: La musica più bella.
6: La musica più bella.
5: Buona domenica.
4: Suona solo.
6: Suona solo.
4: Su Radio Kiss Kiss.
7: Sono la stella del Barmo, do di fare amiccante.

0: buona domenica.
1: Papà, buona domenica. Sei info. Papà, passami, mamma.
2: Pronto, Pierpaolo. Good morning, kiss kiss a tutti quanti. E abbiamo parlato del fenomeno della memoria. Certo. Ragazzino
3: di 15 anni, siciliano. Normale in tutto per tutto, bene certo. Specificarlo, che ricorda con esattezza ogni singolo avvenimento della sua vita.
2: Grande memoria, ragazzi. Grande fotografica, memoria. Visiva, quello che vuoi. Però molti si chiedono. Positivo, negativo,
3: c'è un messaggio, c'è un messaggio che ci dà uno spin-off, dai.
4: Non so se è beato lui o povero lui, ma io non ricordo neanche quello che ho mangiato ieri a pranzo.
3: Ecco, allora qui è venuto fuori la cultura generale del nostro piccolo Andrea, perché ha detto una cosa che è vera, perché i dietologi dicono: se tu non ricordi che cosa hai mangiato a pranzo o a cena o il giorno prima, significa che
2: non hai dato peso,
3: che hai mangiato male, oppure hai mangiato qualcosa senza...
2: La prima cosa che è capitata.
3: Esatto. E questo è sbagliatissimo, perché significa mangiare senza dare importanza a quello che si mangia, e quindi si devi tende ad aumentare peso, e bravo.
2: Anche per la salute, vedi? Che bisogna studiare anche queste cose, per quello che vi faremo un esame sulla nutrizione. Cosa hai mangiato ieri, Max?
3: Io me lo ricordo, ho mangiato petto di pollo con gli spinaci. Petto di pollo con gli spinaci.
2: Vedi?
3: Sì,
2: ottima memoria. Quindi hai curato, ieri sera. Ma si vede dal fisico che ci stai tenendo.
3: Sto mangiando pulito, come si dice in gergo.
2: Sì, con i piatti, perché li lava tua moglie.
3: Tu cosa hai mangiato invece?
2: Quello è il mio problema, lo sai, quello. Io non è che non ricordo cosa, ma io non ricordo se ho mangiato. Quello è il mio problema.

0: Miami Sound Machine, me la ricordo questa canzone. Another con gli Ultra, Tale to You, Tall to You, mamma mia, 11:28, 11:29 del mattino.
1: Ma infatti, Max sei sempre risparmio, come se pagassi tu il tempo. La fa il signore che paga chi schis. E sono le 13.
0: Ma qualcuno ha detto, e noi confermiamo, che la mattina qui è come se fosse il CNR, perché il tempo si ferma, ragazzi, il tempo si congela, si blocca.
1: Siamo il Carlo Rubbia della radiofonia italiana, noi.
0: Siamo il... No, come si chiama quella particella che attraversa tutto l'oceano? Il...
1: supersincrotone, sapevo di Carlo Rubbia, la particella no, il neutrino, neutrone.
0: Il neutrone, è tipo
1: ma
0: il neutrino.
1: Perché? Una domanda, perché ci dobbiamo infilare in questo cul-de-sac?
0: Per dimostrare che abbiamo una cultura generale.
1: E siccome
0: fuori...
1: io e te non ne abbiamo, a questo punto dovrebbe salvarci Andrea con una canzone all'improvviso.
0: Per dimostrarti che abbiamo una cultura generale fuori dal comune, soltanto che non abbiamo capito in che comune sta.
1: Se il sindaco avesse due minuti liberi, facesse una telefonata.
0: Allora, vogliamo sapere. Qua, sì. In quale comune è la nostra cultura generale, per cortesia?
1: Io probabilmente ad Abbiategrasso ce l'ho la mia. Tu? Io ce l'ho, te lo dico dopo. Ce l'ho.

0: Fein rida ora, di ora. È il momento di ascoltare invece Malika Ayane.
1: Ma voglio indovinare il titolo. Quante possibilità ho?
0: Una possibilità.
1: Una sola?
0: Sì.
1: Porca miseria.
0: No, dico una possibilità.
1: Ho capito, una sola, mo mi viene.
0: Una possibilità è il titolo.
1: Ragazzi, neanche Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. New Kiss.

0: la possibilità, Malika Ayane, con questo New Kiss davvero estivo, proprio una canzone tipica italiana che ci fa.
1: E voglio andare al mare.
0: Sì, di affittare un ombrellone, sì, questo fine settimana andare da qualche
1: lontano,
0: parte.
1: Anno.
0: Allora, queste Radio Kiss Kiss, sono le 11.37 del mattino. Qualche studioso, uno che ha fatto gli studi veramente altro che cultura generale con anno, ci ha segnalato che quella particella qui, non mi veniva il nome,
1: Ferreira,
0: è il bosone.
1: Attenzione, bosone, che gli amici di Bologna ci tengono a non sbagliare la vocale. Bosone di Higgs.
0: Perché?
1: Se metti la doppia O, come gli americani, diventa buso ed è un'altra roba.
0: Il busone, che
1: roba? Il busone. Te lo spiego dopo.
0: È una roba brutta?
1: No, cioè. Chiedi a un tuo amico di Bologna e dintorno.
0: C'è qualcuno di Bologna che me lo dice?
1: Sì, ecco, chiamate Giannini, mi raccomando, per Max Giannini, e dite cosa significa busone.
0: Busone mi manca, veramente mi manca.
1: Dovresti?
0: È una parolaccia?
1: No, è un complimento, adesso ne faranno tanti. Dai retta a me, Giannini, stai tranquillo, sei in una botte di ferro.
0: Amici di Bologna, sì, mi mandate una frase per farmi capire
1: che cos'è.
0: Che cos'è il busone?
1: Preparati che adesso arriveranno.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss, way.
4: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa, tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa, tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Dracula.
1: Meno male.
2: No, parlare di Dracula perché ci accusa di parlare di cibo. Basta, oggi non parliamo di cibo, no, diciamo Dracula.
1: C'è stato un momento che non è partito il video di Dracula.
2: Sì,
1: siamo rimasti in onda e meno male che non hanno capito tutto il labiale di quello
2: no,
1: che dicevamo.
2: No, ma poi di solito, meno male che noi di solito quando parte il video ci spogliamo nudi, è una tradizione, invece siamo trattenuti.
1: Allora, sono arrivate le spiegazioni, ringrazio tutti gli amici emiliani che mi hanno spiegato che cos'è il busone, perché parlavamo del bosone.
2: Il bosone, qualcuno ha messo la doppia U, ha detto si dice busone, da lì abbiamo detto no.
1: Il busone è l'interpretazione più ovvia che mi è stata data.
2: Nasce come il travestito a Bologna. Ecco,
1: allora,
2: diciamo
1: no, ci sono due interpretazioni, una è molto fortunata.
2: Max, fidati. Che ne vi una sola, l'altra è di rimedio.
1: Una significa che sei molto fortunato, hai fatto una busonata, sì, e l'altra è insomma utilizzare quella parte del corpo molto prominente
2: che lascia un po' il minimo di fantasia
1: per le proprie
2: non
1: tendenze,
2: si sa mai, non si sa diciamo.
1: Comunque l'ho scoperto, grazie molte.
2: Eccolo qua.
1: Però bisogna essere molto fortunati.
2: Pensavo facessi outing, va bene.
1: No, bisogna essere molto fortunati per andare in quella zona lì, la pit zone di Viareggio. Kiss Way.
2: E la fortuna ve la portiamo noi.
1: Fortunati ma mica tanto.
2: Allora, perché non serve la fortuna.
1: Andate al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, sia il 26 che il 27 giugno per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Lì potreste aggiudicarvi i biglietti per la pit zone, che è quella più privilegiata.
2: Con le fighe.
1: Per le altre zone, tutto gratis, il parterre gratis, mica che, dai.
2: Ricordatevelo, Kiss Kiss è un regalo che fa a tutti voi amici. Non chiede soldi e non costa nulla.
1: Ingresso
2: gratis.
1: Libero e gratuito allo show del 27 sera in piazza Mazzini a Viareggio, lo spettacolo del Kiss Kiss Way.

0: Non fare queste cose, ti ho detto, c'è una certa età.
1: Allora, signore e signori, siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata dedicata alla scuola, ai ricordi, siamo tornati indietro nel tempo. Però la chiudiamo con il bavero alzato. Tu lo puoi fare perché c'è la camicia.
0: Sì.
1: Tira su il bavero.
0: Tira del bavero.
1: Perché
0: qua
1: chiudiamo con questa canzone che vi farà ballare e cantare. Bee Gees con Night Fever, 1977. Là sei rimasta, 1977 sei rimasta.
0: Grazie. Sto facendo solo per mia
1: grazie
0: sorella.
1: Grazie a piccolo Andrea, alla controllo room, la nostra Lucilla, tra poco Marta Martinez e...
0: Ah.

0: Gigi's Night Fever 1977, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione, per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Oltre 500.000 di studenti sui banchi per la prima prova della maturità 2026. Il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. 6 ore di tempo per completare l'elaborato e 7 tracce. Per l'analisi del testo, Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano tratto dal saggio I Piaceri sul valore dei ricordi nella costruzione dell'identità individuale e collettiva. Per il testo argomentativo, Non tradita l'attesa per la traccia sugli 80 anni della Repubblica. Pubblica con il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il giornalista Mario Calabresi e il concetto di fatica e la riscoperta del valore del tempo con Alzarsi all'alba e ancora la scienza di scrivere per farsi capire da un brano dello scrittore Piero Bianucci, Wenche Usman e la meraviglia di fronte ai fenomeni della natura, Frank Furedi e l'arte di tracciare frontiere da i confini contano. Ultima pagina, all'indomani della firma virtuale del memorandum d'intesa con l'Iran, Donald Trump respinge le accuse di aver concesso troppo a Teheran. Lo dicono solo gelosi e sciocchi, taglia corto il presidente americano che rivendica la ripresa dei mercati azionari e il calo del prezzo del petrolio. La Cina chiede alle parti di affrontare i negoziati in modo razionale e pragmatico e il Wall Street Journal riferisce di un nuovo colloquio tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano Netanyahu, esortato, per usare un eufemismo, a smetterla di bombardare il Libano, condizione prevista nel memorandum denunciata ancora dall'Iran. Invece anche oggi si registra un attacco a Nabatieh nel sud del paese con almeno un morto e un ferito. Ucraina, nella notte missili balistici russi su Kiev che ha risposto con droni che hanno colpito una raffineria, chiusi alcuni aeroporti. Il presidente Zelensky a Bruxelles per partecipare alla riunione del gruppo di contatto. Il G7 ha ribadito il sostegno all'Ucraina con fondi ed equipaggiamento militare e il pressing su Mosca anche con ulteriori sanzioni perché accetti un serio confronto per la pace. La cronaca, la lavanda gastrica per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La donna ha trascorso la notte in ospedale in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, afferma il legale della famiglia Liborio Cataliotti, che evidenzia quanto il clima attorno al caso abbia inciso sullo stato emotivo della donna dopo gli attacchi via social, lettere e email di minacce che avrebbero contribuito ad un forte stress. Ancora una giornata difficile per il trasporto ferroviario dopo i disagi di ieri sulla Milano-Bologna a causa di un incendio. Stamane circolazione fortemente rallentata sull'alta velocità Napoli-Roma per i danni provocati da ignoti a Tora e Piccilli nei pressi di Rocca Monfina nel Casertano, a quanto pare un furto di cavi. I treni sono stati deviati sulla linea convenzionale via Formia con ritardi fino a 90 minuti. Ora riparato il danno, la circolazione è annunciata ripresa, permangono i ritardi accumulati. Lo sport, calcio al mondiale con il successo della Colombia sull'Uzbekistan di Cannavaro 3-1, si è chiusa la prima giornata della fase a gironi. Oggi al via la seconda con 4 gare per il gruppo A, Repubblica Ceca, Sudafrica e Messico, Sud Corea, per il gruppo B, Svizzera, Bosnia e Canada, Qatar. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

momento è arrivato il Niño. Com'era quella canzone? Ehi Niño, te gusta la banda o la bamba? Lo sai che non ricordo. Va bene, buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, spagnoleggiante, come al solito. Un bacetto a Max e Max che chiaramente tornano domani puntuali anche al 158 della Digitale Terrestre. Saluto Luigi Fischetti in regia e si parte con la musica più bella. Sole Roy con Collit, Maria Gadu con Shimbalaye, subito ci godiamo Irama.

Sono Roy con Collit su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, buon giovedì 18 giugno. Ancora in bocca al lupo ai nostri maturandi, un in bocca al lupo arrivato anche dal ministro della salute Orazio Schillaci, che ha fatto un video secondo me molto bello, un video messaggio. Da medico consiglia di dormire il giusto, di mangiare in maniera equilibrata e di non studiare senza concedersi pause, ma soprattutto di vivere la maturità non come una prova che definisce in senso assoluto il valore di una persona, ma come un'occasione per mettersi alla prova. È assolutamente giusto. In bocca al lupo anche a Blanco, ma anche a Pupo, che oggi inizierà i suoi esami di maturità all'età di 71 anni, un percorso che sognava di concludere, promessa che fece ai suoi genitori.

attenzione alle cattive abitudini. Dunque, sono andata a sbirciare un po' di dati dello scorso anno per capire come fosse andata la maturità dei ragazzi italiani nel 2025. Dunque, in Italia nel 2025 sono stati promossi all'esame di Stato il 99,7% degli studenti, perché difficilmente bocciano proprio all'esame di Stato. I voti più gettonati sono stati quelli tra il 71 e l'80, assegnati al 29,3% degli studenti. Quanti ragazzi hanno avuto 100? Il 7,1% degli studenti. E quanti hanno avuto il 100 con la lode? Il 2,8% degli studenti. Ma domandona! No, però non dovete googlare, ragazzi, altrimenti non vale. In quale regione, secondo voi, si è registrato nel 2025 il numero più alto di 100 e lode?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Yes, yes.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Yes, yes.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Yes, yes.
17: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
10: Yes, yes.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Le radici sono sempre le radici, c'è poco da fare. Allora, stiamo parlando dello scorso anno dell'esame di maturità nel 2025, in quale regione italiana si è registrato il numero più alto di 100 elode per l'esame di maturità. In molte hanno scritto la Campania, c'è ad esempio anche lei che dice: stando al fatto che mia figlia e 5 amiche l'anno scorso hanno avuto 100 elode, cioè la figlia e 5 amiche, mazza, oh, che meraviglia. Quindi effettivamente la Campania è comunque tra le regioni che insomma se l'è cavata meglio. Allora andiamo a vedere un po' di dati. La migliore in assoluto in testa c'è la Calabria con il 6,1% degli studenti che ha avuto appunto 100 elode, poi subito dopo c'è la Puglia, c'è il 5,5%, terzo posto per la Sicilia 4,7%, quarto posto per l'Umbria 4,4% e per finire la Campania con il 4,0%. Le regioni con meno 100 elode invece sono state Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Insomma, bravi al sud.

twice what I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous. Mica con Fabulous su Radio Kiss Kiss. Ma sapete che stavo cercando di ricordare, ma non ricordo precisamente quanto ho preso all'esame di maturità, se 72, cioè, o 73, insomma, siamo lì, eh. Non è che io fossi una cima, diciamo che sono sbocciata dopo. Ah, sto sbocciando ancora. Ma c'è un ricordo particolarmente divertente del vostro esame di maturità, una gaffe, un momento epico, iconico, una figuraccia, un momento proprio indimenticabile che ha caratterizzato il vostro esame di maturità? Perché l'esame di maturità, ragazzi, non si dimentica e accade sempre qualcosa di particolare, tutto si concentra in quei giorni lì. Condividete il vostro ricordo

uomini o donne che siano, con l'auricolare nell'orecchio, che girano con la valigetta tra le mani, parlando ad alta voce solo e soltanto di call, di affari. Questa è una satira meravigliosa. Dito nella piaga, Businessman, il nostro New Kiss.

0: piaga businessman, il nostro New Kiss. C'è o il Niño non c'è? Allora capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dalla invadente presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio tuttavia potranno registrarsi dei temporali, in particolare su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Rari sconfinamenti in pianura, tutto sole altrove. In serata andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori, massime comprese tra 28 e 36 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 28 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro. Kiss kiss. Dopo il successo e il sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
5: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beat

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Kiss, kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Kiss.

0: elettronici indimenticabili del vostro esame di maturità, perché l'esame di maturità non si dimentica mai. C'è ad esempio Angela che dice: anche io nel 2003 ebbi 100 senza lode, alla fine della seconda prova scritta ero così rincoglionita che sbagliai la strada per tornare a casa. C'è tanta la gioia, ecco.
1: Io sì, ho qualcosa da condividere. La mattina del primo esame, quello scritto, ho dimenticato la carta d'identità a casa.
0: No.
1: Quindi rischiavo comunque di non fare l'esame, quindi sì.
0: Mamma
1: per fortuna
0: mia.
1: Avevo un'amica mia che aveva già la macchina e di corsa siamo andati a prenderla.
2: Io del mio esame di stato ricordo che faceva caldissimo, mio compagno di classe ha portato il ventilatore.
0: No, vabbè, dai,
2: come? Prova iniziata, un professore ha visto il ventilatore, voleva portarselo via, per girarsi ha fatto volare tutti i bigliettini da cui la mia compagna di classe stava copiando la seconda prova di economia aziendale.
0: No, vabbè. Cioè, questo è terribile. Quindi il prof ha cercato di prendere il ventilatore, l'ha direzionato verso la compagna di banco che intanto aveva messo tanto carini tutti i bigliettini, che sono volati tutti in aria con il vento del ventilatore. Terribile, ragazzi. E adesso ci godiamo questa qui di Noel Gallagher's.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su Radio Kiss Kiss. Allora, i vostri ricordi, quelli che insomma vi legano e che non dimenticherete mai, legati al vostro esame di maturità.
2: Stavo ripassando la teoria per l'esame orale insieme ad una mia amica e stavamo facendo geografia astronomica. E lei mi fa: dai, ripassiamoci i pianeti del sistema solare.
1: Certo.
2: Io le faccio: ma secondo te, ma è possibile? Ci vengono a chiedere proprio i pianeti del
1: non
2: sistema solare? No, non c'ho voglia.
1: Non mi dire.
2: Niente, non li ho ripassati. Arriva il giorno del mio esame e il professore mi chiede di scegliere.
1: No.
2: Mi aveva anche quasi si avvantaggiato un pianeta solare qualsiasi.
1: Vabbè, che
2: mi
1: cavolo, però.
2: Gli specchi.
1: In quel caso.
3: Esame, il presidente della commissione mi disse: complimenti, mi hanno detto che l'hai fatto atletica leggera con discreti risultati. A me piace tantissimo quando state sulla trave e sugli anelli.
1: E quindi
3: io basita, non sapevo cosa rispondergli. Ho detto grazie e sono uscita.
1: Beh, almeno è andata bene, vista la stima da parte del presidente, ma chi lo sa, certe cose sono strane.

fare, no? Ad esempio un ritardo, qualcuno ci racconta che non si è svegliato il giorno dell'esame di maturità e non so se avete letto, ma metro guasta a Napoli, i maturandi non arrivano in tempo per la prima prova. È successo stamattina proprio qui a Napoli. Tutto può succedere. Intanto io voglio condividere ancora tra un po' i vostri ricordi, quelli legati ai vostri esami di maturità, quelli che non si dimenticano mai. Intanto il nostro History Kiss, Enola Gay 1980.

Donna Enola Gay 1980 è il nostro History Kiss. E allora vi racconto questa al volo, esame di maturità di mia sorella che è un anno e mezzo più grande di me, il suo esame orale era il giorno del suo 18° compleanno, quindi l'11 luglio. Io sapevo insomma che non avrebbe avuto un voto chissà quanto alto, però volevo incoraggiarla, così preparai un cartellone con su scritto 100. Quando lei finì la sua discussione orale, io mi alzai e gridai 100! Non vi dico ragazzi, subito il professore fuori! Ha avuto un voto basso, credo per colpa mia anche.

Beautiful People di Sheeran con il featuring di Khalid su Radio Kiss Kiss dal 2019. Allora, mi arrivano delle richieste, Andrea, ma chi sono io per negarle? Cioè, non sono nessuno. Allora, Roberta compie oggi 50 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tuo marito Silvio. E poi c'è anche Luca della provincia d'Avellino che invece ne compie 18. Tanti auguri da tua sorella e dalla tua mamma. Insomma, tante persone che festeggiano il compleanno durante il periodo estivo. Posso dire, io sono nata in pieno inverno con un freddo incredibile, invece i compleanni vissuti e festeggiati durante il periodo estivo secondo me sono tanto più belli, sono belli quando si è piccoli, no? Perché generalmente è finita la scuola, quindi è più difficile anche beccare qualche compagno di classe che già è partito per le vacanze estive, però quando si diventa più grandi sicuramente i compleanni più belli, più goliardici, più divertenti si organizzano durante il periodo estivo, quindi in estate. Tra poco parleremo di carta d'identità, poi parleremo ancora invece delle vostre, dei vostri esami di maturità, intanto i The Colors con Rolling Stones.

Allora, quanti vorrei sapere hanno fatto le corse? Sicuramente Andrea Cimino lo so per certo. Hanno preso permessi, sono corsi al proprio comune d'appartenenza per la carta d'identità digitale prima che scadesse la ormai vecchia quella cartacea. Io no, premetto, beh, mi riduco sempre all'ultimo secondo. In questo caso direi forse ho fatto bene, anche se sempre poi si deve fare. Comunque, alla fine il governo ha allungato la vita della carta d'identità cartacea, che rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza, quella riportata sul documento, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, come era stato stabilito in precedenza. Non sarà dunque necessario prenotare un appuntamento allo sportello del comune entro il prossimo mese e mezzo per ottenere la carta d'identità elettronica. A me scade nel 2030, quindi sono a posto per il momento. Invece Andrea Cimino, vedi, mi guardi, ho fatto le corse, ho preso il permesso, avevo paura che invece l'ho fatto inutilmente, ma sempre te la ritrovi come cosa.

0: Chissà te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chissà te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: con Samurai J, questo è Flamenco Paranoia. Allora, i vostri ricordi legati agli esami di maturità, perché insomma durante gli esami di maturità succede qualsiasi cosa, spesso ci sono delle gaffe, dei momenti che sono veramente iconici, indimenticabili.
1: Il mio ricordo che è terribile. Nel 1983 metto intorno alla pancia, no? La famosa cartucciera, solo che non avevo i proiettili, ma avevo tutte le cartuccelle arrotolate. Ma la cartucciera mi andava stretta perché me l'avevano prestata.
0: Ah, non era tua.
1: Sostanzialmente, poco prima di entrare a scuola, faccio una vomitata pazzesca.
0: No, poverino!
1: Però l'esame si è concluso benissimo.
0: Ma ciao. Per la cartucciera,
2: allora,
0: stretta?
2: Io avevo uno dei commissari.
0: Sì?
2: Si chiamava Carducci di cognome.
0: Mazza, beh.
2: Siccome io avevo portato l'orale italiano,
0: bene.
2: Quando arrivai io praticamente all'esame, si lamentò che mi sono dovuta sentire i suoi piagnistei perché la prof di italiano quell'anno non fece in tempo a trattare i Carducci.
0: Ma proprio Carducci,
2: e allora,
0: dai!
2: Bisogna dirmi, ecco, avete trattato tutti tranne quello che si chiama come me.
0: Ci rimase, ma
2: come per dire, che ci posso fare io, non è mica colpa mia.
0: Ci rimase male, cioè la prese sul personale, dico ma cavolo, ma tra tanti proprio Carducci non dovevate studiare. Va bene, tanti ricordi meravigliosi, adesso ci godiamo Alicia Keys.

0: pronto per la prossima tappa del Kiss Kiss Way che arriva a Viareggio, a Piazza Mazzini. Sabato 27 giugno vivremo in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi, grandissime emozioni. Un cast pazzesco, tutti i nomi li trovate anche sui nostri canali social. L'ingresso sarà libero e, ci tengo a precisare, gratuito, ma daremo anche un'opportunità di potervi aggiudicare i biglietti per l'area Pit. È un'area stupenda che vi dà appunto la possibilità di essere praticamente sotto al palco, quindi un'area super esclusiva. Come si fa a ricevere questi biglietti? Semplicissimo, basta venire al Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio, e giocare con noi il 26 e il 27 giugno. Già è pronto tutto per il Kiss Kiss Way.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

che dopo essere stato a Bologna e aver assaggiato la nostra cucina, Harry Styles disse: la mia bocca appartiene a voi, appartiene all'Italia. Harry, quando vuoi vieni qui a Napoli, ti porto a mangiare una cosa buona da mamma, ti faccio consolare. Harry Styles con Dance No More, New Kiss.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Kiss, kiss.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
4: way. Kiss, kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella. La musica.

Bob Sinclair, Kaiser, I Can Wait su Radio Kiss Kiss. Parliamo di social network perché lo sappiamo. Allora, l'Australia è stato il primo paese al mondo a vietare i principali social agli under 16. La legge è entrata in vigore a dicembre 2025. A seguire altri paesi come Canada, Francia, che adotterà la stessa misura a partire dal 2027, anche la Gran Bretagna. Se ne parla anche in Italia, ma al momento non è che ci sia proprio un disegno di legge. Ma il problema riguarda, domanda, soltanto gli adolescenti, o possiamo dire che questo problema riguardi anche le persone più anziane? Cioè, i social danneggiano solo gli adolescenti o a pari merito anche le persone di una certa età? È partita questa provocazione in quanto effettivamente molti anziani passano ormai tantissimo tempo sui social. Il problema sono le notizie false a cui credono, cadono più facilmente purtroppo anche in truffe online o vengono coinvolti in discussioni che spesso possono diventare anche molto ma molto pericolose. Quindi anziani sicuramente sono vulnerabili quanto o in alcuni casi più dei ragazzi, quindi anche loro in qualche modo bisognerebbe pensare di tutelare. Mia mamma gli è venuta la cervicale a botta di sta su TikTok. Smettila, mamma!

0: E i primi amori fanno provare quella sensazione di farfalle nello stomaco. Allora, come dicevamo, anche in Italia si parla di vietare i principali social network agli under 16, ma qualcuno dice forse bisognerebbe vietarli in qualche modo anche alle persone anziane, che sono comunque particolarmente vulnerabili. E credulone, ecco.
1: Buongiorno, chi schisso, un aneddoto.
0: Ciao.
1: Sul tema. Mia madre per 3 anni non ha pagato il bollo dell'auto.
0: Perché?
1: Perché ha letto una fake che diceva che dopo i 70 anni non si pagava più la tassa di possesso dell'auto.
0: Questo è il pericolo. Cioè, e gli è andata pure bene, perché il problema è che quando le persone di una certa età veramente poi prendono per buone delle notizie anche importanti e ci credono. Quindi, come bisognerebbe, appunto, e si parla di tutelare gli under 16, bisognerebbe pensare a tutelare anche le persone un po' più grandicelle, che dopo una certa età passano, trascorrono troppo tempo sui social, come dicevo, mia mamma gli è venuta la cervicale praticamente, ecco, e spesso appunto credono a delle fake, facendo anche magari dei danni. Don't send die dance monkey.

Bellissimo History, CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, 1990 il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimino che mi ha seguito fedelmente in regia. Vi voglio bene assai, che da queste parti è più importante del ti amo, è perché a Napoli noi anche in un rapporto di coppia non diciamo ti amo, noi diciamo ti voglio bene assai, che è proprio un valore incredibile. Allora io vi voglio bene assai anche a quei due mattacchioni di Marco e Raff con cui starete da questo momento in poi. E da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Non ha bisogno di annunci. Gonna make you sweat, everybody dance now. 1990.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: redazione con Giovanni Gioschi e il professor in regia. Io sono Pretty Boy e accanto a me c'è Domaniac.
1: Oggi hai dato i soprannomi a tutti.
0: Sì, oggi va così.
1: Perché sarei Domaniac? E tu perché sei
0: non
1: Pretty?
0: Non posso parlare.
1: Che sei Pretty Boy? Quella era Pretty Woman.
0: Lo so, Pretty Boy invece da oggi. Poi
1: oggi sei
0: è una storia molto lunga perché mi sento un ragazzino e la puntata di oggi la vogliamo dedicare all'età. Inizia.

0: 43-44.
1: Quindi ti danno 10 anni in meno. Vogliamo anche le motivazioni, però. Ad esempio, già ti dico, noi abbiamo 30 anni. Io alcune volte mi sento 40 anni proprio per la vita che facciamo, perché paga le tasse, fa il mutuo.
2: Vabbè, ma perché
1: magari viaggia.
2: Ti senti più responsabile rispetto ai tuoi coetanei.
1: Poi, però, ci sono altre volte che non voglio avere responsabilità e mi sento un ventenne o 22enne. Quindi faccio finta di non capire. Ma perché devi fare questo? Ho capito.
2: Esatto, sì.
1: E devi fare. Non ho capito niente.
2: Sì, confermo che è così anche nella vita di tutti i giorni. Detto questo, perché? Perché in realtà abbiamo letto questo bell'articolo che dice che in effetti i trentenni di oggi sembrano appena usciti dal liceo, a differenza invece dei trentenni di 20-30 anni fa.
1: Ora, è ovvio.
2: Noi non sappiamo adesso quanti anni avete, perciò vi abbiamo fatto la domanda di prima. Però se ci pensate, i tempi sono cambiati, e questa è una frase che si dice in tutte le circostanze, ma sono cambiate anche, anche rispetto all'invecchiamento.
1: Questo perché quando avevi 30 anni prima, tipo i nostri genitori, quando avevano 30 anni equivaleva prima ad avere figli, un lavoro magari usurante, poca cultura del benessere,
2: anche
1: nessuno psicologico, perché il benessere psicologico dal 2010 secondo me le persone
2: esploso.
1: Hanno iniziato, sì, esplose, le persone hanno iniziato a interessarsene, ma prima del 2010 nessuno pensava al benessere psicologico.
2: Se ci pensi anche, non so, le creme che appunto fanno bene alla pelle, il benessere, come stavi dicendo tu, psicologico, quindi banalmente fare delle sedute con lo psicologo, andare dal fisioterapista non solo per curare un problema ma per stare meglio fisicamente, prima erano viste sempre come cose se necessario lo faccio, oggi invece fanno parte della nostra cultura.
3: Io sulla carta ho quasi 40 anni. Ma ne dimostro 50 quando sto zitto e 8 quando parlo.

0: Gary Winner.
1: Ciao Marco.
2: Ciao Raff.
1: Ciao.
2: Dunque, me ne danno 10 di meno abitualmente, quindi ne ho 64, me ne danno 54.
0: Vedi, comunque arrivare a 60 anni e dimostrarne 10 di meno.
3: Arrivare a 64.
0: Certo, sì, è tanta roba. Per esempio, fuori onda chiacchieravamo anche dei calciatori, no? Per esempio, i calciatori degli anni 80, degli anni 90, quando avevano 30 anni, sembrava che avessero fatto già 20 anni di carriera.
3: Allegri era identico ad oggi. Se vedi una foto di Allegri da giovane, una foto di oggi è identico.
0: Se ci pensi, no?
3: Bergomi a 20 anni. Baffo, mega baffo.
0: Era già un vecchio ventenne.
3: Però
0: questo,
3: c'è anche da dire una cosa: che prima i baffi si portavano in modo diverso, la barba la portavi in modo diverso. Se oggi tu la barba comunque la porti curata, magari non ce l'hai, oppure comunque te la radi ogni giorno, oppure tre giorni al giorno, le basette. Prima era totalmente diverso. Prima avere la barba ti invecchiava veramente tantissimo.
0: Ecco, adesso se volessimo pensare a dei trentenni famosi, no? Dove tutti quanti noi riconosciamo dei volti, per esempio, che ne so, Tom Holland, che abbiamo citato anche ieri nel programma.
3: Sembra che abbia 20 anni fisso.
0: L'attore di Spider-Man, no?
3: Ma esatto. Anche Zendaya.
0: La moglie Zendaya, anche lei nello stesso film. Oppure, che ne so, Timothée Chalamet, tanto citato, anche lui è un trentenne che però sembra molto più
3: se
0: piccolo.
3: Se facciamo poi anche un salto indietro nel tempo, e questo ce lo possono confermare magari gli ascoltatori che sono nati negli anni 80 o che hanno vissuto gli anni 80. Negli anni 80 avere 30 anni significava comunque abbandonare i jeans e si indossava la giacca squadrata con le spalline rigide. Questa è una cosa che mi ha raccontato mio padre un paio di giorni fa. I mocassini di pelle, tagliare i capelli in modo rispettabile. Prima si diceva devi tagliare i capelli in modo rispettabile perché devi essere più rispettabile rispetto a... E quindi i capelli lunghi non si portavano. Oggi invece noi trentenni andiamo in ufficio magari a felpa con cappuccio, a maglietta di Star Wars, tatuati.
0: No, è vero, la cosa dei capelli ribelle, è vero. Cioè, nel senso, se tu avevi i capelli lunghi, e correggetemi se sbaglio, negli anni 80 forse eri visto come un ribelle, meno che non li portavi in un certo modo. Oggi invece la moda è di tutti, quindi ognuno fa un po' il cavolo che vuole.
3: E allora, amici, la domanda di oggi è veramente semplice: che età avete, che età vi sentite, ma soprattutto quanti anni vi danno? Note vocali o messaggi scritti, se vi va, al 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco. Like the-

0: Dai, sentiamo le note vocali che stanno arrivando, visto che è iniziato ufficialmente Daddy Kiss. Sono già passati i primi 15 minuti. Che età avete? Che età vi sentite? Ma soprattutto, quanti anni vi danno? Vi capita che magari vi dicono, oh, sembri più giovane o sembri più vecchio?
1: 31 anni, sentiti 40 e mostrati 20-25 di solito mi danno.
0: Beh, allora 5-6 anni in meno.
2: E li porti benissimo, no? E siamo contenti anche di questo, perché è sempre un motivo di vanto, no? Quando ti porti molti anni in meno.
0: Apro e chiudo parentesi, se ci mandate anche le foto va bene. Oggi facciamo il programma in modo diverso, così le commentiamo in diretta anche sul 158. Suona il telefono, chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Riccardo da Salice Terme.
2: Ciao, ciao Riccardo, provincia di Pavia, ci scrive Anna Chiara.
3: Provincia di Pavia.
2: Facci tutto l'escursus, quanti anni hai, quanti anni ti danno, quanti anni ti senti?
3: Ne ho 44, mi dicono che ne dimostro 34 e me ne sento 24.
2: Ah, quindi sempre 10 anni a scendere, come mai te ne senti 20 in meno?
3: Ma allora, come raccontavo Anna Chiara, facendo sport mi confronto con ragazzi di 24 anni e dicono, vabbè, comunque per avere la nostra età, dai, detto, no, veramente ne ho 20 in più.
0: Ma guarda che confrontarsi con i ragazzi più piccoli è una cosa che serve per, diciamo, essere a parte al passo coi tempi, ma poi sentirsi anche più giovane, è importante il confronto.
3: No, ma infatti mi sento alla grande proprio.
0: Quello che fai tu,
2: tranne per il calcetto, se fai venire al calcetto
0: no,
2: un ragazzo che ha 20 anni
0: no,
2: di meno,
0: lo picchio io, cioè, lo picchio.
2: Nel nostro caso non 20, pazzisco, perché avrebbe solo 10 anni,
0: anche
2: però
0: se ha 5 anni in meno impazzisco, è più veloce,
2: a calcetto
0: più
2: già se c'hai 5-6 anni in meno e atleticamente sei messo bene, già non c'è sfida ovviamente con uno che gioca in maniera amatoriale, quindi magari poi dipende sempre dallo sport.
0: Riccardo, grazie.
3: Dipende sempre dallo sport.
0: Grazie per averci fatto il tuo esempio, ma soprattutto grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
3: A voi.
2: Ciao
3: a tutti.
2: Ciao a te, un abbraccio. Ciao ciao ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
7: Eurospin! La spesa intelligente!
8: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Kiss, kiss. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
1: Kiss, kiss.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Si muove, si muove! Buon vento, giovanotti Alfa! Buon pomeriggio da Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, Daddy Kiss, oggi dalle 14 alle 16, perché stiamo parlando della differenza dei trentenni di oggi e dei trentenni, diciamo, degli anni 80.
1: La scienza lo chiama invecchiamento ritardato. Cioè, ritardato, cioè l'aspettativa di vita è più lunga, quindi chiaramente anche un buon segnale, no? A livello proprio biologico per il corpo, e quindi lo sviluppo è tutto rallentato. Da qui infatti ci siamo chiesti, ma anche voi che magari siete entrati negli ENTA, siete entrati negli ANTA, dimostrate meno anni di quelli che appunto in realtà avete davvero.
0: Sentiamo cosa arriva.
2: Io lunedì faccio 38 anni, mentalmente me ne sento come 30 e me ne danno con la barba 35, senza barba 18.
0: Guarda, hai toccato un tasto interessante. Se ci pensate, la barba, come dicevo anche prima, negli anni 70 e 80 i baffi o la barba folta a 30 anni servivano per sembrare più maturo, magari più autorevole, un uomo vissuto.
1: Esatto.
0: Oggi invece la barba è curata, i tagli sono sfumati dal barbiere.
1: Esatto.
0: Il punto luce, Giosti lo sa, fammi punto luce.
1: Fa parte in realtà proprio della tua persona, cioè con o senza barba sei un'altra persona.
0: L'olio idratante.
3: Beh, dunque, io fra poco avrò 50 anni, me ne sento sempre 20. Il problema è che quando mi specchio in una vetrina dico, ma chi è quello lì? Fa ridere questo, ecco,
1: anche,
3: sono io.
1: Sì, sì, sì, anche questo è vero. E poi per esempio un'altra cosa vera, a proposito sempre dell'aspetto fisico e delle creme, no? La protezione solare. Quanto è importante, questo lo sappiamo da sempre, ma in realtà oggi quanto non è più cioè che viene valorizzata sempre di più. Mio nonno, quando andavamo al mare, la protezione solare non la metteva mai, perché diceva, oh, tanto non serve a niente. Quindi c'era, capito, questa...
0: La protezione solare fa venire le rughe, no, Anna? Se non metti la protezione solare con il sole, no. Ecco. Hai veramente rughe, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Oggi invece quanto è importante mettere la protezione solare lo sappiamo tutti.
4: Tra 17 giorni farò 51 anni, me ne sento 40. A livello professionale, lavorativo, sono un po' acciaccato, me ne sento 40. A livello sportivo me ne sento 30.
0: Stai tranquillo. Beh, io ne ho 30. A livello professionale me ne sento 50. A livello sportivo me ne sento 80.
1: Perfetto.
0: Sono normale.
1: Sei messo,
0: dai.
1: Bene, oh.

0: telefono da Gennaro, visto che parliamo di età, si trova in un periodo difficile della propria vita dove le persone che cosa fanno, Gennaro?
1: Pronto? Sì, sì, ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio. Ciao, è un piacere stare con voi.
2: Ma sei un grande, Gennaro, dici pure.
1: Sì, a me capita spesso che vado a fare la spesa, c'è la cassiera che mi chiama Giovanotto, poi vado in un negozio adiacente, c'è la commessa che mi chiama signora.
0: Quindi sei in quella fase di vita in cui sei un mezzo giovanotto, un mezzo signore, e non sai però come comportarti, perché da una parte ti senti giovane, dall'altra anziano.
1: Da una parte mi sento giovane, da una parte mi sento più anzianotto, anche se io mi sento giovanissimo.
2: Quanti anni hai, Gennaro?
1: Io ho 37.
2: Ah, 37, quindi è chiaro. Allora, porti la barba, i capelli, come ce li hai? Corti, lunghi?
1: Io porto un poco di barba, i capelli corti, anche se sono un po' di meno rispetto agli anni passati.
0: Io penso una cosa, Gennaro. Indipendentemente dal lato estetico, la cosa più brutta è quando i bambini per strada ti dicono: signore, per piacere, mi può passare il pallone? Signore, mi scusi, può... Quella, secondo me, è la catastrofe.
1: No, guarda, c'è una cosa che è peggio. Quando stai in palestra ci sono i ragazzini 15 e 16 anni che ti danno del voi. Come faccio a pensare a sta cosa?
2: Pure, sì. Scusi, ma lei ha lei o il voi, insomma, poi è un po' abitudine. Ma scusi, ma lei ha finito qui con l'attrezzo?
0: Sì. Ma lei chi? Ma come ti permetti?
2: È tu un bambino di... No, ma come ti permetti? E tu, caro Gennaro, hai solo 37 anni, quindi voglio dire, in quel momento vorresti dire: sono un giovanotto, altro che signore.
1: Hai soccodano a te, soccodano.
0: Ecco, hai tutta la nostra solidarietà, non ti preoccupare, capita a tutti, grazie però di avercelo raccontato.
1: È un piacere, volevo fare un saluto alla mia compagna Giulia, che in questi giorni è ammalata, non sta tanto bene, però la volevo salutare.
0: Ti capisco, io ho le placche,
2: le mandiamo un forte abbraccio. Un abbraccio anche a te.
1: Bene,
2: ciao,
1: grazie
2: Gennaro,
1: a tutti,
2: grazie.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Kiss a te, Gennaro.

0: proposito d'età, 14:38 questo giovedì 18 giugno stiamo per mettere anche la nuova canzone di Michele Bravi e poi tra un po' ci saranno i 5 minuti d'amore.
1: Ah, che bello, 5 minuti d'amore, non vedo l'ora.
0: Oggi è giovedì e Michele Bravi per esempio ha 30 anni, un nostro coetaneo, però sembra molto più giovane. Ti ricordi quando uscì la notizia che si metteva la crema per le emorroidi sotto gli occhi?
1: Assolutamente sì, e chi se lo dimentica? Michele Bravi, il suo nuovo pezzo si chiama Io, Tu, Lei, Lui.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Kiss Kiss!
12: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: riscaldate la voce perché ci sono i 5 minuti d'amore, 5 minuti di tutta musica italiana.
1: Spensieratezza, allegria e perché no anche emozione, no? Diciamo tutti gli ingredienti che cerchiamo di inserire in questo mixato di musica italiana da cantare, da farvi ballare, anche perché no, appunto, dicevo, come dicevo prima, emozionare. Ora, se volete interagire con noi per cantare, commentare, sì, e dire quello che vi pare, fatelo attraverso un vocale. Ricordo il numero per quelli che non ce l'hanno salvato in rubrica.
0: È quello lì, è sempre lo stesso.
1: 347 490 0042. Aspettiamo le vostre note vocali che mettiamo già all'interno del mixato e poi commentiamo insieme, insomma, dopo questi 5 minuti d'amore puro di musica.
0: Mettetevi comodi, amici, perché stanno per iniziare i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss, dove voi siete i protagonisti. 3, 2, 1, ricreiamo l'atmosfera, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Notte prima degli esami,
1: iniziamo col botto.
2: Notte di polizia,
1: per tutti i maturandi che ci ascoltano.
2: Certo, qualcuno te lo sei portato via.
0: Ma anche per quelli che hanno fatto la maturità con questa canzone.
2: Notte di mar-

0: il momento più bello di sempre, Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Ragazzi, i brividi. Sapete cosa sono i brividi?
3: Sì. Grandi 5 minuti d'amore.

0: dir poco, siete spettacolari.
1: Alla grande,
2: ragazzi, ma che bombe state tirando!
3: Mi fate emozionare, siete stupendi.
4: Mamma mia, che nostalgia!

0: con il botto oggi, 5 minuti d'amore. Bellissimo. Che tornano settimana prossima come sempre alle 14.45 ogni giovedì qui alla radio in Dedichis su Radio Kiss Kiss.
1: E poi lo voglio ricordare, prima non l'abbiamo fatto, in TV sul 158 c'è proprio il karaoke, non solo le immagini dei video ufficiali delle canzoni che appunto mixiamo insieme alle altre italiane, ma anche il karaoke, quindi per tutti quelli distratti che non ricordano il testo abbiamo anche il karaoke.
0: Ma vogliamo ascoltare le note vocali che sono arrivate?
2: Ciao ragazzi, non vedevo l'ora che arrivasse il giovedì, bellissimi questi 5 minuti d'amore.
0: Bello, grazie. Siamo strafelici che ti siano piaciuti oggi.
3: Notti di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere.
0: Abbiamo iniziato, Antonello,
1: sì,
0: Venditti,
1: perché oggi sono iniziati proprio gli esami, no? Oggi è iniziata la prova di italiano per gli esami di maturità.
4: Ciao ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss e ciao a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Ciao.
4: E che dire, viva l'amore, signori, sì. Viva sempre l'amore.
0: Sì, perché...
4: Un saluto da Matteo di Parma.
0: Matteo di Parma, i 5 minuti d'amore si chiamano così proprio per l'amore, per la musica. In questo caso per la musica italiana sono 5 minuti in cui si canta e ci si emoziona.
5: Ciao ragazzi, Angela da Catania, questa è la canzone preferita di mia figlia che ha solo 20 anni e l'adora. Ciao,
0: quale?
5: Grazie.
0: Qual era? Antonello Venditti, Gigi D'Alessio, Max Pezzali, Raffaella Carrà, chi era? Qual era?
1: Antonio ha detto, ragazzi, non c'è paragone, avete iniziato con Venditti, bellissimo, e poi mi ricredo anche con Max Forever, Max Pezzali, grazie.
0: Ma
1: grazie,
0: poi Marco, dobbiamo anche mettere in conto, chissà quanti avranno avuto lo stereo a palla in macchina, come ci scrive Nico, aria condizionata accesa e cantavano a squarciagola.
3: Il mio petto da cuscino, ecco. Per la vita ti farà.
1: Eccolo qua.

0: dalle 14 alle 16 che si chiama Dedichissi, alle 14.45 vi dedichiamo questi 5 minuti di tutta musica italiana.
1: Facciamo un grande omaggio, no, alla musica italiana di oggi ma anche di ieri che ci ha fatto emozionare e ballare, e come sempre omaggiamo anche la musica più bella con i pezzi storia della musica dal passato, dall'84, una canzone internazionale adesso ma che ci continuerà a far cantare.
0: Stiamo parlando dei Queen, il pezzo è Radio Gaga.

0: redazione Giovanni Gioschi e il professore Imperatore. Noi siamo Marco e Raff, seconda ora dedicata ancora all'età, l'età che dimostrate, all'età che vi sentite, all'età che vorreste magari avere.
1: Quanti per esempio almeno una volta nella vita si sono sentiti dire vabbè, sembri mio nonno, perché magari non solo per l'aspetto fisico ma per le cose che fanno, perché anche quello determina poi l'età che dimostri.
0: Se ti guardano e ti dicono vabbè, sembri mio nonno, tu lo guardi, carichi una testata e poi gli dai un bacio.
1: Ah,
0: così lo sorprendi.
1: Bella.
0: Non se ne accorge.

0: A me è successo una volta che sono andato il giorno prima a un matrimonio, e c'ho tutto uno tirato, sistemato. Il giorno dopo sono andato a un compleanno, la moglie di un collega mi fa: ma dimmi una cosa, quanti anni c'hai? Gli dico l'età, mi fa: no, ma io mi sembrava che tu avevi la mia stessa età, tipo 50 anni, io ne avevo 34, quindi immagini io la mia reazione, che gli volevo dare una testata, come dici tu.
1: Col bacio
2: testata
1: finale.
2: Testata col bacio,
1: ha detto Rafa.
2: La testata è violenza, invece testata col bacio è una cosa un po' più amorevole.
1: Quello però fa parte anche del modo di parlare, del modo di vestirti. Quindi tu magari in un ambiente di matrimonio, vestito tutto fighettino per il matrimonio, non conosci la persona, inizi a parlare magari, non dico in modo forbito, ma quasi, e ti ha dato più anni di quelli che dimostri.
2: Visto che stiamo parlando di età oggi, l'età che dimostrate, l'età che vorreste avere, ma anche l'età che avete, Non so se avete mai fatto, anche tu Marco, se hai mai fatto il confronto con i tuoi genitori, cioè prendi una foto magari con tuo padre, oppure di tua madre, in questo caso magari con tuo padre quando aveva 30 anni, la metti a confronto a te che hai quasi 30 anni, c'è proprio un abisso, non lo so perché, ma prima i nostri genitori sembravano molto più anziani quando avevano 30 anni.
1: Sì.
2: Rispetto magari ai noi di adesso, cioè se io prendo una foto di mio padre che ha 30 anni, io ho 30 anni,
1: sembra molto più adulto.
2: Guarda, cioè, a 30 anni non aveva i capelli ed era tale quale ad oggi. Io invece a 30
1: quindi,
2: anni
1: buono, perché
2: diverso.
1: Adesso ne ha 60 qualcosa in più e ne dimostra molti di meno, e questo anche perché i trentenni di oggi, magari siete trentenni o più o meno anche 35, avete figli di quest'età, per esempio sono cresciuti anche con le console, no? PlayStation, Xbox,
2: i videogiochi,
1: con i videogiochi, tant'è vero che anche quello ti mantiene un po' più ragazzino ed è una cosa normalissima, cosa che prima non esistendo non lo era appena ero uscito.
2: Noi siamo cresciuti
1: le console,
2: siamo cresciuti con il joystick mano,
1: per esempio, e anche tante coppie,
2: e io non ho nessuna intenzione di mollarlo nonostante io abbia 30 anni, e penso che ci sono anche molti papà che secondo me oggi agevolati dal tempo giocano con i figli
1: come valvola di sfogo. L'attaccante del Milan Jimenez, il messicano, ha proprio detto che lui la moglie l'ha conosciuta giocando online a un videogame, quindi vedi, per esempio con i videogiochi nascono anche nuovi amori, e vabbè, è la cosa dei nostri tempi. Lui che ha 30 anni ne dimostra molti di meno.
2: Quanti anni avete, quanti anni vi danno, ma soprattutto quanti anni vi sentite di avere? Questa è la domanda di oggi in Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. You got it.

0: io ho 35 anni, me ne danno 25-26 semplicemente perché sono alta 1,54 m, ma me ne sento 35.
1: Quindi oggi essere bassi, quindi essere alti 1,54 m, come tu hai detto, 55 non ricordo, è anche sinonimo, diciamo, di essere non adulti, ma di essere visti più piccoli.
2: Sì, potrebbe essere una chiave di lettura. Un nostro ascoltatore, Michele, ci scrive: ciao Michele. Marco, ciao Raffo,
1: ciao Michele,
2: ho 52 anni, tutti però me ne danno una quarantina. Grazie mille per la compagnia, Michele, grazie a te per ascoltarci.
1: Noi oggi stiamo parlando comunque di età, ma perché ancora non è uscito il target? Perché ancora non ho al telefono una bella MILF di 50, 60,
2: attenzione,
1: 40 anni, capito?
2: Attenzione,
1: ancora non c'è, ancora non sono arrivati i messaggi, questa cosa mi fa soffrire.
2: Mi collego ad Alessio, anzi Nagara, te lo segnalo su WhatsApp.
1: Cosa dice?
2: Perché dice: Raffa, abbiamo lo stesso target, lui che si sente più grande ma in realtà ha molti meno anni di noi, e chiude dicendo: abbiamo lo stesso target. Quindi magari ci facciamo una chiacchiera con Alessio, vediamo se può venire al telefono.
1: Se pensiamo anche al tempo libero, comunque, tornando a parlare dell'età, la differenza magari di quando, degli anni 80-90 ad oggi, il tempo libero dei trentenni di allora,
2: sì,
1: poi detto così allora, uno dice: mamma mia, allora, quanto tempo fa?
2: Una ventina d'anni fa, dai.
1: Era fatto di giornali, partite a carte e magari lavoretti.
2: È vero,
1: in garage.
2: Certo.
1: Oggi invece hai molto più tempo libero e puoi dedicarti nel fare tantissime cose.
2: No, più che altro hai molta più scelta.
3: Io compio 33 anni tra qualche giorno. Me ne sento, credo, la mia età, una trentina, e gli altri me ne danno 5 in meno, 28, 29.
1: E questa cosa ti fa star benissimo, no? Quando ti danno 5 anni in meno.
2: Beh, certo.
1: Ma è sempre bello quando ti dicono: sai, dimostri molti in meno rispetto magari a quelli che hai.
2: Sempre una cosa che io, e spero anche qualcuno come me, magari così ci coordiniamo, non ho mai provato. Cioè, pochissime volte mi hanno detto: sembri più piccolo, sempre sembri più grande. Non so se è capitato anche a voi dall'altra parte della radio.

0: Andiamo subito al telefono, mi è venuta in mente una cosa, vorrei sentire se c'è qualcuno al telefono qui alla radio. Pronto?
1: Pronto, chi sa tutti?
2: Alessio, giusto?
1: Alessio, sì,
2: Alessio,
1: sì,
2: tu Alessio. Hai 23 anni.
1: 23 anni.
2: Benissimo, esatto. Che è l'argomento di oggi, no? Il fatto che comunque adesso i ventenni, trentenni sono diversi da i ventenni, trentenni degli anni 80. Ma quanti anni senti di avere? Quanti anni la gente ti dice che tu dimostri che hai?
1: Ah beh, per dimostrarne ne dimostro parecchi di più, anche visivamente. Però più che altro me ne sento io molti di più, ecco.
0: Perché te ne senti molti di più? Per quale motivo? Per responsabilità?
1: Sì, per responsabilità. Sto provando ad aprire una piccola aziendina per i fatti miei, quindi... responsabilità e tanto panico.
0: Come si dice? Da grandi responsabilità?
1: Da grandi responsabilità? Tante.
0: No, sbagliato, scusa, no, sbagliato. Scusa, volevo dire.
2: Ma perché dico?
0: Come si dice? Da grandi poteri?
2: Buongiorno.
1: Ah, ok, così è.
0: Da grandi poteri?
1: Derivano grandi responsabilità.
2: Ma sai, sei un grande.
0: Non capisco, però, chi lo dice muore sempre. Non so se avete notato.
2: Allora evitiamo, evitiamo. Non ci diamo Spider-Man. Alessio, prima di salutarci, qual è l'azienda che stai cercando di aprire?
1: Nel mondo della stampa, grafica, gadget, okay, personalizzazione.
2: Ti facciamo un grande in bocca al lupo, tu che hai lo stesso target di riferimento di donna ideale di Raff.
1: Assolutamente, per forza, perché
2: certo,
1: sennò...
2: che sei allora, più grande per forza.
0: Non è più il mio target, ma è il nostro target. Chi schissa te.
1: Perfetto, chi schissa tutti.
2: Ciao, ciao Alessio, in bocca al lupo, ciao ciao ciao.
0: Prima abbiamo suonato Saif con Tu mi piaci tanto. Saif che farà parte di questo viaggio travolgente, che è il viaggio del Kiss Kiss Way
2: a Viareggio.
0: Sì, sta per fare questa fermata pazzesca a Viareggio e vi aspettiamo amici il 26 e il 27 giugno.
2: Allora, come sempre saranno due grandi giornate di musica e intrattenimento, ci sarà il villaggio di Radio Kiss Kiss, il Play Village già dal giorno venerdì 26 giugno e poi il 27 il grande concerto, il grande show fatto appunto il sabato sera. Tanti grandi artisti, Saif è uno di questi nominato,
0: H7, ma... LDA, The Colors, Francesco Renga e tanti altri.
2: Vi ricordiamo che l'ingresso è libero, quindi saremo proprio lì a Viareggio sul lungomare al Belvedere e quindi se volete venire venite, non c'è bisogno di prenotare nessun biglietto.
0: Ripetiamo le date.
2: Ma se volete venire per avere il biglietto PIT, il biglietto Gold, basta venire al villaggio il venerdì oppure già il sabato mattino e il sabato pomeriggio proprio per prendervi i biglietti migliori, quelli che sono appunto riservati al PIT.
0: 26 e 27 giugno per la terza tappa a Viareggio del Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way.

Chissà te che al lavoro fai mille cose contemporaneamente e sei diventato un punto di riferimento. Chissà te che ami praticare il nuoto e quando ti immergi in acqua lasci tutto fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: L'età che vi sentite, l'età che avete, magari l'età che vi danno, ci state mandando note vocali, messaggi scritti, lo sapete, dalle 14 alle 16 cerchiamo di rendervi protagonisti. Chi c'è?
1: Io ho 39 anni, ma me ne danno all'incirca 28-29 e va bene così perché in realtà non me li sento 39 e ancora non realizzo che il prossimo anno ne compirò 40.
0: Eccola.

0: ascolta Kiss Kiss.
1: E per forza, tra l'altro ha detto proprio che non se li sente, quindi immagina, tu la vedi, dici cavolo, questa c'ha la mia età, c'ha 30 anni e in realtà ne ha 10 in più, quindi non li dimostra neanche.
2: Ciao ragazzi, Kiss Kiss a tutti. Io ho 56 anni, ma mi sento una 40 anni tranquillamente, e mi danno 40 anni.
1: Questo era un target straniero, non so se hai sentito, è il target brasileo.
3: 56 anni, rientri nel target anche tu oggi.
4: Io ho 44 anni, me ne danno che oggi di meno. Per esempio, quando ho fatto i 42 anni, la ragazza del ristorante sulla torta ha messo 24.
1: Mamma mia. Vabbè. Questa addirittura, questa ascoltatrice è meglio perché ha detto che ne dimostrava 24 addirittura sulla torta di quando ha fatto il compleanno.
3: Siamo passati da 40 anni a poi 56, adesso 44. Non ce la faccio più col target.
5: Carla da Milano. Attenzione. Ho 59 anni, me ne danno almeno 10 in meno e io mi sono fermata a 35 anni.
1: Ecco qua.
5: 35 anni.
1: Mamma, Raff, tu quattro non ce la fai tutte insieme, amico mio. Vengo a darti del supporto fisico e morale.
3: Mi sono trasformato oggi. Non ho mai sentito così tanto target di MILF.
1: Ti prego, basta, Joski.
6: Se volete parlare di MILF, io sono qui. Ecco sì, qua. 55.
1: Ecco qua, ciao. Metti un pezzo. Metti un pezzo, va, che questo sta avvenendo in diretta. Oh, metti una canzone.
3: Mi sento Wolverine.
1: Mamma mia.
3: Quanto target oggi.
1: Guarda, a proposito di donne, mettiamo Material Lover, che è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.

0: Se volete parlare di Mills,
1: sì,
0: io sono qui.
1: E infatti l'abbiamo chiamata, si chiama Roberta, ci vuole raccontare proprio l'argomento di oggi, cioè questa differenza di età tra quelli che hai e quelli che dimostri.
2: Ma cos'è Natale oggi con il target?
1: Pronto!
3: Pronto!
1: Eccola, ciao. Roberta, benvenuta. Già ciao. Te la stai ridendo perché chiaramente prima c'è stata una raffica di target,
2: wow,
1: per Raff, chiaramente.
2: Sono svenuto a un certo punto.
1: Roby, cosa ci volevi raccontare tu nel dettaglio?
3: Allora, nel dettaglio vi voglio raccontare che se, allora, non sono proprio una MILF perché non ho figli, però sono una cougar, che significa che sono una donna non sposata, single, senza figli, di una certa età, 55 anni.
1: Eh sì, l'avevi detto prima, ok.
3: E quindi
2: dimostri l'età che hai, dimostri l'età che hai, sei un gran bel target.
3: No, nessuno ci crede.
2: Quanti anni dimostri?
1: Ok.
3: Avete visto la mia foto su WhatsApp? Fatela vedere.
1: No, non ancora. Va bene, comunque, allora, l'ho vista adesso, in effetti sembri molto più giovane. Anna Chiara adesso ce l'ha
3: allora,
1: aperta sul monitor.
3: Indovinate, in quella fotografia, quanti anni ho?
1: Noi, in effetti lo voglio dire chiaramente a tutti quelli che non possono vedere la foto, ha un vestitino fucsia rosa, insomma, addosso. Sembra una quindicina d'anni in meno. Quindi hai ragione, nessuno ti dà l'età che dimostri. Come mai? Senta. Qual è il segreto, cara Roberta?
3: Allora, prima di tutto, niente sole. Ok? Niente sole.
1: Per le rughe.
3: Il sole fa venire le rughe. Però, io al mare non ci posso andare.
2: Però puoi mettere la crema solare se prendi il sole.
3: Sì, però non lo stesso, non va bene.
1: Ok, quindi tu eviti
3: per me non va bene.
1: Diciamo, quantomeno eviti l'esposizione lunga al sole. Secondo trucchetto
2: per dimostrare età in meno.
3: Secondo trucchetto, stessi attento con l'alimentazione. Perché se si vuole rimanere così come nella foto, bisogna starsi attenti.
2: E il terzo trucchetto, quello più importante, qual è?
3: La sessualità.
1: Ecco qua, lo sapevo. Io lo sapevo sessualità. Che fa. Roberta,
2: la fare sessualità. Tanto. Fumelli, ho mai schiacciato.
1: Quanto pratichi, Roberta,
3: di sessualità? Tantissima, ma soprattutto io vi voglio dire, siete stupendi. Io vi amo, Marco e Raff. Io vi amo.
1: Signori, allora ci tocca, siete cari ascoltatori entrambi? Della radio.
2: Scusa, entrambi?
3: Tutte e due.
1: Vedi?
3: Allora,
2: insieme?
1: Io ti ringrazio.
3: Insieme.
1: Allora, io voglio dire ai nostri ascoltatori maschi, eterosessuali, ragazzi, che dobbiamo fare? Ci immolleremo per voi?
2: Sì.
1: Vi faremo sapere.
2: Noi ci tiriamo indietro.
3: Mi sacrificate per me?
2: Ora capite perché le MILF e le cougar sono mio!
1: Oggi è Pasqua, Roby, grazie mille e chissà a te, grazie.
3: Voglio solo dire l'ultima cosa.
2: Sì, c'è poco tempo.
3: Una donna di 55 anni sa come compiacere un uomo.
2: Benissimo.
3: Ecco, l'ho detto.
2: Noi siamo tre, il numero perfetto. Chissà a te.
3: Ma certo, facciamo un trio.
1: Eccolo qua, abbiamo finito di fare. Grazie.
4: Ciao, sono Chiara da Perugia, mia figlia che si vergogna. Sa fare benissimo il verso della pecorina.
1: A differenza dell'ascoltatrice che non si vergogna per niente.
2: Che
1: però
2: facciamo?
1: Posso dire?
2: Scusa Marco, ci tiriamo indietro se questa ascoltatrice, cioè io lo dico pure agli uomini che ci stanno seguendo, ma alle donne che facciamo? Ci tiriamo indietro? No,
1: vabbè,
2: ci sacrifichiamo per voi.
1: Musica più bella però che continua, Merck & Cremon con la Brancale The Colors, questa è Partenope.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Yes, yes.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss, kiss.
8: So

0: 15:47 in questo momento, quindi questo vuol dire che se riuscirete ad indovinare gli indizi legati e alla parola e al numero, vi portate a casa appunto i nostri gadget.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare ad una festa di compleanno, quindi immaginate tutte le cose che si trovano all'interno di una festa di compleanno, dalle sedie, dai tavoli, dal cibo, dagli animatori e dai bambini, e scriveteci la prima parola che vi viene in mente. Il numero invece è il numero degli anni che festeggi e che festeggiate quando entrate negli anta. Qual è il numero degli anni quando entri negli anta?
0: Visto che oggi abbiamo parlato, no, di differenze di generazioni, i nuovi trentenni, i vecchi trentenni, l'età che cambia, gli anni che uno dimostra, quelli che ha invece biologicamente, non potevamo scegliere password diversa. Quindi lo ripeto per i più distratti: la password, cioè la parola, la potete trovare ad una festa di compleanno, e il numero è il numero degli anni che festeggiate quando entrate negli anta.
1: 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco e premiamo il più veloce di voi che vincerà i gadget di Kiss Kiss.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio, però comunque vogliono provare a vincere i gadget di Kiss Kiss, di Daddy Kiss. Come abbiamo detto, la parola di oggi la potete trovare ad una festa di compleanno, il numero degli anni che festeggiate se entrate negli ANTA, e quindi la password è...
1: Ragazzi, la password di oggi può essere bicchiere 40.
2: Accesso negato.
0: Non è bicchiere 40.
3: Candeline 50.
2: Accesso negato.
4: No, mi stupivo del fatto che chissà, tra tante cose al compleanno ha pensato bicchiere, candeline, insomma, sì.
5: Mago 40.
0: Bello.
2: Accesso negato.
0: Soprattutto alla festa dei bambini, alle feste dei bambini ci sono i maghi che stupiscono bambini e adulti.
6: Buffet 40.
2: Accesso
0: negato. No, la parola di oggi, Marco, ha a che fare con le feste, ma secondo me ha a che fare con la festa di compleanno e con la festa magari di un battesimo, ha a che fare magari con la comunione, cioè
4: in generale,
0: ha a che fare con le feste.
4: In generale c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Veronica, e che ci dice, secondo me la torta, cioè la password deve essere torta 40.
2: Accesso negato.
4: E poi ci manda la foto della sua torta di 40 anni con su scritto, cioè con su la foto dell'urlo di Munch con su scritto 40, ma quando è successo. È veramente una bella torta, quindi grande Veronica.
0: Andiamo al telefono, forse abbiamo il più veloce. Pronto?
7: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
7: Cinzia.
0: Cinzia, ma c'hai la freccia accesa?
7: Come?
0: Hai la freccia accesa in macchina?
7: Hola. Sì, sono in macchina.
0: No, perché sento la freccia, non so se...
7: Sì, sì, perché sono sulla curva ferma.
0: Vai piano, sulla... bravissima.
4: La curva, attenzione però, vabbè, insomma, magari è...
0: Qual
4: uno spazio.
0: È la password di oggi, Cinzia?
7: Palloncini 40. No!

0: lavorano dietro le quinte.
1: Ah, bravissimo.
2: Che non bisogna mai dimenticarsi, esatto, di quelli che lavorano dietro le
1: perché
2: quinte.
1: Perché è sempre un lavoro di squadra. Cinzia da Pisa, grazie, un abbraccio forte e kiss kiss a te.
0: Kiss a tutti.

0: TAP Cinzia di Pisa, insomma, non è lontano da Viareggio, TAP appunto, che faremo a fine mese.
1: Manca poco.
0: È invitata, come sono invitati tutti i toscani e tutti gli italiani che vogliono, e non solo, che vogliono venire appunto il 27 giugno al grande show che faremo proprio lì al Belvedere, a Viareggio.
1: Ci saremo noi, ci sarà Pippo Pelo Adriana.

0: sai qual è il mio sogno? È che la dolcezza che hanno appena creato gli Eurythmics, questa delicatezza, resti per tutte e tre le ore dei Corrieri.
1: Ma te la faccio sentire io la delicatezza. Vai con la sigla,
0: vabbè. Niente, c'è niente da fare.
1: Delicatezza. Grazie Fischetti che in cuffia mi ha detto come si blilla. Cari amici, cari amiche, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo i Corrieri di Kiss Kiss e non siamo Marco Castaldo.
0: No,
1: decisamente. Voi giustamente direte, ma chi è Marco Castaldo?
0: No, non lo
1: sa neanche la mamma, pensate un po'.
0: Non è vero, perché Marco Castaldo
1: è quello di Marco e Raff.
0: È quello di Marco e Raff in
1: Kiss. Che ha detto che io faccio il fenomeno.
0: Beh, lo stai facendo, però gli stai dando ragione. Scusami se continui a fare così. No, io mi fermerei.
1: Però di Raff devo parlare bene.
0: Va bene.
1: Voi direte, chi è Raff?
0: Ma perché non parliamo dei Corrieri? Parliamo dei Corrieri di Kiss Kiss che stanno cominciando l'appuntamento di giovedì.
1: Momento!

0: Sì, proprio la vita lenta me la immagino così, con la colonna sonora di Gaia che ha appena cantato la Bossa Nostra.
1: Possiamo invitare gli amici
0: ad
1: accendere la TV?
0: Ma assolutamente
1: oggi più che mai possiamo farlo, ti prego Giovanni.
0: Facciamolo, perché al 158 del digitale terrestre di Schis TV avete la possibilità di vedere un Ciro, devo dire. Allora,
1: intanto avete la possibilità di vedere due pizzaioli.
0: Esatto,
1: perché siamo veramente vestiti.
0: Ma ci siamo messi d'accordo, tutti e due vestiti di bianco.
1: Grazie Gioia, grazie.
0: Se siamo tutti e due vestiti di bianco, ci vorrebbe un messaggio che dice: Alfio sei bellissimo,
1: no,
0: scusa
1: no,
0: regia.
1: Dice questo perché? Perché ho cambiato look, ragazzi.
2: Sì, sei proprio forte.
0: Allora, ha cambiato look, però io voglio capire
1: perché
0: una cosa.
1: Ho contattato una consulente d'immagine che ha fatto uno studio sul mio. Cioè, quello che dice che così, animale, l'ho fatto, sì, va bene. Perché tra l'altro è una grande ascoltatrice dei Corriere di Kiss.
0: Okay,
1: e come al solito ho sfruttato la situazione.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Angela Ilardi.
0: Siccome Angela a me non ha detto niente, ho solo una causa persa proprio in partenza.
1: Mi ha detto delle cose che poi ti dirò in separata serie.
3: No, ma non sei stronza.
1: Non ho capito se prendermela con questo ascoltatore o con Giovanni.
0: Ma con tutte e due, secondo me. Fammi capire, il taglio di capelli che tu hai oggi e che ti
1: è
0: sta molto bene.
1: È studiato sui tratti del mio viso. Cioè lei ha fatto uno studio sul mio viso, ha proiettato un taglio che stava bene su questo prototipo di viso e ha detto: tu devi farti i capelli così.
0: E ti ha mandato la foto?
1: Che cazzo ride quello?
0: Ti ha mandato un render?
1: Sì. ho capito perché ride. Lui ascolta questi messaggi in anteprima nella cuffia, ride e poi li rimette.
0: E poi li rimette, Quindi scusami, ti ha mandato un render per farti capire più o meno come saresti.
1: Come gli appartamenti, no? Tu vai dall'architetto e dici: io voglio fare. E lui ti fa un render di come potrebbe essere la casa.
0: Dal tuo barbiere, come negli anni 90, si andava dalla
1: foto,
0: parrucchiera,
1: ho detto: mi devi fare i capelli
0: mi
1: così.
0: Devi fare i capelli come Nicole Kidman, e sei venuto fuori.
1: Sì, infatti mi piacevano i capelli biondi lunghi.
0: Comunque stai molto bene, consulente d'immagine, dobbiamo
1: allora,
0: cominciare a pensarci tutti.
1: Allora, Fischetti, oggi se non mi fai i primi piani, vengo là sopra, ti taglio le mani.
0: Ma non esiste il primo piano qui a Radio Kiss Kiss, esiste un mezzo busto.
3: Ciro, lascia perdere, con un campo tu sei largo. Simpatico e bello.
0: Vabbè, ma allora facciamo così, che oggi la puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, occasionalmente per dare lustro al nuovo Ciro, si chiamerà Il Corriere di Kiss Kiss.
1: Attenzione, arriva un messaggio per te. Attenzione, da parte di Giulia.
0: Che cosa dice?
1: Guarda, Giulia, che è dalla segreteria. Alfio, sei bellissimo.
0: Grazie, Giulia.
1: Per non dire a me, capito?
0: Grazie mille.
1: Perché si sono coalizzate le segretarie contro
0: di
1: me.
0: Ognuno è bello a modo suo, sempre e comunque. Dai, allora. Vogliamo cominciare un programma serio senza parlare dei fattacci nostri? Tra poco ci sarà una giornata mondiale, quindi voi restate con Il Corriere di Kiss Kiss.

0: così proprio chiude questo pezzo di Ray, Where Is My House Band su Radio Kiss Kiss. I Corrieri di Kiss Kiss, che devo dire, dopo aver fatto i complimenti dovuti, un pochino di complimenti a Ciro per il nuovo look,
1: grazie.
0: Che potete vedere su Kiss Kiss TV, tra l'altro.
1: Grazie mille, è veramente un grande piacere, onore.
0: A posto,
1: essere qui,
0: no, dicevo, dopo averlo fatto, quindi non lo facciamo più, andiamo avanti con la nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, giovedì 18. Giugno.
0: Bravo! Oh, ma vedi che sei ancora centrato nonostante i capelli nuovi.
1: Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che si girano dall'altra parte e guardano il vuoto assoluto quando qualcuno inserisce il PIN del bancomat.
0: Ah, quando sei in coda allo sportello della banca.
1: Quando sei in coda, che ne so, per pagare il supermercato, c'è quello davanti a te che sta pagando e tu fingi di non guardare. Cioè, non che fingi, ti porta l'inconscio a non guardare quello che sta digitando il codice, e tu guardi così.
0: Posso dire, non vale per me. Io non solo guardo, ma cerco anche di memorizzarlo.
1: Ho capito, perché no, mica poi glielo vai a rubare.
0: No,
1: dai,
0: ma è un allenamento per la mente.
1: Ma poi tutti lo facciamo,
0: sapere.
1: Quando stiamo lì per fare il codice,
0: è vero.
1: Un po' ci guardiamo intorno, ma abbiamo 26 euro.
0: Ragazzi, ma anche quando aiuti qualcuno magari con una faccenda un po' telematica.
1: Sì, metti la password.
0: Metti la password, magari siete stati tutto seduti sulla stessa sedia per 2 ore. Al momento della password ti alzi e ti fai una passeggiata.
1: Bravo.
0: Funziona così la giornata mondiale.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Pallavolo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.

0: canzone di Rava su Radio Kiss Kiss nei Corrieri di Kiss Kiss, che sono quasi, dico quasi perché guardo prima la mia regia se è pronta, quasi pronti a rassegnarci.
1: La sera, segna la stampa.
0: Io direi anche meno didascalici quando c'è una notizia che arriva.
2: Siamo molto rassegnati per un ragazzo che ha fatto una scommessa, okay, ma purtroppo l'ha persa. Andiamo a spiegare questa storia incredibile.
0: Allora, tifoso spagnolo che su una nota piattaforma di prediction market, ok, ha detto: oh, se la Spagna gioca col Capoverde, no? Io quanto ci posso mai perdere se scommetto sulla vittoria della Spagna?
2: Pensate che lui ha puntato $1,000,000.
0: No, allora, non proprio, 1,856,000, vabbè, insomma gli 800,000 dollari, che non sono pochi, parenti a 1,000,000.
2: Sì,
0: sono... Com'è andata Spagna Capoverde?
2: È andata male perché ovviamente hanno pareggiato.
0: Ma sì.
2: Il problema è che, per farti capire, era talmente facile la vincita che avrebbe vinto circa $86,000.
0: Certo, non avrebbe vinto tantissimo.
2: Quindi era proprio bassa la possibilità di perdere. Però ha perso, ragazzi, e questo la dice lunga. Dovremmo stare molto attenti.
0: No, ma infatti, tra l'altro, guardavo che non è un episodio isolato, cioè che tantissimi dall'inizio del mondiale stanno scommettendo su squadre che sono tendenzialmente vincenti e che poi non si stanno rivelando. Ma smettetela! Smettetela! Vabbè, dai, facciamo un po' di Claudio Baglioni anche. Mi chiedi perché non ho comprato ancora la macchina?
2: Appunto, perché
0: avevo scommesso sull'entrata dell'Italia ai mondiali, capito?

0: con Ordinary su Radio Kiss. Ascolta, c'è una notizia che io non so se è sorprendente oppure no.
1: Ma perché, scusa?
0: Perché? Allora, la notizia...
1: No, ti devi fermare. Ma è una notizia da rassegnazione?
0: Assolutamente sì.
1: E allora, che fai? Mi privi della sigla. Ma, tante sì. ore in studio.
0: Ma scusami, ma ci siamo rassegnati prima con la sigla della...
1: Ah, già l'abbiamo fatta?
0: Eh beh, sì, perché...
2: Sera,
0: non c'entra... Ma se tu mangi e ti dimentichi...
1: Attenzione,
0: come si dice...
1: qua però dovremmo fare... Mia bella Madunina!
0: Esatto, perché non si parla più della Spagna, ma si parla di Milano. Perché cosa ci rassegniamo questa volta? Oh, stranamente, gli affitti a Milano aumentano.
3: È allora, il gesto più schifoso no, però, e dai. Volgare che io conosco.
1: Allora, però dire questo ormai la gente lo sa.
0: Certo.
1: È una delle città più care d'Italia, tutti gli affitti, lo sappiamo.
0: Non
1: ma
0: è una notizia, fondamentalmente.
1: La notizia che ci fa un attimo impressione, impressionare, il 60% degli stipendi dei milanesi
0: sì.
1: va in affitti e trasporti.
0: Il
1: 60%.
0: Allora,
1: poi 15 non... sta da mangiare, quindi togli un altro bug, ne so, 20%.
0: Ma non lo so, sì, sicuramente, ma forse anche più del
1: 20%. L'altro 20% che cosa fai?
0: Non,
1: signora
0: magari...
1: mia, tu non puoi fare più niente.
0: Cerchi di sopravvivere, ma sai che è diventato un problema molto serio, perché gli affitti continuano ad aumentare, e questo lo sappiamo. Gli stipendi restano ancora fermi o aumentano, ma proprio di pochissimissimissimissimo. Capisci bene che chiunque viva a Milano se ne lamenti. Volevo capire, milanesi che siete all'ascolto e che non avete la casa di proprietà magari lasciata dai famiglia, come vanno le cose da quelle parti?
1: Spiegateci un po', perché siamo curiosi di sapere la situazione.
0: Perché noi da fuori, capito, sentiamo sempre queste notizie. C'è qualcuno che le conferma, oltre all'Istat, che non mi sembra proprio l'ultimo degli arrivati. Fateci sapere. You know

0: La novità che stiamo per sentire e che devo dire ho già sentito più volte, resta ancora nell'ambito delle novità, ma ancora ci fa ballare tantissimo.
1: Esatto, ci fa ballare un po' come se fosse un ballo di gruppo, perché il titolo ci fa pensare a quello. Ma attenzione, Baby K, Tuca Macarena.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss Kiss.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss Kiss.

0: Vedi che ci arrivano un sacco di conferme da parte dei nostri ascoltatori che vivono in quel di Milano sotto l'ombra della Madunin.
1: Sì, ci dicono che è difficile perché gli affitti sono molto molto alti e qualcuno dice: a me è convenuto più comprare che affittare. Il problema è che per comprare devi avere comunque dei soldi
0: o qualche garanzia
1: in banca, famiglia che ti aiuta.
0: No, ma infatti, perché noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, è solamente un risultato un po' così che noi sentiamo ogni tanto di sondaggi, ricerche di mercato, o magari c'è testimonianza diretta di chi vive a Milano e ha degli affitti così alti e costi della vita che si riflettono sui trasporti, su un po'.
1: Noi parliamo di Milano, ma comunque in tutta Italia che gli affitti, le case, il prezzo pure dell'acquisto delle case è aumentato tantissimo.
0: E non è la Lombardia la classifica con il prezzo più alto a metro quadrato,
1: ma tu che stai dicendo?
0: È la Valle d'Aosta.
1: La Valle d'Aosta.
0: Attenzione,
1: perché là tutto vogliono la casa in montagna,
0: mentre invece tutti buoni a dire il Molise non esiste. Molise è l'unica regione dove l'affitto fa campare, cioè ti permette di campare tranquillamente.
1: Veramente?
0: Perché...
1: Scusa, quanto distiamo noi dal Molise? Un'oretta
0: poco,
1: e un quarto?
0: Pochissimo.
1: Dipende, perché da Isernia siamo a un'ora,
0: ma noi personalmente
1: basso, un'ora e mezza.
0: Quindi tu dici potresti prendere casa lì e venire a lavorare qui.
1: Hai capito?
0: Ah, ce li rimetti di benzina, scusami.
1: Benzina?
0: Con quello che costa adesso. Comunque, giusto per dire,
1: bella, a me piace il Molise.
0: Beh, è bello il Molise, c'ha delle cose belle.
1: Io stai scherzando, il Molise è fighissimo. C'ha un sacco di cose, poi c'ha la collina. Ma c'ha il mare. C'è il mare, è bellissimo il mare.
0: Ce l'ha, poco ma ne ha.
1: Sì,
0: poco, però ce l'ha. Comunque noi ci lamentiamo. La verità è che se vai a vivere, per esempio, in città come New York, è lì, se vuoi, approfondiamo il discorso affitto di casa. E lo approfondiamo e come,

0: Ciro, che sei tu il ghostwriter di questo pezzo, che dice che belle le ragazze anche
1: non lo volevo
0: una volta
1: dire,
0: in più.
1: Non lo volevo.
0: Figurati. E invece a cantarla Clara e San Giovanni. Abbiamo la storia della musica, l'anno 1979.
1: Ragazzi, anno importantissimo perché la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasso
0: una
1: polpotteria.
0: No, è polpetteria.
1: No.
0: Le polpette sono polpetteria.
1: Erano polpette col polpo che pescava okay. Grande Peppe Maradona.
0: Ok, quindi
1: c'erano gli scogli di fronte, lui prendeva i polpi e poi facevano le polpette.
0: Ma non era più facile chiamarla polpetteria di polpette,
1: no,
0: di polpo? Belli,
1: polpotteria.
0: Complicato, complicato. E i CDC in quello stesso anno cantavano Highway to Hell.

0: capito che musica che ti faccio ascoltare.
1: Beh, insomma, diciamo che il merito è della programmazione musicale di Radio Kiss Kiss. Ma
0: questo
1: se vuoi prenderti,
0: pazzo.
1: Se vuoi prenderteli, va bene lo stesso. Signori, benvenuti. È già quindi giovedì 18 giugno. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
0: E ci stiamo organizzando per partire alla volta di Viareggio.
1: Okay.
0: Poi vi racconteremo i dettagli, ragazzi.
1: Ma perché dovremmo?
0: Perché il viaggio è bellissimo. Che non è che noi dobbiamo. Noi non è che dobbiamo raccontare solo. Ah, siamo qui, siamo facendo i concerti, c'è tanti artisti. No,
1: non
0: dobbiamo
1: lo minimizzerei,
0: anche raccontarvi il dietro le quinte.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: la sostanza è: boh, poco importa della tappa del Kiss Kiss Way, venite in viaggio con noi verso Viareggio.
0: Fidatevi.
1: Dai, che si parte per la seconda ora con la musica più bella anche.

0: perché in Italia non funziona così? Perché Dracula non fa rima con spettacolare? Invece senti Tame Impala con Jenny, come dicono Dracula e spettacular.
1: Vabbè, però Dracula...
0: significa un'altra cosa nel tuo linguaggio. Allora, Corrieri di Kiss Kiss, fermi, perché noi, generazione, come siamo definiti? Millennials,
1: io e te. Io e te siamo i millennials.
0: Siamo un po' fedeli a quel vecchio detto, prima fai le cose e poi ti riposi, ok?
1: Sì, sì.
0: Manda le email, vai a fare la spesa, poi torna da lavoro e se ti resta tempo un po' ti riposi, perché la verità è che se ti metti a letto e stai lì a poltrire è percepita come pigrizia.
1: Io non ho capito dove tu voglia arrivare,
0: caro.
1: Fammi
0: mio
1: capire.
0: I tempi sono cambiati e adesso su TikTok la nuova tendenza è il bed rotting, marcire a letto.
1: Marcire a letto
0: e non visto
1: ma
0: come
1: la
0: una
1: mattina
0: cosa.
1: La sera, il pomeriggio,
0: durante il weekend,
1: cioè...
0: no, durante il weekend.
1: Ah, durante il weekend, sì, allora sì. No, spiegati meglio.
0: No, te lo spiego, però anche per noi durante il weekend stare tutto il tempo a letto era un po' tempo perso. Invece, e volendo anche durante la settimana, le nuove generazioni quando hanno la possibilità anche di ostentarla questa cosa, lo fanno con grande orgoglio, perché dicono
1: la ostentano sempre sui social, cioè io oggi sto qui. Cioè devono far vedere che stanno sul letto a non fare niente.
0: Hashtag bed rotting, cioè marcire a letto. Loro non lo vedono come pigrizia, lo vedono come autoconservazione, lo vedono come una sorta di recupero di forze mentali. Che è sta?
1: Io questo.
0: Ma perché? Ma no, non è che dormono, non è una cosa per dormire. Generalmente chi fa bed rotting, sai cosa fa? Guarda le serie TV, guarda il cellulare, scrolla, trolla, insomma fa un po' questa roba qui, magari mangia anche qualcosa. Magari
1: ma
0: mangia anche qualcosa.
1: Anche chi sta sul divano?
0: No, dai, però se
1: scrolla.
0: Sì. No, sgrulla.
1: No! L'ho
0: allora,
1: detto io.
0: Allora, volevo capire se anche tu ti rivedi come me invece in una generazione che ogni volta che si adagiava un po' troppo veniva pungolato.
1: Allora, in passato stesso, quando magari ero lì a casa, sul letto, a poltrire, eccetera, mi rendevo conto di che stavo perdendo tempo. Oggi invece, quando ho quel weekend in cui non devo fare la serata, non devo cantare, non devo fare niente,
0: ti piace
1: non ho impegni,
0: poltrire.
1: Mi piace.
0: Arriva un messaggio da parte di Vincenzo. Ciao Ciro e Alfio, vi devo ringraziare. Finalmente ho scoperto di cosa soffre mio figlio, che da quando è finita la scuola sta diventando un tutt'uno col materasso del letto e del divano. Vabbè, ma non è una patologia, è semplicemente
1: è una moda.
0: È un modo di vedere le cose, secondo me.
1: Ragazzi, una moda, un modo, poi dipende
0: oggi poi,
1: se sei maschio o sei femmina.
0: Se vi trovano sdraiati a letto a non fare niente anche per due giorni consecutivi e vi dicono smettilo, stai poltrendo, voi dite sto solo facendo bed rotting.

0: eccolo là, Saldavinci. Facciamogli anche un grande in bocca al lupo, perché proprio oggi esce nelle sale Toy Story 5 e lui sarà la voce della pizza con gli occhiali.
1: Della pizzettina, del trancio di pizza.
0: Allora, amici dei Corrieri di Kiss, la verità è una, che se ti metti a letto e dormi, se dormi troppo poco, la gente ti dice, oh, dormi troppo poco, dovresti riposare di più. Se dormi troppo, ti dicono, no, però, scusa, ma dormi troppo, devi dormire di meno, perché dormire troppo fa male. Dove sta la verità?
1: La verità ce la dicono gli studiosi.
0: Ah, vedi, quelli
1: bravi. Perché secondo un recente studio.
0: Ok, chiedo ma parole tue, ma tanto è uguale.
1: Sì, è uguale, figurati. La fascia, attenzione, quando è che bisogna dormire? 6 ore e 24 minuti.
0: Sì, no, aspetta.
1: Non capisco, cazzo.
0: No, se non l'hai letto, se non la conosci, se vuoi lo racconto. No, tieni, puoi dirlo se vuoi.
1: Ah, sono troppi numeri.
0: Allora, no, la verità è che questi studiosi bravi hanno detto, non bisogna dormire né troppo né troppo poco.
1: Sono
0: qual
1: d'accordo.
0: È esattamente il tempo giusto per dormire? Oh, precisione svizzera, ci si sono messi
1: dalle
0: di punta.
1: Dalle 5 alle 6 del pomeriggio.
0: Dalle 6 ore e 24 minuti alle 7 ore e 48 minuti.
1: 7 ore e 48.
0: 7 ore e 48. Perché
1: se dormi
0: perché non
1: di più ti svegli rincoglionito.
0: Esatto.
1: Se dormi poco non sei abbastanza riposato.
0: È che gli effetti collaterali del dormire troppo o troppo poco è l'invecchiamento precoce. Non è che dici, sai, se dormo poco poi mi sento semplicemente stanco il giorno dopo. No, tu invecchi
1: e poi
0: precocemente.
1: Qua, Alfio, già abbiamo un sacco di cose precoci.
0: E che cosa?
1: Posso mettere pure
0: non
1: l'invecchiamento?
0: Non ti permette.
2: Di che minchia stiamo parlando?
1: Quindi bisogna riposare il giusto. Non
0: esatto.
1: Tanto, non poco, ma il giusto.
0: Però gli scienziati stessi invitano alla prudenza. Non è che il corpo umano funziona come un elettrodomestico con libretto delle istruzioni. Non è che devi dormire per forza.
1: Ma quelli sono gli studi.
0: Ognuno c'ha i suoi modi. Però non dovresti mai dormire meno di 6 ore e 27 minuti e più di 7 ore e 48 minuti.
1: Ma tu con quanti cuscini dormi?
0: 72.
1: Lo sai che sto avendo problemi io?
0: Veramente?
1: Sì, perché a casa mia ho 4 cuscini. Quando vado da altre parti c'è uno, dormo male.
0: Lo pieghi però.

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio l'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss.

0: mamma funk.
1: Sono riuscito a fare la nota un po' grave.
2: Bravo,
1: così.
2: È stato molto molto bravo.
1: Summer
2: allora
1: funk.
2: Prima si parlava un attimo alla fine proprio del discorso, è uscito questo altro discorso in mezzo,
1: il cuscino,
2: è quello del cuscino.
1: Allora parliamoci chiaramente,
2: ragazzi,
1: scusami.
2: Io non sto scherzando, io ho dei seri problemi quando dormo fuori casa, perché adesso sono abituato a dormire circondato di cuscini.
1: Ma chi sei? La principessa sul pisello?
2: No, ma no,
1: no, aspetta.
2: No, perché tra il pisello c'ho il cuscino, perché uno tra le gambe, uno lo abbraccio, uno dietro la testa.
1: Ma quella si chiama solitudine, è diverso.
2: Ma che
1: c'entra, se tu devi
2: dai,
1: sopperire, scusami, se abbracci qualunque cosa ti capiti a tiro. No, allora, la verità è che noi scegliamo è sottovalutato il cuscino. Noi scegliamo il cuscino con meno importanza di quella che diamo per esempio ai calzini. Ma la verità è che noi ci passiamo un terzo della giornata con la testa appoggiata sul cuscino.
2: E mo te ne dico un'altra, attenzione. Perché quando vado negli alberghi,
1: sì,
2: magari quando andiamo alberghi belli, cioè abbiamo, sì, dei cuscini, quei materassi meravigliosi.
1: No.
2: Mamma mia, come ho dormito bene. Sì. E tu dici, io lo voglio questo cuscino. Quando li vai a comprare, non lo trovi. Non lo trovi.
1: No, ma
2: il
1: poi
2: materasso con cui dormo, raga, non sto scherzando.
1: Dai, smettila, dai,
2: non
1: finisci
2: voglio
1: il discorso.
2: Dove l'ho preso il materasso? Dove l'ho preso il materasso?
1: Non lo voglio sapere. No. Non fare delle promozioni.
2: Dico solo una cosa.
1: Cosa dici?
2: L'ho pagato tanto.
1: Vabbè, ma quelli buoni.
2: Credi, l'ho pagato tanto. Ma non mi dà la soddisfazione di un materasso degli alberghi.
1: Non lo so per quale motivo. Forse è anche un po' una condizione psicologica.
2: No, secondo me sono altre linee. Quelle che vendono i negozi per le case sono altre linee.
1: Ascolta, la
2: alberghi.
1: Verità è che tu negli alberghi ci dormi poco, quindi non fai neanche in tempo a capire a lungo termine se quella postura o se quel tipo di materasso ti sta facendo bene o ti sta facendo male. Io quando ho comprato il mio ho pensato che fosse adattissimo. 10 anni dopo, guardami come sono diventato. E chiedimi di chi è la cosa. Esatto, è colpa del mio materasso, che non prendo la decisione,
2: ragazzi,
1: di cambiare.
2: Aspetta, ci hanno mandato una foto bellissima.
1: Allora
2: Ciro Rosa ci manda questa foto. Ciro, hai bisogno di questo. Ma che è un cuscino enorme, lo abbracci dalla testa ai piedi, sì, è meraviglioso.
1: No, ma quella è una bambola gonfiabile.
2: No,
1: scusa,
2: è un bambino. No,
1: sembra una banana.
2: Hai ragione.
1: Sembra una banana. Vabbè, dai, comunque l'argomento cuscino è più importante di quanto pensiate. Ecco perché tra poco continuiamo.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Kiss Kiss alle 17.33. Il gravoso e annoso problema del materasso, perché dai cuscini siamo passati al materasso. Ciro ha
1: ma
0: il problema.
1: Ma quante persone hanno lo stesso problema mio?
0: Ma in realtà
1: chi
0: tutti.
2: Ciro, il materasso non è la marca che adatta alla persona, ma è il modello. Io quando ho scelto il materasso, la signora gentilmente mi ha invitata ad andare più giorni e di stendermi sui diversi materassi per 10 minuti almeno.
0: Andava a dormire
2: per capire quale poteva essere confortevole per me.
0: Vedi?
1: Allora, io però ho una sensazione. Quando sono andato a comprare il materasso, mi ricordo che era ancora sposato, no?
0: Ma non l'hai preso con Mastrota?
1: No.
0: Ok. No,
1: ricordo che mi sono steso, ma sono stato 10 minuti, cioè, ho fatto pure una bella...
0: E hanno detto, scusi, cosa fa? Questo è un negozio di bare.
1: No, ascolta. Avevo la sensazione di stare molto bene. Quando poi è arrivato il materasso, ma sicuro che è quello?
0: Aie.
1: Cioè, secondo me non era lo stesso che ho provato. Poi mi dicono, attenzione, arrivano dei messaggi. E dice, Ciro, ma tu hai il topper?
0: Ma
1: sì,
0: quello è importante.
1: Ho anche il topper.
0: Negli alberghi c'è sempre il topper.
1: Poi, attenzione, mi arriva un messaggio in privato.
0: Che
1: e mi dicono,
0: dice?
1: Ciro, negli alberghi a volte mettono il doppio topper.
0: Okay.
1: A volte mettono il doppio topper.
0: Ah, pensa.
1: Per avere quell'effetto nuvola, ho capito.
0: Ragazzi,
1: però
0: non lo so.
1: Ma quanta roba ci deve stare?
0: Io pure quando l'ho comprato, l'ho provato.
1: Ci vuole un materasso, come si chiama? Il copri...
0: La verità è che funziona come per i negozi di abbigliamento. Vai lì, ti metti una cosa, la guardi nello specchio, ti sta da Dio, te la porti a casa, ti fa schifo. E a me ha fatto lo stesso effetto il materasso.
1: Però
0: cioè,
1: è brutto,
0: provato,
1: perché tu non è che...
3: Amoroso.
1: Amoroso.
0: Però adesso, scusa, ma Mastrota non diceva tutta quella roba per cui... te lo portavano se ti trovavi bene, altrimenti dopo 12 mesi lo potevi rimandare indietro?
1: Io 12 mesi mi pare un po' eccessivo.
0: Mastrota, non lo possiamo fare, caro Giorgio, perché dopo 12 mesi il materasso di Ciro ne ha viste troppe e quindi non si può restituire.
1: Questo è veramente stupido.
0: A meno che non prendete un usato molto usurato, e dico molto.

0: chiude un po' come chiude chiunque la conversazione. Anyway, è comunque.
1: Anyway, è comunque.
0: Vabbè, è andata così. Novità su Radio Kiss Kiss, collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
1: Ma quando?
0: Adesso.
1: No, dico quando è il titolo.
0: Ah, no, esatto, c'è un riferimento temporale preciso che è il titolo della canzone. Sabato sera.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Kiss, kiss.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.

0: Questa è un po' una canzone da Golden Hour, no? Anche un po' una canzone da tramonto, secondo me, The Pose con Magnetic. Magari una Golden Hour un po' più da cocktail, meno romantica, però io per dirti, caro mio
1: Ma
0: corriere...
1: a proposito di momento romantico, tra l'altro ieri sera non so se hai visto al cielo,
0: No, ragazzi, c'era una la luna araba,
1: il
0: proprio
1: il bacio di Venere, che era una cosa veramente
0: incredibile.
1: Beh, benissimo, parliamo di momento romantico.
0: No, ma io infatti avevo tirato in ballo il tramonto proprio per questo motivo, perché sai che nelle relazioni, quelle belle appassionate, è bello guardare insieme il tramonto.
1: Certo.
0: Ma tu però mi devi dire come si fa a guardare insieme il tramonto se siete in una relazione a distanza.
1: Sì, soprattutto anche perché il momento poi del tramonto in base alle città cambia.
0: Esatto.
1: Cambia, cioè tu sei a Napoli, io sono a Milano.
0: Esatto.
1: Diamoci un appuntamento per vedere il tramonto insieme. Ma come fai?
0: No, ma vedi, ma io sai cosa faccio?
1: Cosa
0: io chiedo
1: fai?
0: Agli amici del meteo.it e che anche loro sono d'accordissimo sul fatto che guardare un tramonto insieme è meraviglioso, ma se si è a distanza non avviene nello stesso momento, no? Il tramonto, cioè ci sono dei minutaggi un po' diversi. Anzi, facciamo così. Allora, quali minuti? Prova a rispondere tu a questa domanda. Quanti minuti hai a disposizione ancora con il sole sopra l'orizzonte a Milano se però tu ti trovi a Napoli?
1: Ok,
0: prova a fare questo calcolo, ci riesci?
1: È molto difficile, difficile.
0: Allora, te la metto più o meno così. Se lei è a Napoli e tu sei a Milano, quando lei ti chiama alle 20:37 per il suo vero tramonto romantico, quanti minuti avrai ancora il sole sopra l'orizzonte a Milano? Guarda che sembra difficile.
1: Te la studio. Poi te la dico.
0: Provate anche voi a rispondere, che siete all'ascolto, magari al 347-490-0042 e vediamo che cosa succede se qualcuno la becca.

0: domanda stanno rispondendo le cose più disparate. Abbiamo chiesto, allora, se tu sei a Milano e lei a Napoli e volete guardare il tramonto insieme, se lei ti chiama alle 20:37, quanti minuti hai ancora a disposizione a Milano per vedere il sole? Se lei ti chiama alle 20:37, quanti minuti hai ancora a disposizione a Milano per vedere il sole?
1: Lo posso dire qual è
0: il tramonto?
1: Lo so, lo dico.

0: canzone pacifica, anche se si chiama I Shot the Sheriff. Che meraviglia, Bob Marley. L'anno era il 1973 e adesso invece aggiorniamo l'attualità con Cristina Manco in redazione. Ben ritrovata.
1: Una buona serata e bentrovati. Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo. Al centro del vertice oggi c'è il supporto all'Ucraina e ai negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione europea, ma anche il bilancio a lungo termine dell'Unione, le sfide connesse all'economia e alla competitività globale. L'obiettivo è sviluppare una comprensione comune delle sfide e fornire orientamenti alla Commissione sulla via da seguire, ha spiegato il presidente Costa. Medio Oriente, nelle scorse ore la firma a distanza di Stati Uniti e Iran al memorandum d'intesa, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera alla seconda fase delle negoziazioni. Intanto il presidente Trump ha dichiarato che molto probabilmente sosterrà il primo ministro Netanyahu alle prossime elezioni in Israele, aggiungendo che la valutazione dipende da quali saranno i candidati. Un buon rapporto con lui, dice il tycoon, ma deve essere più razionale, sono disposto a incontrarlo. Voltiamo pagina. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante la sua audizione in commissione banche al Senato, ha sottolineato come negli ultimi anni sia stato intrapreso un percorso articolato per ridurre la vulnerabilità. Adesso spiega il sistema bancario nel complesso solido e sostenuto da elevati livelli di liquidità. Poi su Monte dei Paschi di Siena ha precisato che il MEF assumerà una posizione di neutralità rispetto al processo di consolidamento in corso. Impegna a uscire dal capitale, dice, ma occorre che questo passo avvenga nelle migliori condizioni. Siamo alla cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato dall'ospedale, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso al momento dell'incidente, si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fare il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito le scuole elementari. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni.

0: Scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno battendo palmo a palmo l'area del tracciato in cui poche ore fa è avvenuto il rinvenimento di un fermaglio per capelli che, secondo alcune testimonianze, dovrebbe appartenere ad una delle sorelle. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumusà, che il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due suoi connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa Montecatini Terme nel 2024, e Maria Denisa Paolo, 30 anni, uccisa a Prato nel 2025. Frumusà, che è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione. Lo sport, calcio, al via in questi minuti la seconda giornata dei mondiali con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio, e alle 21 per il girone B di scena Svizzera-Bosnia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Radio Kiss, Corriere di Kiss, ragazzi, in questa seconda ora, terza ora.
2: Perché il Kazoo all'improvviso, così dal nulla?
1: Kazoo da colore.
2: È ritornato nella vita dei Corriere di Kiss, era scomparso per un po' di tempo, non ce ne stavamo affatto preoccupando, sì. Ma va bene
1: non
2: così.
1: Non ritornava, sai da quando?
2: Da quando?
1: Dai tempi di Gigi Garretta.
2: Pensa te, sì. Vedi, è il vintage che ritorna.
1: Era perso nel cassetto dei calzini.
2: I Corriere di Kiss, giovedì 18 giugno, sono le 18, vuol dire che sta partendo la terza ora, una terza ora che tra l'altro culminerà anche col messaggio cantato e noi non vediamo l'ora.
1: E quando Alfio dice culminerà, ragazzi, fidatevi che culminerà veramente.
2: Vai col

0: Che potenza, Sabar, già nel titolo della sua canzone Potential. Allora, Ciro, scusami.
1: Allora,
0: io,
1: ci stavamo incartando, ma alla fine poi abbiamo capito la situazione del tramonto.
0: Ripetiamo la domanda, perché ci è venuto un attimo sto trick grazie agli amici del meteo.it che ci hanno detto: è bello vedere il meteo insieme, ma se lei è a Napoli
1: il
0: tu
1: tramonto.
0: Sei a, scusami, il tramonto, ma se lei è a Milano, scusami, a Napoli tu sei a Milano, ma come fate a vedere il tramonto
1: allora,
0: insieme?
1: Allora, ti spiego, se il tramonto a Napoli è alle 20:37,
0: se, non lo dire però perché abbiamo anche le risposte degli ascoltatori.
1: Certo, allora, quanti minuti hai ancora a disposizione a Milano di luce?
0: Esatto.
1: Cioè, a Milano quando ci sarà il tramonto?
0: Allora, sentiamo le risposte dei nostri ascoltatori, vai.
2: Allora, contando che il sole sorge est e tramonta ovest,
0: non c'entra, cioè,
2: in Milano-Napoli più o meno sono sulla stessa linea verticale, cioè che se tracciano in verso il basso, forse Milano è un po' più spostata a destra, vorrà dire che tramonta prima il sole.
0: Madonna,
2: quindi
0: che pippone.
2: Napoli, secondo me, c'ha 8 minuti di luce in più.
1: Ma non hai capito una mazza, niente.
0: Sbagliatissimo ancora, vai.
3: Ciao ragazzi,
0: kiss
3: kiss a tutti. Secondo me 31 minuti.
1: Ma guarda,
3: kiss kiss da
1: ti
3: Pio.
1: Sei andato vicino.
3: Ciao.
1: Però.
0: Beh, abbastanza, ma non è quella corretta come risposta.
4: Oh raga, Milano-Napoli 4 minuti.
0: Beh, certo, figurati.
1: No, non proprio.
0: No, zero. No,
5: tra Milano e Napoli ci sono circa 20 minuti di differenza
0: neanche
5: sulla linea dell'orizzonte al tramonto.
0: Sei lontano. Qualcuno dice, ragazzi, sperimentato proprio di persona un'ora. No, in realtà non ci troviamo con i calcoli.
6: La differenza sono di 20 minuti per il tramonto.
0: No, no.
1: Non sono 20
0: così.
1: Minuti, no, niente.
7: Secondo me la differenza tra Napoli e Milano saranno super giù sui 40 minuti. Tra i 30 e
0: c'è?
7: I 40 minuti. Non
0: perché? Le hanno appena scippato la borsa.
1: Tra i 30 e i 40 minuti,
7: tra
1: bravo.
7: I 30 e i 40 minuti.
0: Benissimo.
1: La risposta
0: allora
1: esatta è di Francesco.
0: Esatto.
1: Sono 37 minuti.
0: Precisi, perché a Milano il sole tramonta alle 21:14 e a Napoli alle 20:37. Ben 37 minuti di differenza. Mi pare di capire che il romanticismo, se si vuole guardare insieme il tramonto, ha i suoi limiti geografici.
1: E comunque, per scoprire a che ore tramonta il sole nella tua città, scarica l'app Il Meteo, dove il fa la differenza. Radio Kiss Kiss. Is this thing on?

0: capito? Olè, così proprio con Samurai J, Flamenco Paranoia. Prima parlavamo del romanticismo, no? Del tramonto, perché non c'è niente di più romantico che un bel tramonto visto con la persona che si ama.
1: Anche se io preferisco sempre la luna che il tramonto.
0: Anche, beh, guardare il mare, guardare il tramonto, guardare la luna. La verità, sai qual è, Ciro? Ne riflettevamo prima insieme anche un po' con tutto lo studio qui a Radio Kiss Kiss. Che con la persona che ami è romantico anche mangiare un panino nel parcheggio del supermercato.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, ce ne frega niente.
1: No,
0: però...
1: anche perché spesso parliamo o di sesso o di situazioni un po' più di rottura, perché
0: certo,
1: dobbiamo creare la gag, la situazione.
0: L'irriverenza.
1: Ma vogliamo fare per una volta i romantici. Porca di quella
0: grandissima. Come lo facciamo? Come si fa a fare i romantici?
1: Ma così!
0: No! No, questo ormai è diventato una gran rottura di maroni, perdonami.
1: Dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori: cos'è per voi romantico? Cioè, cosa vi aspettate che lei o lui faccia per voi?
0: Allora, è vero, perché ognuno di noi ha una sua precisa idea di romanticismo. Oh, ragazzi, cioè, se qualcuno è appassionato di pesca, può anche essere: se lei o lui mi porta a pescare, io lo trovo romantico. Quindi, 347-490-0042, che cosa per voi è romantico? Che gesto vi aspettate faccia la persona che vi invita a uscire per tornare a casa e dire:
1: che serata romantica!
0: Che serata romantica! Tu che cosa farai per me, Ciro, stasera?
1: Domani!

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
11: Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
15: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
1: Yes, yes.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai, vai, vai!
16: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss, kiss.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: vederti mai più.
1: Che ha la sua dose di romanticismo, la frase anche se mi manchi spero di non incontrarti mai più. Un modo per risolvere un amore tossico.
2: Momento romantico, ragazzi. Come? Attenzione nei corrieri di Kiss Kiss, mi piace perché ha la faccia di chi dice
1: Ma chi è che dice?
2: Non lo so,
1: dice
2: però
1: nessuno.
2: Mi piace sempre.
1: Va bene.
2: Momento romantico, gestiamo anche un po' di luci, per favore, Fischietti, dammi un rosso calorico. Prego.
3: Allora, io lo so che mi prenderete in giro, però per me è romantico il silenzio. Cioè, non che il mutismo selettivo che ci guardiamo in faccia, però se stiamo in silenzio senza sentire il bisogno di dire cagate oppure forza di mettere un argomento in mezzo, che ne so, e stiamo bene, per me è molto romantico.
1: Guarda, non ha tutti i torti. No, Ciro, non è che se stai zitto in radio sei romantico, fai solo un buco, si chiama bianco. Vabbè, comunque è vero.
2: Vado a leggere questo messaggio.
1: C'era una famosa frase che diceva: l'amico o la persona con cui stai bene è colui con cui stai bene anche in silenzio.
2: È vero, è vero. Sì, sì. Allora, voglio leggere questo messaggio.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, io trovo che sia molto romantico dedicare una canzone al proprio lui, al proprio lei.
1: Al proprio lei?
2: Al proprio lui, lei. Porca miseria, ragazzi, non si può fare una cosa romantica.
1: Sei tenero, sei tenero.
2: E voglio dire una cosa.
1: Che vuoi dire?
2: Io non solo l'ho dedicata,
1: ma non
2: l'ho anche scritta.
1: Ma non ti incazzare.
2: Hai capito? Hai capito? E sapete come va?
1: Come fa? Vai col prossimo messaggio.
4: Non è una cosa romantica che potrebbe fare una ragazza anche al primo appuntamento.
1: Alzare i finestrini.
4: E una volta riportata a casa, che ti dica scrivimi quando sei arrivato.
1: Vero, vero.
2: Bello, allora, questo è un bel gesto.
1: Scrivimi
2: mi piace
1: quando
2: molto.
1: Arrivi è un atto d'amore. Ormai
2: un motorino,
1: social.
2: Ma che passa sempre.
1: Ce basta con sto motorino.
2: Romantico per me è apprezzare la serenità di una serata qualunque, che altro non è che la quotidianità, senza dover fare per forza qualcosa di speciale. Questo è molto bello,
1: Molto bello.
2: Io gli metto le mani
1: addosso. Sai che cosa? Esatto.
2: Mi sta rovinando il momento.
1: Esatto, perché capito? Adesso se io lascio il microfono e vado a dargli una carocchia in testa, come si dice dalle mie parti, sono poco professionale.
2: Allora, continuate ragazzi, perché è molto interessante questo. Cos'è per voi romantico?
1: Ecco. 347 490 0042. Il tramonto, il mare, la luna, ma ognuno ha la propria idea di romanticismo.
2: Sta arrivando i messaggi, motorino top.
1: Oh,
2: fai
1: ragazzi.
2: Tanto per creare qualcosa, un motorino.
1: Se tu però, dai.

0: Grazie Dave per averci insegnato cos'è lo scimmi scimmi.
1: Sì, ma grazie a voi perché siamo entrati proprio in un momento romantico che non provavamo da tantissimi
0: anni. Ma quale romantico che stiamo facendo i deficienti da due ore? Vai,
2: per
0: senti.
2: Noi è romantico lasciare i bambini a casa con i nonni e fare 700 chilometri per andare a vedere Vasco a Bari. Bello. Non succedeva dal viaggio di nozze 12 anni fa. Ecco. Enrico e Alessandro da Gela, Sicilia. Saranno... Kiss kiss a tutti.
1: Bravi ragazzi.
0: Saranno
1: bravi.
0: Contenti i nonni, poi figurati.
1: No, però dai, no, bello, questo momento è molto bello. Romantico. Attenzione.
3: Cari Alfio e Ciro, Erika da Venezia. Io trovo romantico quando ricevi una lettera.
1: Sì,
3: vero. Magari... anche qualche frase, non occorre scrivere un tema di quattro fogli di protocollo, però ecco, questo da parte di un uomo per me è un gesto molto molto molto romantico.
1: Ma sto motorino sta facendo giro in tutta l'Italia.
0: Ma è sempre lo stesso. Angela ci scrive: ciao Corrieri, sono Angela.
1: Sì.
0: Dice: una delle cose più romantiche per me è ricevere fiori e tenersi per mano. Molto
1: bello,
0: semplice,
1: bello, semplice
0: efficace.
1: Ma bello.
4: Romantico. Romantico è stare sulla spiaggia.
0: Oddio, se l'è portato il mare
4: dopo che ti ha accarezzato la pelle.
0: Cosa sta succedendo?
4: Una bella cena al lume di candela.
0: Poi. Ma dai, ma cos'è? Ma sto schifo.
4: E poi.
0: No, dai, raga, scusi. Non riesco a capire cosa intende. Io se risento questo motorino me ne vado.
1: Ma questo sulla spiaggia che sta facendo?
0: A me ha dato l'idea di ora che è stata portata via dal mare, semplicemente.
1: No, ma non ce la faccio più.
0: Allora, a proposito di cose belle, una canzone d'amore potrebbe essere una cosa bella. O se vuoi un canto d'amore. Stiamo parlando della novità su Radio Kiss Kiss di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale. Yes, yes.
6: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
7: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
6: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
7: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
6: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. Yes,
8: yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Yes, yes.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a €1,99 al chilo.
15: Eurospin! La spesa intelligente!
16: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
2: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Wait, che vale anche per me quando arriva il momento de...
1: Il messaggio cantato.
2: A Wonderlife.
3: Messaggio cantato di oggi, un'amica che fa una richiesta ad una rosticceria.
0: Rosticceria?
3: Sì.
0: Attenzione.
3: Probabilmente deve organizzare una festa.
0: Come funziona il messaggio cantato? 347-490-0042. Voi ci mandate le vostre chat prese così, io non dico azzo, però a caso sicuramente.
3: Sì,
0: le prendete,
3: sì.
0: Ce le mandate, noi grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza artificiale ne tiriamo fuori una vera e propria hit. Sentite questa, vai!
3: Oh, attenzione, sul volume.
4: Buongiorno, scusatemi se vi scrivo con molta urgenza e poco preavviso. Mi servirebbero un centinaio di pizzette, di quelle buone che fate voi con il pomodoro. Due chili di

0: Che altro mi potreste dare?
1: Ho capito.
0: Non ce la faccio a cucinare.
1: Sarà capito.
0: Fa troppo caldo.
2: Ma a parte, perché dare del coglione al marito a quello che vende le pizzette?
1: Ma non so, perché poi dà tante spiegazioni di quello che ti serve, punto e basta. Evidentemente ha molta confidenza. Il negozietto sotto casa resta sempre il negozietto sotto
2: Viva
1: casa.
2: Viva sempre!

0: Camila Cabello chiude l'appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, che ritorneranno domani, state tranquilli.
1: Grazie, magari... grazie per essere stati qui con noi, mi raccomando, domani vi vogliamo più carichi di oggi.
0: Cioè stai dicendo che oggi non lo sono stato?
1: No, proprio perché mi sono divertito.
0: È vero, siamo stati bene, ma come sempre nei Corrieri di Kiss Kiss, prossime tre ore starete più che bene, perché vi riaccompagnerò a casa Rita Manzo con Portami a Casa appunto Kiss Kiss. Oh, ringraziamo anche Joschi Imperatore.
1: Informissima tra l'altro.
0: Devo dire.
1: Alfio Battaglia.
0: Ciro Rimatola, poi chi altro vuoi dire?
1: Fischetti tutti, insomma.
0: Alfio e Ciro, Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: l'appuntamento è ora con l'informazione. Sentiamo per le ultime notizie Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, lo afferma il presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa. Se Putin non vuole porre fine a questa guerra e desidera continuarla, non resteremo a guardare, reagiremo, ha aggiunto il leader di Kiev, sottolineando che quest'ora è della risposta ucraina all'attacco russo contro il monastero delle grotte della capitale, uno dei simboli storici e religiosi più importanti del paese. La Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati, risposte ai bombardamenti ucraini, ha affermato il ministro degli esteri russo Lavrov. Sono da tempo convinto, ha aggiunto, che le parole non bastino. Medio Oriente, la cerimonia di firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti prevista domani in Svizzera sarebbe stata annullata dal momento che l'intesa è stata firmata da remoto ed è già entrata in vigore. Lo ha confermato alla BBC il ministro degli esteri pakistano Dar. Nel frattempo il vicepresidente J.D. Vance, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha detto che 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi. Teheran, aggiunto, non riceverà nemmeno un centesimo dagli Stati Uniti e noi non allenteremo la presa sull'economia iraniana fino a quando non cambieranno il loro comportamento in maniera fondamentale. Cambiamo argomento. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio del gregge di Cristo, lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide, ha detto ancora il Papa. Lui

0: Ci devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. La cronaca: un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre rensella la sua bicicletta a Reggio Emilia. L'11enne è stato travolto e definito violentemente a terra, trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova e deceduto poco dopo. Un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati a una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra israelo-palestinese. Lo sport, calcio, la sfida del gruppo A, Repubblica Ceca e Sudafrica in corso in questi minuti, aperto la seconda giornata dei mondiali 2026. Alle 21 per il girone B di scena Svizzera-Bosnia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata. E kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie mille alla nostra redazione. E per oggi è tutto con l'informazione che torna, come sempre, domani mattina alle ore 7. Ore 19, 18 giugno, giovedì. Ah, la freschezza di questa radio. Ma la freschezza di Radio Kiss Kiss, al di là dei miei amici Alfio e Ciro, che sono due fresconi e che saluto e ringrazio, i nostri corrieri che tornano domani alle 16, devo dire che si respira proprio una bella atmosfera qui. Ciao a tutti da Rita, felice di ritrovarvi insieme fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Max Pennino vi saluta dalla regia, abbiamo la musica più bella e che novità, e vogliamo condividerla con voi. Safe!

cari adorati passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, ben trovati insieme fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss è il vostro appuntamento tra le 19 e le 21, quindi siamo partiti da poco. Un abbraccio fortissimo da Rita che vi sta parlando. Oggi 500.000 di ragazzi, di studenti ha affrontato la famosa prima prova di maturità. Oggi non si è praticamente parlato d'altro, hanno usato carta e penna sti ragazzi, e già questa è stata la prima difficilissima sfida secondo me. Comunque, fra le tracce, la vera sorpresa, e questo sempre a parer mio, è stato il ritorno di Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Molti si aspettavano i soliti tormentoni social e invece il ministero ha scelto una poesia d'amore che parla di strade che si aprono, di pietre che cantano nel sole, di un cielo chiaro, ed è probabilmente, mi piace pensare che sia l'augurio perfetto per questi ragazzi, no? Uscire dal tumulto delle aule e camminare finalmente verso il proprio futuro. C'è una parte della poesia che dice: sarà un cielo chiaro, le strade si apriranno, così dice il poeta, no? Quindi a tutti i maturandi all'ascolto, che stasera hanno gli occhi stanchi ma il cuore pieno di futuro, un abbraccio fortissimo da Radio Kiss Kiss.

io direi di restare in tema di esami e di grandi professori, perché c'è una cattedra ad Oxford che da oggi sta facendo sognare tutti quelli che hanno il sacro fuoco del teatro che arde dentro, perché Kate Blanchett diventerà docente di teatro. Kate Blanchett è premio Oscar, icona di stile, la regina degli elfi al cinema, e si siederà dietro la cattedra della più prestigiosa università del mondo e ha detto: non vedo l'ora di lanciarmi in questa folle avventura creativa. Quindi una lezione che in fondo pensavo vale un po' per tutti, anche fuori da Oxford. Il talento è sicuramente innato, è una cosa che difficilmente si impara, oddio, si può anche con molta applicazione, però quando hai la fortuna di incrociarlo sul tuo cammino può cambiarti anche la vita.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

Le super blondies della musica, Madonna e Sabrina Carpenter insieme per Bring Your Life qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Restiamo un attimo nel club delle menti creative che amano le sfide ma cambiano decisamente ritmo. Per esempio Kate Blanchett, della quale parlavo prima, diventerà presto docente di teatro all'Università di Oxford, che è una cosa bellissima, mentre c'è anche chi a 60 anni suonati ha deciso che Hollywood evidentemente non basta più, e questo qualcuno si chiama Keanu Reeves. Keanu Reeves sbarca in Italia in veste di rockstar con i suoi Dogstar, niente effetti speciali o pillole rosse alla Matrix come Neo, sul palco solamente lui, il suo basso e questa sua sviscerata passione per il rock duro e puro. Dice che sul palco non gliene frega niente di essere famoso, vuole solamente perdersi nel suono. Bravo, bravo, non è mai troppo tardi per riscoprirsi principianti e ricominciare da capo. The Colors, Elodie, e li ascoltiamo insieme qui su Kiss Kiss. Questa è Pensare Male.

0: Green Kiss.
1: Dove vi trovate in questo momento? Ecco, probabilmente imbottigliati nel traffico di città, e non siete soli, perché l'80% degli italiani oggi vive in aree urbane, eppure i dati ci dicono che stiamo riscoprendo i boschi, e non più solo per una gita fuori porta, ma per un vero e proprio bisogno attivo di natura. La scienza lo chiama forest bathing, l'immersione nei boschi, ed è una vera e propria terapia medica per la nostra salute psicofisica. Bastano 20 minuti tra gli alberi per far crollare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e ripulire la mente dal rumore digitale. È il nostro istinto profondo che ci ricorda evidentemente da dove veniamo, no? E quindi, allora, appena ci è possibile, regaliamocelo questo pomeriggio nel verde per respirare, per svuotare la mente. E se poi stasera il bosco più vicino è la pianta di ficus nel salotto, e va bene lo stesso. Iniziamo a respirare da lì.
0: Green Kiss.

Un pezzo decisamente potente in arrivo, magnetico, tutto da cantare a squarciagola ed è finito dritto fra i nostri New Kiss. Voce graffiante, pianoforte, una grinta che lascia il segno fin dalle primissime note. Ecco su Radio Kiss Kiss il grande ritorno firmato Dolce Nera e l'ascoltiamo subito. Questo è il suo nuovo singolo, si intitola Epopea.

0: And You Kiss, la nuova di Dolce Nera. E per sapere che tempo farà nelle prossime ore ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Andranno progressivamente esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Domani mattina sole e caldo. Qualche addensamento solo sulle Alpi occidentali in rapido sviluppo. Col passare delle ore, instabilità in aumento sulle Alpi, con temporali anche di moderata intensità in locale sconfinamento alle pianure piemontesi e lombarde. Buon altrove, molto caldo ovunque, con massime tra 29 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.
6: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta un'applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che ti sta accompagnando verso sera. Ciao da Rita che vi sta parlando, ciao da Max Pennino in regia. Poco fa dicevamo nel Green Kiss che gli italiani riscoprono i boschi e dicevamo anche che calpestare la terra ci fa bene, vero? Però sì, facciamolo con delicatezza, per favore, perché proprio oggi dall'Inghilterra è arrivata una notizia che ha fatto dispiacere tantissimo gli amanti della natura. Non so se avete presente la famosa quercia millenaria di Sherwood, quella dove si nascondeva, secondo la leggenda, Robin Hood. Ecco, proprio quella è stata dichiarata ufficialmente morta, cioè da dire che aveva 1200 anni questa quercia, però ha superato guerre, tempeste, glaciazioni. Purtroppo si è arresa, diciamo, al caldo estremo, ma soprattutto ai milioni di turisti che andavano a visitarla compattando il terreno sotto le sue radici. Cioè, questa è la causa della morte della quercia millenaria di Sherwood. Insomma, l'abbiamo letteralmente amata troppo noi turisti, ma per fortuna le leggende non muoiono mai. Katie Tunstall per voi su Kiss Kiss adesso, questa è Other Side of the World.

Other Side of the World, la musica più bella invece è molto più vicina di quanto immagini, non è necessario andare dall'altra parte del mondo. Il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, arriva a Viareggio sabato 27 giugno in Piazza Mazzini con uno show a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione, ma visitando il Kiss Kiss Play Village al Belvedere delle Maschere il 26 e il 27 giugno, quindi venerdì e sabato, e giocando con noi naturalmente, sarà possibile vincere braccialetti esclusivi per l'area Pit e VIP. Anche per questa tappa, che ve lo dico a fare, il cast è veramente ricco. Adesso ne dico qualcuno, quelli che mi ricordo: Francesco Renga, H7, Mew, Knight e, notizia dell'ultima ora, Giusy Ferreri. Viareggio, stiamo arrivando.

0: Allora, ci sono canzoni e pezzi di storia della musica che non si ascoltano solamente con le orecchie, ma con ogni cellula del corpo. Le vibrazioni nei bassi della voce di Barry White arrivano anche in posti che avevi dimenticato di avere. Correva l'anno 1974 quando questo gigante buono con una voce profonda come l'oceano e calda come il fuoco scalava le classifiche mondiali regalandoci l'ennesimo inno all'amore puro, travolgente, senza fine, re indiscusso del soul e della disco music, signori Barry White. Questa è Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, re del soul, della disco music, dei vocioni profondi, resterà nella storia anche per i titoli delle sue canzoni lunghi, quasi più delle canzoni stesse. You're the first, the last, my everything, I'm gonna love you just a little more, baby, oppure Never, never gonna give you up, it's ecstasy when you lay down next to me. Diciamo che la capacità di sintesi non era esattamente la dote numero uno di Barry White. Grande artista, è stato bello ritrovarlo nella musica più bella. Baci a tutti da Rita, buonasera, buon giovedì sera. Era con me Max Pennino in regia. Siamo quelli di Portami a casa, Kiss Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Altro che levitating, se resta qualche altro giorno in Italia, Dua Lipa poi trasforma la canzone in levitating, per quello che si sta scofanando giustamente. Dove sta oggi Dua Lipa? Dove è stata avvistata? Voi l'avete vista, incontrata? Comunque questo suo bel viaggione di nozze in Italia continua e alla grande, sapete, no? Prima il matrimonio a Palermo, poi è stata avvistata in Calabria, Puglia, Basilicata, poi via a Napoli a comprare le maglie azzurre e a mangiare pizza a Portafoglio, ieri in Costiera Amalfitana, e nelle ultime ore sono stati avvistati lui, lei e suo marito naturalmente, a Roma a darsi i bacetti e a lanciare le monetine a Trevi. Stavo pensando che forse Callum, cresciuto a Londra a pioggia e tè, secondo me ha scoperto l'anduja e non se ne vuole andare proprio più dall'Italia. Bellissima immagine per gli occhi e per il cuore. Ce l'ho qui davanti a me e ve ne parlo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me, arrivano anche LDA H7 con Santa.

0: Santa.
1: Bellissima immagine per gli occhi e per il cuore, dicevo qualche istante fa qui su Radio Kiss Kiss, una foto scattata nelle acque della Liguria, precisamente a Bogliasco, dove sui fondali è appena nato il Posidonia Art Reef ed è esattamente il primo museo sottomarino ecologico della regione Liguria. Quindi si vedono queste sculture sommerse, sculture belle ma anche ecocompatibili, pensate proprio non solo per essere ammirate con maschera e boccaglio per chi ama fare snorkeling, ma per accogliere la vita. Quindi sono sculture che aiutano la fauna marina e le praterie di Posidonia a rinascere. Quindi che bello, no? Se l'uomo impara in qualche modo a dialogare con la natura, l'arte può letteralmente salvare il mare. E tutto ciò mi sembra molto bello. Katy Perry per voi ora su Kiss Kiss.

0: Chissà te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chissà te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Quando sono qui con voi a Radio Kiss Kiss, se mi chiedono ma come stai, io dico sto una favola da favela, come dice Gaia in Bossa Nostra qui su Radio Kiss Kiss. Allora, voglio ringraziare Leo che mi ha parlato nel suo messaggio di uno speciale festival che ogni anno si tiene a luglio nelle isole Florida Keys, ed è un festival che si chiama Underwater Music Festival, quindi si capisce abbastanza, no, che parliamo di un festival sottomarino. In questo posto centinaia di sub e di amanti dello snorkeling galleggiano nel blu, mentre speciali altoparlanti subacquei trasmettono i grandi classici, che so, dei Beatles, di Bob Marley, direttamente nel mare. Quando si dice far festa con i pesci, no? In realtà questo festival radiofonico subacqueo serve proprio a sensibilizzare sulla protezione della barriera corallina, che come sapete è un ecosistema fragilissimo. Quindi l'idea di unire musica e salvaguardia dei nostri mari è un concetto che si sta allargando parecchio, sta contagiando anche l'Europa. Adesso per esempio mi viene in mente che in Sicilia c'è l'Eolie Music Fest, dove appunto i palchi delle barche sono delle barche che galleggiano sulle acque, che so, di Vulcano, Lipari, Salina, Stromboli. Una vera meraviglia. Shania Twain in arrivo.
1: Let's go.

0: io sono solamente felice di sapervi felici e soddisfatti della musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Era Selena Gomez, appena ascoltata con In the Dark qui su Radio Kiss Kiss. State per caso cercando l'idea perfetta per il weekend? No, perché ce l'ho il suggerimento. Sabato sera torna la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Questo significa che centinaia di piccoli paesi medievali stanno per diventare uno spettacolo magico, con le piazze illuminate dalle candele, i concerti dal vivo, i menu pensati per le coppie. È l'occasione perfetta proprio per una passeggiata due mano nella mano nella storia. Bello, no? Poi c'è sicuramente qualcuno che adesso mi scrive e mi dice: ma io sono single, ci puoi andare sempre con gli amici, che so, a caccia di panorami da fotografare, oppure vai a goderti l'ottimo cibo dei borghi senza dover, pensa, dividere il dessert con nessuno. Un'ottima motivazione. L'amore è amore, signori. Sia per una persona che per un buon piatto, sempre amore è. Olly arriva per voi ora su Kiss Kiss.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Gnocchis in arrivo, un pezzo fresco, pimpante, ma è tutta un'illusione. La musica, come la società, dice Harry Styles, è diventata fredda, distante, svuotata di vere emozioni. Schiacciamo play su ritmi allegri solo per nascondere un mondo che non sa più emozionarsi. Questo sempre secondo Harry Styles.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Yes. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
13: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it.
16: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
17: Kiss Kiss.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss con Drop Dead. Olivia Rodrigo che ha risposto e ha spento definitivamente le polemiche sul suo look baby doll, e lo ha fatto nell'unico modo che conosce, stampando un grandissimo album. Il nuovo disco si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ed è un gioiellino di scrittura, cioè troviamo improvvisamente una Olivia Rodrigo, autrice matura che canta d'amore con un'ironia tagliente, un talento melodico pazzesco, insomma un pop fatto incredibilmente bene, che mette a tacere proprio ogni gossip, ogni polemica. C'è persino un duetto pazzesco con Robert Smith dei Cure. Cure che magicamente compaiono tra i nostri History Kiss tra poco. Chiudiamo proprio con loro il nostro appuntamento. Intanto anche Anastasia su Kiss Kiss con One Day in Your Life.

Anastasia, grande successo 2001. Se state preparando per caso, lo dico, la valigia per le vacanze e siete appassionati lettori a caccia di storie bellissime, voglio segnalarvi che quest'estate c'è un documento fondamentale che non potete assolutamente dimenticare a casa, oltre alla carta d'identità ovviamente. Sto parlando del passaporto del lettore. Quanti di voi ce l'hanno? Quanti di voi ne hanno sentito parlare? È un'iniziativa, secondo me, pazzesca, lanciata da una rete di librerie indipendenti. Funziona proprio come un passaporto vero, cioè lo ritirate in libreria e ovunque andrete in vacanza potrete entrare nelle librerie indipendenti delle varie città per farvi mettere un bel timbro sul vostro libretto, e chi colleziona abbastanza timbri durante i propri viaggi estivi riceverà pure in omaggio un bel libro, anzi tanti libri da divorare durante il prossimo inverno. È un'idea bellissima, no? Anzi, è un modo stupendo, devo dire, per sostenere anche e soprattutto le piccole librerie, le librerie indipendenti. È un bel modo per viaggiare due volte. Fred De Palma su Radio Kiss Kiss, la testa gira.

Il giostraio dice: bene, adesso prendete il fiocco. È così. Mi è venuto, mi è scappato. Ciao a tutti da Rita, a domani. Porre, adesso prendete il fiocco. È così. Mi è venuto, mi è scappato. Ciao a tutti da Rita, a domani. Portami a casa, Kiss Kiss finisce qui.

Che poi neanche il papà di Robert Smith era tanto normale, cioè tu hai un figlioletto, gli devi cantare la ninna nanna, quindi gli devi presentare il mondo dei sogni con cose bellissime, molto dolci, con maghi che portano bene. No, cosa fece il papà di Robert Smith? Gli parlava, prima di addormentarlo con la ninna nanna, di ragni, e ti credo che poi Robert Smith ha fatto il Darkman, è vestito sempre di nero, poverino. Questa però è bellissima, The Cure con Lullaby. Tu dici io faccio il dark e c'è sempre una spiegazione. Caro Robert Smith, ma guarda che bellezza qui nell'emisfero occidentale del mondo, con la luce del giorno alle 9 della sera, con un tramonto bellissimo, in particolare qui in Italia, dove ovunque da fotografare, da immortalare, cari Sunset Addicted, questa è la settimana più bella dell'anno per gli appassionati di luce naturale, luce che porta vita anche domani sera alle 19. Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss, che puntata quella del giovedì, ci occuperemo anche delle meteore musicali One Shot.

Si muove come il sole al tramonto, che cade sempre molto velocemente in acqua o dietro le colline e le montagne, dipende dalla vostra posizione. In questo momento, 3 minuti dopo le 9 della sera, io, tu e Kiss Kiss, il giovedì l'appuntamento con i One Shot. Che cos'è un One Shot? Un artista o un gruppo che fa un pezzo che ha un successo incredibile e resta in peritura memoria, solo che non fa più nulla, cioè fa solo quella canzone e quell'artista viene legato a quella song in particolare. Insomma, le One Hit Wonder di questa sera ci fanno partire dagli anni 80 e in particolare dall'anno 1985. Baltimora, lo ricordi? Dai, 3, 2, 1, te lo dico. È una delle hit più iconiche, Tarzan Boy, un progetto musicale ideato interamente in Italia da un produttore molto creativo, Maurizio Bassi, che prestò anche la voce all'interno della canzone, mentre per il volto del gruppo sulla copertina dell'allora 45 giri, ma anche le serate in giro nei locali, era un ballerino che faceva anche il paramedico di origini nordirlandesi, mentre la voce principale del brano era in realtà proprio di colui che lo creò. Canzone che visse due volte, perché nel 1985 venne pubblicata e divenne un grandissimo successo, ma qualche anno dopo fece parte della colonna sonora a sorpresa di Senti chi parla. Quindi la canzone fu legata ad una colonna sonora di un film che ebbe successo in tutto il mondo e tornò a rivivere con grande successo. Chi è Tarzan? Nasce nel selvaggio deserto africano, viene cresciuto dal dolce gorilla Kala. Quando una spedizione britannica entra nella giungla, il ragazzo incontra la bella Jane. Io Tarzan to Jane, quante volte scherzando l'abbiamo detto, e scopre che come lei è umano e quindi è diviso tra l'amore e la famiglia di gorilla. Questa è la storia di Tarzan Boy.

parlo di Tarzan, che tanto ci hanno raccontato da bambini. Qui torniamo al discorso di Robert Smith: mentre il papà raccontava dei ragni, magari qualcuno ci raccontava la favola di Tarzan, personaggio che si innamorò di Jane. E poi Baltimora, One It Wonder, le nostre meteore all'interno di O2 e Kiss Kiss, nella storia della musica pop e dell'italo disco, se vogliamo. 1985, appunto, con Tarzan Boy. Ci sono parole che basta mettere insieme in numero di tre qualche volta. Una canzone nata originariamente con l'idea di affidarla ad un'altra cantante o ad un altro cantante. Questa è la storia della mitica Valeria Rossi, e vi porto nell'estate del 2001, sono 25 anni da tre parole, come questa canzone ha influenzato non solo tutto il mercato, il festival bar, gli anni a venire, si cantava ancora, ma anche la stessa carriera di Valeria Rossi, che veniva sempre paragonata al suo successo, tant'è che a un certo punto Valeria ha detto: io mi occupo di piante, di musica legata alle piante, cambio mestiere. Con i soldi poi realizzati da tre parole comprò una casa ai suoi genitori, e male non fece. Ma questa ci riporta a quell'estate lì. Dove eri, ascoltatore e ascoltatrice, a cantarla a squarciagola? Dammi tre parole: sole, cuore, la terza, vabbè, è amore.

Hai ascoltato tre parole di Valeria Rossi nello spazio dedicato ai one shot, alle one hit wonder, le meteore musicali, e subito hai prenotato la vacanza dove eri stato 25 anni fa. E l'effetto ricordo di una canzone che ti ha riportato indietro nel tempo, ero lì, bellissima vacanza, bellissima estate. Questa è Radio Kiss Kiss e tutte le nostre emozioni all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Cosa fa oggi Valeria Rossi? Lavora come counselor e formatrice occupandosi di crescita personale, continua comunque a scrivere canzoni, a fare qualche serata, poi ha realizzato un progetto molto carino intitolato Voice Plant, cioè un progetto che unisce canto, poesia, terapia ed esperienza con le piante, che dobbiamo curare anche sotto quell'aspetto. Ha avuto una fantastica idea, devo dire. Altro personaggio del quale non ricordiamo il nome, ma sicuramente ricordiamo la canzone nel ritornello, la canzone in occasione di questa serata è Strange World del 1995. Lui è Kevin Grivois, al secolo Key, un'icona musicale degli anni 90 e anche una meteora, in particolare con questa canzone pubblicata nel 1995. Una voce davvero pazzesca, e anche lui oggi vive lontano dal mondo dello spettacolo perché risiede stabilmente negli Stati Uniti. È un attivista dedicato al benessere degli animali. Altra scelta pazzesca. Senti la chitarrina iniziale. Lui è altissimo, l'ho intervistato negli anni 90, un personaggio molto molto molto simpatico, ti dava un sacco di spunti, infatti mi meraviglia in una sola canzone, via. Questa è la sua hit, intitolata appunto Strange World.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Kiss Kiss.

Sei la milionesima persona che ha fatto la stories su Instagram con questa canzone, sei felice, noi siamo felici con te. Io, tu e Kiss Kiss, 18 giugno, un sacco di ricorrenze musicali importanti. Sir Paul McCartney, auguri.

Le famose dei Beatles, Lady B, composta da Paul McCartney, grazie alla mamma che gli venne in sogno e gli disse lascia andare, fu anche passaggio di testimone dai Fab Four ad una carriera solistica che sarebbe stata pazzesca. 3 matrimoni per Paul McCartney, una vera leggenda della storia della musica che festeggia in questo 18 di giugno 84 anni, classe 1942. A proposito di classe, cioè anno di appartenenza, scatta l'operazione Un anno, una canzone. A partire da questo istante, ascoltatrice e ascoltatore, sei con noi. Tuo anno di nascita scritto o inciso con un vocale e poi la storia la facciamo insieme davvero mettendo la canzone del tuo anno di nascita, quella che funzionava davvero e pertinente anche al racconto che ci vorrai dare e condividere con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Non solo Paul McCartney, poi abbiamo diversi gradi di separazione musicali, ma un altro personaggio molto importante compie gli anni proprio in questa giornata sera. Ora i Travis con Singer.

Ti portiamo nel mondo dei sogni. Che effetto bellissimo il finale di Mace con la voce di Salmo, ma anche quella di Colapesce. Cattive abitudini. Il ministro dell'istruzione ha detto: non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa riflettere sui propri errori, invitando i ragazzi a considerare gli sbagli, anche quelli eventualmente fatti nelle tracce di questa mattina dell'esame di maturità. Ieri sera grande spazio all'interno della comitiva per la notte prima degli esami, e dice il ministro, un carburante fondamentale nel percorso della conoscenza. Ma quali sono state le reazioni degli studenti questa mattina all'uscita dopo la prima prova? Studenti napoletani soddisfatti delle tracce della prima prova, vince l'attualità con l'articolo di Wenk Asman, dedicata in particolare a un sogno, a vincere, e soprattutto il concetto di funziona a meraviglia secondo i ragazzi. Mentre quelli milanesi hanno detto tracce troppo classiche, i ragazzi di Roma, i maturandi di Roma si sono divisi in due team, tracce fattibili e carine da una parte, e poi qualcuno ha detto ci aspettavamo almeno un autore studiato. Forza ragazzi, lo sbaglio è naturale, fondamentale, non state lì troppo tensivi. È una parola a dirlo, lo so, ma questa è la realtà. Lizzo prima del nostro New Kiss. Girl, I'm about to have a panic attack. I

di Lizzo, un successo di qualche tempo fa, 4 anni sono trascorsi già, il tempo vola davvero. 2022, Merck & Cremont, una garanzia nella produzione e nel suono della disco attuale, con Partenope e il feat di Serena Brancale e dei Colors. Richiamo a Pino Daniele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Kiss, kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Kiss, kiss.

Londra 25 gradi, grazie Steph, all'ascolto grazie all'app aggiornatissima di Radio Kiss Kiss che portate ovunque nel nostro pianeta, e si prepara anche lì un tramonto meraviglioso. Più a nord d'Europa vai e più il sole quasi a mezzanotte, c'è un titolo di un film, ma anche la notte bianca, quella non come evento musicale ma proprio la notte bianca, il sole di mezzanotte in Scandinavia in un determinato periodo dell'anno con dei colori meravigliosi. Ancora auguri, buon compleanno!

nell'aria. La scrisse Mogol per lei e fu un tormentone estivo già annunciato prima della pubblicazione. Marcella Bella, che fa una bella da cognome non soltanto vita, perché si divide tra Ibiza e la sua Sicilia terra. Meravigliosa per lei, 74 primavere portate benissimo. Quante ricorrenze abbiamo questa sera. Ricky Fanti dal 2005, It Ain't Easy On Your Own.

Mito Elisa Amore con tanto di rap finale, questa è la sua nuova, il suo nuovo titolo, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, dove sapete facciamo comitiva la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. I mondiali, primo tempo andato tra Svizzera e Bosnia Erzegovina, non me ne vogliono gli amici della Bosnia Erzegovina, ogni volta che gioca noi pensiamo dovevamo essere noi lì, comunque primo tempo piuttosto incolore, il punteggio 0-0 nella gara serale dei mondiali, almeno con un fuso che ci riguarda, il fuso orario, una magia ai campionati del mondo, perché l'Inghilterra ieri vince e parte Wonderwall degli Oasis e Harry Kane e Bellingham si commuovono guardando i tifosi. È stata una scena, sapete benissimo che il connubio tra musica e calcio è spesso citato con momenti emozionali. Poi hanno risposto i Daft Punk, che hanno realizzato un piccolo reel appena segnato Mbappé l'altra sera con la Francia. Devo dire, se ci fosse un campionato del mondo dove al posto dei calciatori avremmo la musica che rappresenta le nazioni, sarebbe altrettanto interessante, con tanti artisti di grande successo e canzoni, chiamiamo in modo incredibile. Tra poco l'History Kiss, subito la voce di Michael Bublé.

pezzo geniale perché accoppiava gli archi alla musica elettronica creando una vibe pazzesca. Sono trascorsi 30 anni, ragazzi, ma quante le conosciamo a memoria dei Depeche, questa Oma. Prendi Stefano Piccirillo che ti sta parlando in una camera d'albergo dove svolgemmo l'intervista ai Depeche Mode in un albergo molto particolare chiamato White Hotel, dove non notavi la separazione tra l'ingresso e la porta e la parete del corridoio. Sostanzialmente era una sorta di labirinto. Poi ci riuscimmo io, Ringo, Marco Biondi che saluto, in una due giorni a Londra davvero incredibile. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Tra poco c'è un anno, una canzone e subito si riparte con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Da qualche mese a questa parte tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss della sera stanno dicendo: io sono nato con questa canzone, io sono nato con il pezzo di Madonna, di Michael Jackson, di Bruce Springsteen, di Claudio Baglioni, ma anche più recentemente di Fabri Fibra, di Alex Britti e chi più ne ha più ne metta. E questo è un po' il senso: condividere parte della vostra vita con un vostro ricordo e scrivere al 347 490 0042 un WhatsApp, appunto, messaggio testuale o inciso il vocale con il vostro anno di nascita. Ieri sera l'ascoltatore che tornava da Bruxelles non ha preso la cioccolata, ricordo questo momento della telefonata dove lui ci ha raccontato come ricordo il suo grande amore, un amore che è stato all'inizio combattuto, una sorta di sfida tra lui e l'altro, perché lei era impegnata, poi i due si sono innamorati, lei ha preso la sua decisione, anche perché le cose si fanno sempre in due, come quando si dice lui mi ha tradito, ma l'hanno fatto in due, cioè non esiste uno che tradisce da solo all'altra parte della mela. Insomma, ci state raccontando davvero tante cose belle della vostra vita privata, anche di vacanze, di obiettivi raggiunti. Questo è un po' il senso di un anno, una canzone, e poi piazziamo il pezzo legato al vostro anno di nascita, quindi aggiungetevi pure se volete. Noi torniamo al 2006, Bebe Malo.

0: e poi fa i conti con la mamma che non sa il mestiere di appartenenza, ma lo fa allo stesso tempo con grandissima dignità. Questo è il senso di Pink Pony Club, riascoltata dal 25 Chaperon, io, tu e Kiss Kiss. Mi collego con Novara in questo momento per Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Credo ci siano già 27 gradi come domattina, cioè non cambia niente. Giovanna, buonasera, come stai?
1: Buonasera, bene, bene, grazie.
0: Caldo.
1: Mi confermo ai 27 gradi, anche oltre.
0: Vedi, noi vi seguiamo, in realtà non trasmettiamo da uno studio fisso, noi siamo in uno studio mobile, io sono sotto il portone di casa tua, sono... ti immagini. Non un conduttore, uno stalker.
1: Praticamente sì.
0: No, non mi appartiene questa figura, grazie a Dio, anzi devo dire. Giovanna, benvenuta intanto.
1: Grazie.
0: Un anno una canzone, tutto tuo. Questo momento, di che anno sei?
1: Sono del 1972.
0: 72, sai che abbiamo avuto una settimana quasi tutta 74, devo dire. Tu alzi l'asticella 1972, so che sei un insegnante di scuola primaria. Cos'hai da raccontarci, cosa vuoi condividere con noi?
1: Voglio condividere un'esperienza che ho fatto pochi anni fa, in piena pandemia, quando mi sono specializzata sull'insegnamento didattico, sul sostegno.
0: Ok.
1: Insomma, dopo tanti anni mi sono rimessa in gioco, era un pallino fisso che avevo e finalmente ce l'ho fatta. Purtroppo è capitato un periodo un po' infelice, ma...
0: Beh, l'importante, poi come è andata poi sostanzialmente?
1: Bene, benissimo,
0: vedi.
1: Perché...
0: Sì, mi hai fatto venire in mente una cosa molto carina di un tuo collega ascoltatore della sera di Radio Kiss Kiss, che proprio nella notte prima degli esami ieri sera ha detto: io mi rimetto in gioco a 53 anni e faccio l'esame di maturità, vedi?
1: È vero, l'ho sentito anch'io, ero collegata in quel momento.
0: Che cosa
1: bellissima. Infatti, ecco, vedi, mi è venuto in mente proprio questo.
0: Però noi vogliamo... bisogna sempre, scusami?
1: Crederci, bisogna sempre crederci.
0: Sempre, insomma, quello sempre.
1: In questo momento.
0: Io decido personalmente, ma anche in collaborazione con la regia, visto che sei nata nel 1972, abbiamo parlato di obiettivi raggiunti, anche di rimettersi in gioco, magari dopo un periodo molto più wild, cioè molto più scanzonato. Allora, tu sei nata, devi sapere, nell'anno in cui una canzone fece il botto sotto tutti i punti di vista. È Walk on a Wild Side di Lou Reed, che ti dedico con tutto il cuore.
1: Grazie.
0: Bene, così ricordi la Giovanna selvaggia, ok?
1: Me la ricordo, ma insomma non è neanche tanto lontana, mi sa.
0: Vedi? Allora, Kiss Kiss a te, ciao, buona serata.
1: Grazie, Kiss Kiss a voi, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
3: Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.
0: Kiss Kiss.

Abbani, protagonista del Kiss Kiss Way. A proposito, questa sera vi do la lista dei cantanti che si esibiranno a Viareggio, non questo weekend ma il prossimo fine settimana, appuntamento da non perdere, due giorni nel Village, venerdì e sabato. Questa sera, 18 giugno, facciamo gli auguri, ci ascolta da lassù, sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà.

Molti di voi l'hanno riballata nella versione di Bob Sinclair. È proprio notizia di oggi che è nata la Raffaella Carrà Foundation, che riprenderà i suoi progetti per i bambini bisognosi. Grandissima Raffaella, che ci manca tantissimo. A proposito, abbiamo un senior all'ascolto. Mi piace salutare Alfredo, che è nato nel 1949, ha ascoltato la storia della nostra ascoltatrice Giovanna del 1972. Tornato in quell'anno, scrive, ricordando il congedo da ufficiale del genio militare e poi anche il suo matrimonio. Grazie per la trasmissione, ma grazie a te Alfredo per dedicarci tutto il tuo prezioso tempo. Amici della comitiva, domani torna Un anno, una canzone per voi, quando condividerete i vostri ricordi più belli, più sentiti o comunque più delicati ed emozionanti, al servizio della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ora torniamo invece nel 2007 con John Legend e la sua P.O.

Tu me tienes loco, loco contigo. Aggiornamento per il mondiale, 73esimo minuto, Svizzera 0 e la Bosnia fa 0 gol, e quindi una partita non proprio indimenticabile dei mondiali, mentre Cristiano Ronaldo insomma si lecca le ferite dopo il pareggio di ieri contro il Congo e dopo i 3 gol di Lionel Messi. Si parla moltissimo infatti di questo dualismo che forse non esiste più. Tra poco un New Kiss, Alicia Keys, subito con Underdog.

Perfetto giungla di inizio Io, Tu e Kiss Kiss con Tarzan Boy, però abbiamo rinnovato questa vibe e questa ambientazione con Alicia Keys e la sua Underdog. Siamo diventati così amici con gli ascoltatori della sera che ci mandano vocali anche per sapere: Stefano, mandami in un buon ristorante, in un buon posto nella tua città, sono qui ragazzi, facciamo comitiva sul serio, anche con un disco nuovo e anche la sua vita privata che sorride, annunciato le nozze, Francesca Michelin, nuovo.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Yes, yes. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Yes, yes. Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica

Oh baby, I can wait. L'attesa per il Kiss Kiss Way, il grande appuntamento, due giorni imperdibili in quel di Viareggio, 26-27 giugno, il Village, per giocare con noi, incontrarci, vincere i biglietti della zona pit immediatamente sotto al palco del live di sabato 27 giugno. Vivere il villaggio è davvero una grande esperienza. E poi chi canta la sera del sabato a Viareggio? H7, ad esempio, Federica Abate, grandissima autrice interna, Francesco Renga, Grelmos, la sua energia, la sua avvenenza, e poi ancora c'è Rove, e poi ci sono The Colors, poi c'è Trigno, c'è la rivelazione vincitore di Sanremo Giovani 2026, Niccolò Filippucci, una grande festa che dura due giorni nel Village, e poi il sabato sera, venerdì 26, sabato 27 giugno, stiamo parlando di Kiss Kiss Way, tappa numero 3 in quel di Viareggio. Paolo Nutini, scozzese ma nome e cognome italiano.

Camminare insieme, stessa direzione, buona idea, sentimentale di vita in genere anche nei rapporti. Paola Iezzi, questa è Radio Kiss Kiss. La Svizzera ha deciso di giocare e fare 3 gol negli ultimi 15 minuti del match contro la Bosnia, rispettivamente Manzambi al 74esimo, raddoppio di Vargas del Siviglia e poi lo stesso Manzambi che gioca nel Friburgo e ha giocato una stagione anche in Europa League molto molto interessante, porta la Svizzera avanti 3-1 perché ha segnato Mamic per la Bosnia in questo momento. Nei minuti di recupero mi sembra che comunque la Svizzera la porti tranquillamente a casa in questa serata per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio e il match delle ore 21 ora italiana e in giro nell'emisfero occidentale. Tra poco il New Kiss abbiamo già archiviato, quindi è tempo di fare la storia. Subito prima Chris K.

caldo umido come Miami, sei dei nostri anche questa sera, aria condizionata il giusto, minimo 24 secondo me, che ci porta aria buona, fresca, pulita, uno dei più grandi chitarristi della musica mondiale. Visse negli anni 70 il suo primo gold moment e poi con Europa riuscì a sbarcare solo con il suono e la chitarra in giro nelle classifiche di tutto il mondo. Nei 90 si riabilitò alle classifiche Carlos Santana, in questo caso con The Product GLB from Fugees per Maria Maria. In questo caso con The Product GLB.

Si è innamorata a Est LA al suono della chitarra suonata da Carlos Santana, la storia di una ragazza che viveva nella parte est della città degli angeli è raccontata dallo stesso Santana con The Product GAB. Che disco quello Supernatural del 1999, intanto Svizzera in gran spolvero, 4-1 risultato finale nel match contro la Bosnia, ciliegina sulla torta il rigore di Xhaka che ha realizzato puntualmente il quarto gol degli svizzeri, quindi dal Canton Ticino i quattro cantoni in generale sono in festa a quest'ora. Ritornate su Radio Kiss Kiss che c'è un'ora pazzesca per Io, Tu e Kiss Kiss, fino alla mezzanotte ci sarà anche 50 con la nostra roulette dei 50 anni, si riparte insieme a Noemi. Tu cosa fai questa sera?

A distanza di 24 anni è una canzone bellissima, devo dire, lezioni di pop ad avercene così ancora oggi. I Maroon 5, sicuramente una delle band più longeve, che prima abbiamo nominato Los Angeles con Carlos Santana e Maria Maria, la storia di una ragazza di Los Angeles, e proprio da lì, dalla città degli angeli, sono tornati Adam e i suoi soci con This Love. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando, Radio Kiss Kiss, con la musica più bella all'estate, stranominata in questi giorni per il gran caldo, per il mare, per la voglia di vacanza, insomma per tutto il resto, e anche le canzoni che portano il titolo dell'estate: Estate dei Negramaro, Un'estate al mare di Giuni Russo, Vento d'estate, Max Gazzè, Niccolo Fabi, Canzone d'estate di Levante, e poi la mitica Estate di Bruno Martino, che abbiamo celebrato qualche sera fa all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. C'era anche un simpatico gioco di parole di Raff di tanti anni fa, una canzone intitolata Estremamente estate, per non parlare poi di Summertime DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, Summer of 69 di Bryan Adams, e oppure Summer di Calvin Harris. Se noi volessimo sostituire il termine estate, senza dire la parola estate, con una parola che noi desideriamo pensare in questo momento, cosa ci metteresti al posto di estate? 347 490 0042. Sostituiscimi estate con un altro termine. Ce la fai? Ma certo che

0: fulminarci davanti allo specchio e si dice: maledetto me, 100.000 gradi che l'estate. Sostituiamo la parola al posto di estate, cosa diresti?
1: Io userei la parola zanzare.
2: Ciao Stefano, se vogliamo sostituire il termine estate, per me possiamo usare stelle cadenti.
0: Bella, bella.
2: Saluti da Alberto.
0: Ciao.
1: Come si dice dalle mie parti, a stagione. Gabriella da Cosenza.
0: Ciao Gabriella, anche da queste parti si dice la bella stagione, a stagione. E poi stelle cadenti, devo dire, è il momento più romantico per sostituire la parola estate, sempre presente nelle canzoni di ogni tempo. Luca Carboni cantava le ragazze e all'interno del ritornello è l'estate sta per arrivare, l'ultima notte di Ariete, ragazza che stimiamo moltissimo, un'altra estate passa. E poi ancora Cesare Cremonini, dammi una special, l'estate che avanza, questa famosissima, ma ovviamente all'interno dei tormentoni estivi. Comitiva, vi metto Nico e Vince con Am I Wrong.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Si sente che fa la differenza Sombra rispetto a tutto il resto del pop internazionale. Questa è Potential. Siete su Radio Kiss Kiss. Di estate senza dire estate ha triplicato il termine il nostro Pierpaolo. Ciao Pierpa, con mare, vacanze e caldo.
1: Ciao Stefano, sono Veronica. Io la parola estate la sostituirei con l'amore all'aperto sotto le stelle.
0: Yes.
1: Romanticissimo.
0: Molto.
1: Chissà te a tutta la comitiva.
0: Ciao, grazie. Intanto Varese, che non è lontanissima da Milano e che peraltro ha una tradizione cestistica molto importante, ci fa parlare dello scudetto appena assegnato un'oretta fa all'Olimpia Milano, che vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia, e la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Molti aria condizionata a palazzetto questa sera a dispetto delle uscite d'estate, insomma si sono concentrati sulla loro squadra di basket del cuore proprio qualche giorno fa all'interno di O2 il weekend, quando facciamo il sabato e la domenica pomeriggio abbiamo parlato del basket della Lega A, uno degli ultimi campionati a tutti i livelli di sport che ancora doveva chiudere, insomma, per la stagione in corso di svolgimento ancora per l'ultimo canestro. Parlando di basket, ma di NBA, c'è stata la parata a New York per la vittoria dei Knicks dopo tantissimi anni, e indovinate chi ha cantato per loro? Ha cantato Alicia Keys, l'inno della città di New York, e stiamo parlando di Empire State of Mind. Ricorderete anche il duetto con Jay-Z, e durante la parata in onore dei New York Knicks lei si è esibita in una roba davvero incredibile. Il talento, nominato talento? Beh, allora, insomma, per l'Italia c'è un ragazzo maturo che lo propone alla grande, Marco Mengoni, Sai.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbiamo messo la roulette nel congelatore per tutta la giornata affrontando il gran caldo. Poverina, anche come oggetto va preservata, perché la roulette ci porta nella musica più bella degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss. E torna 50 questa sera, vi porto negli anni 10 a proposito di mondiali. Il primo mondiale ospitato dal continente africano, Sudafrica. La competizione è stata vinta per la prima volta dalla Spagna, che ha sconfitto l'Olanda in finale, come qualcuno ricorderà, ma c'erano degli elementi simbolici e culturali molto divertenti, come il famoso polpo Paul, cioè un polpo dell'acquario di Oberhausen in Germania, divenne una celebrità mondiale davvero, indovinando l'esito di tutte e 7 le partite della Germania e la vittoria della Spagna in finale. Poi c'era la vuvuzela, la lunga rumorosissima trombetta di plastica utilizzata ad ogni match, e la mascotte ufficiale invece era un leopardo con i capelli verdi, il cui nome univa ZA, sigla del Sudafrica, e Kumi, Zakumi, che significa 10 in diverse lingue africane. E a proposito di musica, l'inno dei mondiali, cantato ancora una volta di Shakira, che ha giocato musicalmente tantissimi trofei mondiali. Proprio l'ultima inaugurazione in Messico è stata sua, con Waka Waka. Che anno era? Facile.
0: 2010.

0: che tu l'hai ballata, hai imparato la coreografia, pensa, ci sono riuscito anch'io, figurati tu che sei più sciolto all'ascolto di me. Sicuramente nel ballo Shakira ha fatto più mondiali lei che l'ex compagno Piqué, l'abbiamo vista alla cerimonia di inaugurazione anche dei mondiali 2026, per lei anche mondiali 2010 in 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto nella seconda metà degli anni 80, senza svelarvi l'anno direttamente, ci penserà la nostra roulette. C'era il mitico drive-in in televisione ideato da Antonio Ricci, divenne un vero e proprio programma tormentone nazionale con le parole inventate. Ad esempio Gianfranco D'Angelo parlava a questo cucciolo di cane dicendo "As Fidanken, As Fidanken", senza che il cucciolo si muovesse in alcun modo. "As Fidanken", oppure "Non ci credo ma ci spero", frase rese iconiche da Ezio Greggio. C'era anche il Sanremo di quell'anno conquistato da un trio storico, Tozzi, Morandi, Ruggeri con il brano "Si può dare di più", e a proposito di musica arrivò il fenomeno Europe con "The Final Countdown" con Joey Tempest, leader amatissimo dalle teenager degli anni 80. Michael Jackson tornò con "Bad", anche Whitney Houston tornò con un nuovo singolo intitolato "I Wanna Dance With Somebody". In Italia ballavamo "Call Me" di Ivana Spagna, e di importazione, dopo il grande successo di "Never Gonna Give You Up", tornò Rick Astley con la stessa squadra di produttori, Stock, Aitken e Waterman, che crearono quel suono inconfondibile. Il video era molto carino, realizzato in compagnia di una modella e tre ballerine. Con la modella lui faceva questo incontro fortuito quando le cadono i libri all'università, eccetera, scambio di sguardi, amore a prima vista e la telefonata sentimentale dal telefono fisso, lei in accappatoio e tutto il resto di Together Forever.
1: 1987.

sarebbe diventato un meme, giacca, cravatta, vestito d'ufficio, ma ballava che era un piacere, pettinatura inconfondibile. E negli anni successivi, con l'esplosione del web, ogni tanto usciva fuori cantando anche Never Gonna Give You Up. Siamo pronti con un'altra novità, è tempo di New Kiss, dito nella piaga, Businessman.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss Kiss. So-

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il banco c'è, le puntate sono aperte e grazie a tutti quelli che al 347 490 0042 con un WhatsApp tentano di indovinare l'anno mentre raccontiamo appunto di quale decade si tratta e anno specifico. Semplicemente grazie perché festeggiamo ogni sera il 50 di Radio Kiss Kiss. Seconda parte di 50 di questo 18 di giugno, siamo nell'anno in cui debuttò Non è la Rai, il programma cult che direbbero quelli bravi ha impostato un'estetica pop, insomma, la televisione anche in altri orari se non la sera, e poi l'ascesa del grunge, il cinema TV e anche i thriller basati anche sulla passione come Basic Instinct. Da quell'anno, diciamo, l'intimo divenne un'opzione, da quando Sharon Stone le porto, insomma, una scena che è diventata storia del cinema insieme a Michael Douglas. Nello stesso anno il grande George Michael sposava la causa della lotta all'AIDS. Purtroppo Freddie Mercury era passato tra virgolette a miglior vita l'autunno prima del 1991, il disco postumo The Show Must Go On. George Michael, molto sensibile al tema, incise una canzone i cui proventi andarono proprio alla lotta all'AIDS. Stiamo parlando di Too Funky. Roulette che gira, che anno è?
0: 1991.

0: Funky. Siamo pronti anche per parlare del 1992, l'anno in cui lo stesso George Michael si staccò dalla casa discografica principale, dalla major, direbbero quelli bravi, per passare ad una vita indipendente e fare ciò che desiderasse, anche dal punto di vista artistico. Il lascito questa Too Funky, siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto negli anni 20, calcio mercato di quell'estate, Messi passò dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Jack Grealish, calciatore inglese acquistato dal Manchester City, dall'Aston Villa per una cifra record all'epoca di 117 milioni di euro. Lukaku tornò al Chelsea, sponda Inter. Cristiano Ronaldo passò dalla Juventus e ritornò momentaneamente al Manchester United. Quell'anno stesso c'era San Giovanni, grande protagonista di Amici. Il brano racconta proprio la storia di un giovane amore tormentato e passionale, anche perché c'era di mezzo la ballerina Giulia Stabile, con la quale, conosciuta all'interno del talent show, iniziò a instaurare un rapporto sentimentale che poi fece nascere una canzone. Spesso e volentieri nella musica capita proprio queste esperienze autobiografiche raccontate, esperienze di vita vissuta, faccio una canzone. E fu un grandissimo successo estivo. Proprio quell'estate lì, gira la roulette, che anno è?
1: 2021!
2: Le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

pausa per riflettere anche in modo cosciente sulla propria esistenza e poi il ritorno sulle scene proprio qualche settimana fa. Ne siamo particolarmente contenti, così come di aver viaggiato con voi in questa sera di giovedì, grazie a Max Pennino in regia, a tutti voi che ci date una compagnia pazzesca. E domani torniamo alle 21 per Io, Tu e Kiss Kiss. Ci lasciamo con il 1978, Debbie Harry, Blondie, Hourglass, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.